Per la rubrica solo abbiamo trasmesso di Johann Sebastian Bach. Partita numero 1 in si bemolle maggiore BWV 825. Partita numero 2 in do minore BWV 826. Ha eseguito Ramin Bahrami. Nella seconda parte della rubrica solo ascoltiamo trascrizioni per chitarra di composizioni di

Nella seconda parte della rubrica solo avete ascoltato trascrizioni per chitarra di composizione di Johann Sebastian Bach eseguite da Andres Segovia. E per concludere Charlie Mariano al sassofono e The Stefan Dietz Group.

Avete ascoltato Music con Charlie Mariano al sassofono. Si conclude così la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti al programma dedicato alla musica da camera. Oggi faremo un viaggio nelle stelle perché il titolo del CD che presentiamo è Stairs to Heaven, queste scale verso il paradiso. Vengono presentate dalla violinista Grazia Raimondi e dal pianista Giuliano Mazzoccante. Doppio binario, da una parte César Franck, dall'altra Richard Strauss. Da una parte un lavoro, quello di César Franck, la sonata per violino e la maggiore della maturità, dall'altra invece questa sonata per violino in mi bemolle maggiore, opera 18 di Richard Strauss, un'opera della giovinezza, un'opera che in fondo anzi lascia un po' un periodo di formazione prima che Strauss poi prenda altre direzioni, soprattutto quella del poema sinfonico rispetto alla musica strumentale. Ma questa sonata per violino di César Franck è ricca di elementi di curiosità anche extra musicali. Da una parte, dal punto di vista musicale, c'è da ricordare che César Franck è soprattutto ricordato come un organista. I francesi, i parigini lo apprezzavano, lo andavano ad ascoltare all'organo. Perfino la Legion d'Onore che César Franck ebbe, la ebbe in quanto organista. Ma questa sonata per violino è davvero molto bella, interessante e coinvolgente per quanto riguarda il pubblico. E un aneddoto che è simpatico ricordare è relativo alla prima esecuzione assoluta che avvenne nel dicembre del 1886 presso il Museo d'Arte Contemporanea. E, eravamo a Bruxelles e era vietato l'uso della luce artificiale, e quindi il concerto che iniziò nel pomeriggio a un certo punto doveva essere interrotto perché appunto non c'era più abbastanza luce. Il pubblico però, visto che era iniziato un fascino nell'ascolto davvero che non poteva abbandonare insomma la sala per quanto era bello l'ascolto, e allora si decise di restare in sala e ascoltare il resto dell'esecuzione della sonata per violino al buio. E allora non so se suggerire anche questo a chi ci ascolta, vedere se questo ascolto è così affascinante, così come hanno scritto Raimondi e Mazzoccante, un qualcosa che ci avvicina verso il paradiso. Ecco, difficile dirlo, ma fatto sta che potrebbe essere un'indicazione anche quella di ascoltare con poche luci questa nostra trasmissione di oggi. E qualcuno noterà forse anche nell'utilizzo soprattutto della forma ciclica un atteggiamento che in qualche modo sì, riporta l'esperienza dell'organista, però ecco, lasciamoci un po' affascinare da questa sonata per violino. Ricordiamo in quattro movimenti: allegretto ben moderato, allegro, recitativo fantasia ben moderato, allegretto poco mosso. Al violino Grazia Raimondi, al pianoforte Giuliano Mazzoccante.

Abbiamo ascoltato Grazia Raimondi al violino, Giuliana Mazzoccanti al pianoforte nella sonata per violino in La maggiore di César Franck. E abbiamo detto una sonata della maturità di César Franck, abbiamo detto la prima esecuzione nel 1886. E adesso passiamo invece a una sonata giovanile, quella di Richard Strauss, la sonata per violino in Mi bemolle maggiore, opera 18. Siamo nell'autunno del 1887, siamo a Monaco di Baviera, non più a Bruxelles, e siamo a un bivio rispetto alla carriera di Richard Strauss. Strauss sta infatti per lasciare questo periodo di apprendistato di musica assoluta e lanciarsi dal punto di vista della musica strumentale nei poemi sinfonici. E forse l'unico segno di un autore giovane è un rapporto violino-pianoforte che è un po' strano, che a volte è molto sbilanciato rispetto alla importanza del violino, ma forse è difficile pensare fino a che punto questa cosa sia voluta da parte di Richard Strauss, o fino a che punto ancora Strauss non aveva quella maturità che lo renderà il grande musicista che tutti sappiamo. E allora ci ascoltiamo questa sonata per violino in Mi bemolle maggiore, opera 18. Un'ultima curiosità è che la data scritta da Richard Strauss sulla partitura è Monaco, 1 novembre 1887, quando poi invece la prima esecuzione assoluta era già stata effettuata, già era avvenuta nell'ottobre precedente. Ma questa è una curiosità. La sonata è in 3 movimenti: allegro ma non troppo, improvvisazione andante cantabile, finale andante allegro. Grazia Raimondi, violino, Giuliano Mazzoccante, pianoforte.

0: Era la sonata per violino in mi bemolle maggiore opera 18 di Richard Strauss nella esecuzione di Grazia Raimondi al violino Giuliano Mazzoccante al pianoforte. I due musicisti ci hanno fatto compagnia e ci hanno un po' elevato in questa nostra puntata di musica da camera. Abbiamo inizialmente ascoltato la sonata per violino e la maggiore di César Franck e quindi ci siamo proiettati in questa atmosfera di Bruxelles del 1886 con la sonata eseguita nella prima esecuzione assoluta nel buio del Museo d'Arte Contemporanea. Ecco, e poi questa sonata invece per violino in mi bemolle maggiore, opera 18 di Richard Strauss, uno Strauss giovane, uno Strauss che vuole, diciamo, soprattutto molto cosciente di quello che sarà la sua propria carriera di musicista. Molto ben affermato, morirà poi nel 1949 dopo davvero una carriera sterminata. Insomma, abbiamo ascoltato dei brani che in qualche modo ciascuno a proprio modo ci hanno elevato e questo era lo scopo del CD che hanno presentato Grazia Raimondi e Giuliano Mazzoccante. Ovvero Stairs to Heaven, queste scale verso il paradiso. Da Marco Di Battista, grazie a tutti per l'ascolto, un buon proseguimento, sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato? Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.

0: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticannews.va.
1: Chi lo desidera può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è programmi.musicali@spc.va.

Gentili ascoltatori, ancora ben trovati da Marco Di Battista che torna in studio per questa ultima parte del programma musicale di oggi. Va ora in onda una selezione degli Sky, il gruppo creato dal chitarrista John Williams insieme con Herbie Flowers al basso, Kevin Peak chitarra elettrica, Tristan Fry alle percussioni, Francis Moorman alle tastiere. Ascoltiamo Where Opposites Meet, dove si incontrano gli opposti.

Abbiamo ascoltato Where Opposites Meet con gli Sky, vale a dire John Williams alla chitarra, Herbie Flowers al basso, Kevin Peek alla chitarra elettrica, Tristan Fry alle percussioni, Francis Monkman alle tastiere. Ed era questo anche l'ultimo brano in programma oggi. Da Marco Di Battista, grazie a tutti dell'attenzione e un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.

0: Chi vuole può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è
1: programmi.musicali@spc.va.

0: I programmi musicali presentano
1: Zoom.
2: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
1: Un programma di Luigi Picardi.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi. Al microfono ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È tornato a collegarsi con noi da Barcellona Luca Chiantore, pianista, compositore, musicologo. Grazie per essere di nuovo con noi, Luca.
1: Grazie a te, Luigi, a chi ci ascolta. Che un piacere ritrovarci e continuare a parlare di questa musica che ci appassiona.
0: Andiamo più sullo specifico in questo secondo appuntamento. Cioè, parliamo di Inversions, di cui abbiamo sentito alcuni assaggi la scorsa volta, e di Spherical Piano. Affinità e differenze tra i due progetti. Luca.
1: Le affinità principalmente nascono dal mio approccio all'idea stessa di musica classica, termine che so che può essere problematico, ma in realtà io
0: per me credo lo è parecchio, quindi.
1: Lo capisco, però io devo dire che a me non dà tanto fastidio il termine classico, mi dà fastidio
0: l'uso
1: cosa
0: che
1: ne facciamo, ecco, cosa ne facciamo, cioè che cosa sono i classici? I classici sono i testi che sopravvivono al loro tempo e che sanno spiegare, venendo dal passato, non solo la nostra relazione col passato, ma anche e soprattutto la nostra relazione col presente. Allora, abbiamo visto un esempio quest'anno, tutti a parlare dell'Odissea. Ecco, l'Odissea è un classico. L'Odissea è un classico, è un racconto da cui ne sono nati infinità altri. È una storia, è un testo, ma è anche un punto di partenza per milioni di avventure culturali diverse. Su questo costruiamo la cultura. I classici sono importanti, lo diceva anche Calvino, perché leggere i classici, no? Ed ecco questa idea dei classici visti così. Allora, è certo, Beethoven è un classico, Shakespeare è un classico, avremmo voluto fare classici magari un po' di più, la produzione di altre persone, magari anche delle donne, per esempio, e questo è uno dei problemi di fatto con il riscattare musica
0: minori o
1: altre
0: maggiori,
1: opere, eccetera,
0: cosa, sì,
1: che magari non sono diventate ancora col tempo dei classici, vero? Ecco, ok, anche questo è parte poi del nostro approccio critico con quello. Allora, la questione non è quindi considerare Beethoven un classico, e il problema è far sì che, visto che è un classico, non si può toccare niente, bisogna farlo esattamente come ce l'hanno dato. No, giusto il contrario, giusto perché è un classico, abbiamo tutta una storia con la quale giocare, eccetera. Poi non vuol dire che qualunque cosa debba essere benvenuta, senza andare troppo lontano con l'Odissea di Christopher Nolan, io ho moltissime riserve. A me personalmente non è piaciuta granché, però per una serie di ragioni, ma non perché non sia fedele a Omero. In ogni caso non sarebbe stato fedele a Omero, è un film, per cui in ogni caso è un'altra cosa, ma per una serie di ragioni di cui poi si può discutere. Ma il fatto stesso che stiamo discutendo dell'Odissea di Omero va benissimo, e questo è proprio il punto. Allora, questo è un po' quello che penso in comune tutto quello che faccio. Quello che faccio nei miei concerti anche. Per esempio, una cosa che faccio nei miei concerti, che non faccio nei miei dischi, perché proprio per il concerto, è che io parlo e suono, ma non parlo prima e poi suono, ma parlo mentre suono. Io faccio i concerti con un microfono e ho un testo che integro dentro i pezzi che suono. Non parlo tutto il tempo, però parlo un po'. E in questo, così, in questo tessere insieme la parola e il suono, non faccio altro che giocare con un genere del passato, il melologo, il melodram in tedesco, che ha tutta una tradizione e che secondo me è un modo molto affascinante per far sentire l'unicità del momento del concerto, non come esposizione di una perfezione, ma come momento di condivisione, che per cui, tanto per cominciare, il testo cambia ogni volta perché sono in un posto diverso, è un giorno diverso, con un pubblico diverso, e allora io parlo molto spesso in una lingua diversa, perché poi mi muovo molto per il mondo, per cui insomma faccio nella lingua del posto. Risultato che ne ho fatti in 5-6 lingue diverse e va bene, cioè è proprio così, l'idea è proprio quella lì. Ecco, a me questo piace molto, mi sembra una cosa che la musica classica ha perso, questo contatto diretto, questo sentire la necessità del momento. presente, eccetera. Questo succede con tutto quello che faccio, con i miei dischi anche. Inversions, tanto per cominciare, presenta i pezzi più classici, questa Waldstein, questa Chiaro di Luna, in un modo come nessun altro l'ha suonato, ma non perché io sia né il miglior pianista del mondo, né il più originale, cioè, semplicemente perché quella è la mia versione. Io reclamo questo ed è quello che aspetto dagli altri, non che suonino come me o ci avvicini a non bere il modello che ho in testa, anzi, precisamente voglio che mi stupiscano. Poi magari mi stupiscono, mi diano qualcosa, poi magari mi piace o no. Ma questo è anche se non mi piace, va benissimo. Non chiedimi dietro un prezzo del biglietto, vado proprio a questo. Semmai mi arrabbio se non succede niente. Se tutto quello che ascolto lo so già e lo conosco già ed è ben fatto, ma è esattamente quello che avrei potuto ascoltare in un disco. Allora lì è quando comincio a domandare se valeva la pena uscire di casa. Poi è vero che l'atmosfera del concerto è speciale, eccetera, ma poi è anche vero fino a un certo punto, perché magari sei lontano, magari insomma non è proprio quello il momento in cui, insomma, per cui provare proprio la bellezza del momento del concerto non è una cosa automatica. E allora io cerco proprio di trovarlo nei miei concerti in diretta. E questo sarà, spero, possibile anche in un prossimo futuro in Italia, perché precisamente nei prossimi mesi dovrebbero confermarsi varie date in cui portare questo progetto Inversions in diretta. E lì ci sarà questo modo di poter far arrivare questo mio approccio. Ma anche quando suono la musica compositrici, dei compositori meno conosciuti, perché anche lì cerco di rimuovere un po' le aspettative, no? Non certo non mi convince molto, per esempio, questa contrapposizione fra barocco, classicismo, romanticismo, come se fossero stili molto rigidi, accompagnati da. E allora, insomma, anche questo far vedere la peculiarità del mondo di Hélène de Montgeroux, però anche di altre compositrici, altri compositori, insomma, cercando di muoverle un po' al di là degli schemi che la storia della musica ufficiale ci ha proposto. E questo succede con Inversions, e questo succede ancora di più con questo The Spherical Piano, che direttamente è un disco che è un'avventura che adesso stiamo cominciando a portare anche al diretto, però che in realtà è soprattutto un'avventura da ascoltare. Se adesso facciamo qualche
0: Sì,
1: ascolto
0: direi. Cosa
1: in
0: assaggiamo
1: radio,
0: da The
1: ecco,
0: Spherical Piano?
1: consiglierei ben volentieri, ecco, insomma, se chi ci ascolta può anche avere l'opportunità di ascoltare questo programma con le cuffie, scoprirà qualcosa di molto particolare, perché è proprio ascoltandolo con le cuffie o con un pianto stereo molto ben situato e con la tranquillità dell'ascolto asimmetrico e ben nel centro della disposizione degli altoparlanti, ecco, lì succedono cose che di solito non succedono in un disco classico.
0: Cosa assaggiamo?
1: Assaggiamo una cosa che già suona un po' particolare. Uno studio di Chopin, fin lì siamo nel classico, vero? Ma l'ascoltiamo un po' diverso. Vedremo che l'onda si muove, diventa più sinuosa, appaiono delle linee interne. Ecco, già l'ascolto in una radio convenzionale dà qualche sorpresa. Se si ascolta con le cuffie, questa sorpresa è ancora più grande, perché questo suono si muove nello spazio, letteralmente si muove intorno alla nostra testa. Questi suoni appaiono uno da una parte, uno dall'altra, uno più in alto, uno più in basso. Ecco, questa idea che la musica ci avvolga è una cosa impensabile nel pianoforte, che è uno strumento, diciamo, polifonico, sempre lo diciamo, perché è capace di fare molte voci, ma in realtà dal punto di vista acustico non potrebbe essere uno strumento più monofonico, perché tutto nasce dalla stessa tavola armonica, quindi tutti i suoni appaiono
0: Io,
1: esattamente dallo stesso
0: Luca, lo
1: punto allo
0: definisco uno
1: spazio.
0: strumento puntiforme, il pianoforte.
1: Esatto, benissimo, lo è senz'altro dal punto di vista proprio della relazione tra il suono e la costruzione, perché è veramente uno strumento con. Allora, solo che poi l'esperienza spaziale del pianoforte invece è direzionale. Dove siamo, lo ascoltiamo, siamo davanti, siamo dietro, ma insomma è lì. Ecco, io volevo creare qualcosa di diverso. E questo disco era nato in piena esperienza lockdown, nel Covid che ci aveva obbligato a casa. Io sentivo tutti questi sforzi per vedere di non impazzire, eccetera, con la musica, ma insomma cercavamo di fare musica da casa, ma con dei piani stonati, con dei microfoni che non erano all'altezza, insomma facendo quello che potevamo pur di non diventare matti. Va bene, però, e cercare di qualcosa, di fare qualcosa di realmente diverso che si possa e si debba apprezzare ampliando un po' il nostro spazio. Ecco, questo era lo sforzo da cui è nato questa piccola follia che poi magari descriviamo meglio.

0: Avete ascoltato di Frédéric Chopin lo studio in fa minore, opera 25 numero 2. Nella lettura e nella particolare ascolto che ci offre Luca Chiantore, nostro ospite col quale stiamo presentando appunto i suoi lavori discografici, ma anche parliamo anche d'altro insieme al nostro ospite. Luca, in The Spherical Piano notiamo molte tue composizioni. Io direi di ascoltarne una, illustracela, insomma, possibilmente.
1: Ben volentieri, queste composizioni erano nate proprio come studi nel senso letterale della parola, cioè io avevo bisogno di studiare le possibilità di questo modo di registrare molto particolare, perché questo disco è stato registrato per strati, è proprio per far sentire un suono da una parte, un suono dall'altra. Io dovevo registrare tutto separatamente, come un gruppo di musica pop che dove magari la batteria si registra una parte, il basso, la chitarra, cioè, e alla fine la cantante o il cantante canta sulla base che è stata registrata. Ecco, tutto questo nella musica classica, soprattutto nella musica per pianoforte solo, sembra impossibile. Abbiamo due mani, si suonano tutte ste note con queste due mani, vero? Ogni tanto c'era stato qualche esperimento, no? C'era stato Glenn Gould che aveva registrato l'ouverture dei maestri cantori di Wagner a tre mani, aggiungendo una terza mano. C'era stato qualche altro esperimento suo e anche di altri per fare qualcosa, ma insomma erano proprio eccezioni. Quando si pensa al pianoforte, semmai si fanno varie takes, insomma si fanno varie prese, si registra un pezzo, poi si è giunta, insomma si edita tutto, però alla fine sempre sono queste due mani che fanno tutto e alla fine si ascolta quello che hanno fatto queste due mani. Ecco, invece in questo disco no, in questo disco l'idea era per far sentire tutta questa spazialità e io dovevo registrare le cose proprio così, come mettere per strati, come fossero delle lasagne. Allora, benissimo, uno fa uno strato, poi l'altro, per l'altro, ma devono coincidere, tutto deve coincidere. E che cosa si può fare con uno strato, cosa si può fare con un altro, con questo suono, dove lo si può portare, fino a dove, perché poi insomma l'orecchio umano ascolta mica in un modo così sferico di fatto, eh? Siamo proprio orientati per ascoltare evolutivamente di più i suoni che sono davanti, meno i suoni che sono dietro, ancora meno i suoni che sono sopra, eccetera, eccetera. Allora, tutto questo bisognava scoprirlo, perché questo disco è un disco unico, non sarà mai registrato un disco per pianoforte, neanche lontanamente simile a questo. E allora io dovevo cercare di vedere cosa fare. E di fatto il primo esperimento che aveva cominciato a funzionare proprio quello che ascoltiamo adesso, un pezzo in cui io quasi così ho composto una serie di strati compatibili proprio per vedere come potevano ascoltarsi simultaneamente certi effetti. Per esempio all'inizio si sente una nota ripetuta, un la bemolle, che si ripete continuamente dall'inizio alla fine del pezzo, però se si ascolta con le cuffie questa nota gira intorno alla nostra testa, si muove da un lato all'altro, eccetera. Poi arriva un altro strato e quell'altro strato si muove in un'altra velocità e in direzione opposta. E nel frattempo si ascoltano delle note gravi, che anche quelle, una viene da una parte, una viene dall'altra, come se questo proprio stesso la bemolle le attivasse. Ecco, tutto questo ha della tecnologia dietro. Questo disco sarebbe stato impossibile da registrare senza El Spot Studios e il suo ingegnere di suono Ronald Ayala, meraviglioso ingegnere,
0: fatto un lavoro egregio,
1: grande amico, ha fatto un grande lavoro, abbiamo lavorato proprio a fianco durante tantissimo tempo, stati di fatto 5 anni di lavoro questo disco, proprio tantissimo tempo, e gli ultimi 13 mesi veramente continui, per cui veramente un lavoro molto molto molto prolungato. Il fatto è che il risultato è poi una cosina, insomma un minuto e mezzo di musica, una cosa breve, però dove succedono tutte queste cose? Ecco, tutto questo io volevo proprio esplorarlo. Cioè. Poi c'è questa idea, naturalmente, che questo poi diventa un pezzo composto, di fatto l'ho poi suonato a due pianoforti, poi lo suoniamo dal vivo in una versione per pianoforte elettronica, per cui insomma dopo se ne può fare molte cose. Però di certo è già di per sé una composizione aperta che si prestava particolarmente per provare i limiti e le possibilità di questo sistema così innovativo di registrazione.
0: Pertanto, Luca, cosa ascoltiamo?
1: E ascoltiamo quindi questo pezzo che si chiama 777. Dopo spiegheremo perché.

0: Ed era 777 di Luca Chiantore, dai Five Binaural Etude, compreso nell'album The Spherical Piano. Stiamo in compagnia appunto di Luca per illustrare questa novità discografica. Luca, 777, svelaci l'arcano.
1: Questa è stata una delle tante belle sorprese di questo disco. Io avevo chiaro che questo pezzo, questo studio binaurale, si sarebbe chiamato con il numero delle note ripetute che, diciamo, sarebbero nate dalla produzione discografica. Quando avevo registrato i diversi livelli di questo pezzo, questo la bemolle non aveva un numero determinato, non stavo contando i la bemolle. Io avevo molto chiaro che avrei fatto un bello strato di la bemolle il più uniforme possibile, però suonandoli tutti sti la bemolle, quindi tutto così, e con il pedale che faceva di risonanza, e mi sarei interrotto, perché questa era l'idea che avevo molto chiaro, mi sarei interrotto quando proprio la risonanza degli armonici prodotti da questo la bemolle, la percussione eccetera, mi fosse piaciuta particolarmente. Quello sarebbe stato l'ultimo la bemolle. Allora faccio sto la bemolle, a un certo punto sento che mi comincia a piacere, dico va bene, fin qui, e così lì. E questo era lo strato dei la bemolle. Poi mi metto a contarli. Quanti erano? Erano esattamente 777. E allora dico, bellissimo. Fra l'altro dico, non li conto più. Non è che faccio magari nel caso, ma proprio sono stato onesto. Ho proprio detto, il numero che... Io magari mi immaginavo 813, che ne so, qualcosa così. Mi andava anche bene. Ma certo che 777 si può farlo meglio. No, allora ho detto, benissimo. Ecco, non faccio neanche la prova. E io dico... Bene, questo è il numero. E così si chiama 777. Di fatto ognuno di questi cinque studi binaurali è scritto poi in una lingua diversa, ma questo direttamente è internazionale con i numeri.
0: Luca, al centro della tracklist di The Spherical Piano troviamo il preludio Fuga e Variazioni di César Franck. Introduciamolo brevemente.
1: Questo pezzo mi sembra un pezzo meraviglioso, lo adoro sempre, l'ho adorato come pianista, però questo è un pezzo per organo, un pianista, come pianista dovevo attenermi alla trascrizione ben conosciuta di Harold Bauer, che però insomma ne fa una cosa forse un po' diversa, bellissima, però la possibilità di registrare così per tracks e quindi poter suonare allo stesso tempo varie mani, questo ci offre la possibilità di registrare quello che devono fare le mani sull'organo, ma anche quello che devono fare i pedali, e poi allo stesso tempo quello che le mani di fatto non fanno, perché i registri sono accoppiati e quindi con una mano suonando un tasto con l'organo se ne possono si possono attivare vari tubi allo stesso tempo, vero? Ecco, tutto questo si può fare in questo modo di registrare. Il risultato è questo, un risultato che cerca anche di offrire un po' una visione specifica, come sempre faccio anche nei miei concerti dal vivo, della musica che suono. Franca, a volte abbiamo questa idea un po' accademica, un po' scura, insomma, il contrappuntista, l'uomo severo, eccetera. Ma era anche un grande improvvisatore, e poi, malgrado tutto, un personaggio che è arrivato alla Belle Époque, che ha vissuto la Parigi del fine secolo, e questo mondo che di fatto aveva affascinato anche il giorno di Debussy. Franck era dei pochi professori del conservatorio che a Debussy era piaciuto. Ecco, questo Franck, giusto antesignano di Debussy, è proprio il Franck che mi piace presentare al pubblico.

0: Luca, torniamo a te. Altra tua dimensione è quella della scrittura. Tra l'altro mi sembra di capire che sei anche un appassionato lettore, sei un divoratore di libri, hai accennato la scorsa puntata. Ricordiamo che sei anche musicologo, al tuo attivo hai tre pubblicazioni che sono state tradotte in varie lingue. Come nasce un tuo libro e insomma quanto la tua curiosità influisce una tua pubblicazione?
1: Moltissimo, per me scrivere è tutt'uno con lo scoprire e con il condividere con chi mi possa poi leggere quello che sento, come io vivo le cose che per me sono importanti. Per me questa scoperta di ciò che non è stato detto, di ciò che non è stato scritto, ecco, questo soprattutto è quello che mi piace condividere, che poi alla fine si collega in modo molto diretto con quello che faccio al pianoforte. Di fatto il prossimo ascolto potrebbe essere quello di uno studio che è un buon punto di incontro, perché io feci la mia tesi dottorale su questi esercizi tecnici che Beethoven scrisse per il suo uso personale alla ricerca di una tecnica che fosse tecnica pianistica, di una relazione corporale con la tastiera che fosse diciamo che andasse d'accordo con questa volontà di essere un uomo del suo tempo, l'epoca della rivoluzione, l'epoca di tanti cambi nella società europea, nella concezione dell'arte e di cos'era l'essere umano rispetto al mondo e alla società di cui formava parte. Ecco, tutto questo il giovane Beethoven lo visse in prima persona e ovviamente il risultato sta nelle sue composizioni, ma anche in un'attività incessante e soprattutto molto intensa quando era molto, molto giovane, alla ricerca di un suono diverso, di un diverso modo di estrarre il suono dallo strumento. In tutto questo ci restano migliaia di appunti e io dedicai la mia tesi dottorale a questo. Appunti che ci spiegano la sua ricerca, appunti che ci parlano poi anche di un modo di integrare la composizione nell'interpretazione e l'improvvisazione come un aspetto essenziale della sua attività. Con tutto questo materiale si può fare di tutto. Io, come abbiamo ascoltato anche ieri, io con questo materiale ne faccio anche un aspetto fondamentale del mio approccio alle sue composizioni. Ma poi c'è tutto quello che si può fare al di là delle sue composizioni. E quello che ascoltiamo adesso è un piccolo pezzo che è un montaggio di alcuni di questi appunti. Con questo evoco una cosa delle più curiose che possiamo trovare, delle più particolari che troviamo in questi appunti. Beethoven lavorava al pianoforte giorno e notte, lo dicono le persone più vicine a lui. Ecco, questo giorno e notte vuol dire anche notte, e di notte a Bonn nel 1790 non è che ci fosse molta gente sveglia a mezzanotte, ma c'era il vigilante notturno, c'era der Nachtwächter, quello che proprio faceva il metronotte, faceva proprio la visita, il vigilante proprio. Ecco, questo vigilante sappiamo come cantava, perché lui aveva preso proprio gli appunti Beethoven di come questo qua in piena notte gridato allora. Ecco, questo lo scrive proprio, questo è il canto del vigilante notturno. Lo scrive due volte in due versioni diverse e a volte ci gira poi intorno. Allora io con questi appunti carini proprio su questo cerco di farci varie cose. Se abbiamo ascoltato ieri l'inizio del Chiaro di Luna, ecco, proprio evocando questo titolo apocrifo, io ho voluto proprio usare questo accenno come inizio del mio preludio al Chiaro di Luna, ma ne faccio anche il punto di partenza di questo piccolo studio binaurale.

0: Ed era Nacht Wachter, dai cinque studi binaurali di Luca Chiantore, pianista, compositore, nostro ospite. Siamo in sua compagnia per parlare di lui, insomma, della sua dimensione musicale. Luca, qualche parola sul momento che sta attraversando la musica cosiddetta classica, appunto su questo termine già ci siamo dilungati, tra concerti, discografia, conservatorio e mondo dei social. Cos'è il concerto per te? Improvvisazione, ricomposizione, insomma. Parliamo insomma dei vari parametri che giocano un ruolo importante nei tuoi concerti, nelle tue performance.
1: Sì, io quando ho studiato, cercando di avere la migliore formazione possibile, di fatto sono molto grato a chi mi ha insegnato e a tutto il mio percorso, però quando io ho studiato proprio una carriera che era la carriera dell'interpretazione. E allora voleva dire suonare quello che era scritto sulla partitura secondo una tradizione, eccetera. Io volevo di più e avevo un'altra opzione e volevo la carriera di composizione, che era tutta un'altra cosa, proprio separatissima. Cioè, ecco, già questo fare questi due percorsi di studio così separati è una cosa che ci allontana dal mondo, non solo di Beethoven, ma anche dal mondo ancora della fine dell'Ottocento, in cui, per esempio, l'armonia si imparava al pianoforte, mica davanti a un pentagramma, si imparava facendo qualcosa che è ancora l'eredità del basso continuo, l'eredità del partimento, di tutta una tradizione in cui questa elaborazione, la comprensione del linguaggio musicale, se lo vogliamo chiamare così, si faceva attraverso una pratica. Ecco,
0: Sì,
1: tutta
0: ricordiamo
1: questa
0: anche
1: integrazione.
0: il trattato di improvvisazione di Scerni. Il
1: Ma infatti ci sono tanti, tanti
0: mondo era molto
1: documenti,
0: fluido,
1: tanto.
0: sì.
1: Esatto, allora tutto questo avere bello, organizzato tutto, la classe di armonia, le lezioni di storia della musica, poi l'analisi musicale, poi l'interpretazione, semmai la composizione, ma tutto bello separato. E converte un po' e di fatto il modello che c'è dietro è un po' il modello della catena di montaggio. Ogni professoressa, insomma, fa il meglio che sa nella sua specialità e gli viene davanti uno studente, poi viene l'altro, poi viene l'altro, e lo studente passando da una lezione all'altra, alla fine dovrebbe essere il prodotto finito. Insomma, è un modello forse anche molto efficiente, però ho i miei dubbi che sia l'unica possibilità, soprattutto considerando che in altre epoche, che non andavano mica male per la musica, le cose si imparavano in un altro modo. Allora, tutto questo mi fa pensare, e quello che cerco di fare è proprio di esplorare, anche un po' cercando di vivere in prima persona, un altro processo, non solo nell'educazione, ma anche proprio nel risultato finale. I miei concerti di fatto sono qualcosa, e anche questi dischi, insomma, sono qualcosa in cui neanch'io sono molto convinto a dire quando sono compositore, quando sono interprete, quando sono che cosa, dove mi piace proprio in questo senso il campo della ricerca artistica. Artistic research, che adesso è proprio una disciplina accademica. Ecco, è un mondo molto affascinante. Questo disco, The Spherical Piano, è un esempio di artistic research, di ricerca artistica molto chiara. Lo è nei metodi di registrazione, ma anche lo è nel fatto che poi quello che faccio, insomma, non è che sia proprio molto chiaro dove finisce la produzione discografica, dove finisce la composizione, dove comincia l'interpretazione del pezzo composto, che cosa è improvvisato, cosa è determinato. Molte decisioni sono state prese di fatto davanti al mixer, cioè allora lì che cos'è? Sono interprete, sono produttore, che cosa sono? Ma perché dobbiamo? Cioè, il bello è proprio questa retroalimentazione, questo lavoro collettivo, non è neanche molto chiaro dove finisce l'attività mia e dove comincia l'attività di Frank o di Clara Wieck, per esempio, o dove comincia l'attività dell'ingegnere di suono, questo meraviglioso Ronald Ayala, che mi ha accompagnato
0: Salutiamo, naturalmente.
1: è molto molto volentieri, sempre grato alla sua attività, e allo stesso tempo appunto anche il proprio software che il proprio software che abbiamo usato, tutto questo, sono tante persone che sono lì a lavorare, questo lavoro collettivo che è tanto diverso dal io l'artista unico, il genio, che insomma, ecco, davvero ci affascina tanto questa idea così magica che tutto lo fa solo un individuo, ma quando invece siamo in una società complessa, e questo mi piace molto ricordarlo. E poi proprio perché questo è poi anche quello che ci permette, convertire magari quelli che sì sono intuizioni in realtà sonore. Per esempio, potremmo ascoltare adesso un pezzo che mi è specialmente Non so, lo trovo specialmente curioso perché è un po' il punto di arrivo di molte traiettorie. Un pezzettino meraviglioso scritto dalla quindicenne Clara Wieck, ecco, quando ancora non era Clara Schumann, no? Ecco, io adoro la musica di Clara Wieck, anche più della musica di Clara Schumann, perché quando si sposa, Clara poi diventa un po' anche come compositrice, così affascinata dal marito, e cioè, insomma, finisce per cercare di fare una musica all'altezza della musica o molto simile alla musica del meraviglioso marito che lei tanto adorava, effettivamente. È molto comprensibile, però a me in realtà interessa molto di più la musica che lei faceva da ragazzina, quando non aveva quel modello ed era molto più sperimentale, molto più follemente romantica e realmente un personaggio straordinario, 13, 14, 15 anni, Clara Wieck. Quando scrive questo concerto per pianoforte orchestra, cosa di inaudito, eh? Nessuna né Liszt né Beethoven né Mozart avevano scritto un concerto così originale a quell'età. Anzi, la maggioranza non aveva scritto proprio niente per pianoforte orchestra a quell'età. E allora lei lo scrive, fa pure la prima assoluta accompagnata da Mendelssohn e l'orchestra di Gewandhaus, mica roba mica da ridere, eh? Ecco. Lei fa questa roba meravigliosa, ma fa anche dei pezzi per pianoforte solo ancora più sorprendenti. Ecco, questa toccatina è una cosa inaudita. Il fatto è che lei è la prima che si dimentica di questi pezzi. Lei si sposa e solo pensa ad essere interprete della musica meravigliosa, peraltro, di suo marito, dei grandi classici. E lei interra proprio, abbandona l'attività come pianista e non suona dal vivo i suoi pezzi. Benissimo, allora io mi immagino Clara in punto di morte. Clara ha avuto questo finale molto, molto duro, quest'ultimo mese e mezzo che passa praticamente a letto dopo questo attacco, questo ictus proprio molto duro che ha avuto. Ecco, io mi immagino, è un'immagine mia, non l'abbiamo dotata. Mi immagino Clara in punto di morte, che di colpo ridiscopre, forse si ricorda per un momento cosa aveva fatto con 13, 14, 15 anni, quando la composizione era, lo scrisse, l'attività che più soddisfazioni le dava. Ecco, mi immagino lei riscoprire 60 anni dopo i pezzi che aveva fatto da ragazzina. E che cosa arriva in quella testa? Mi immagino qualcosa in cui allo stesso tempo il suono del fortepiano diventa qualcosa di allucinato, quasi una visione un po' schizofrenica. E mi immagino, ecco, i meccanismi di registrazione permettono cose meravigliose come credo, almeno, ho cercato di fare in questo pezzo. Un minuto e mezzo è niente, un pezzo folle dal punto di vista armonico, virtuosistico, tremendamente difficile da suonare, ma registrato in un modo che riproduca un po' questa cosa che immagino, qualcosa a metà strada fra un fortepiano di un'epoca passata e un'allucinazione cibernetica.
0: Pertanto, Luca di Clara Wieck, cosa ascoltiamo?
1: Ascoltiamo la Toccatina, opera 6, numero 1.

0: anche me la cerco in certo senso, mi piace tanto viaggiare, mi è sempre piaciuto molto viaggiare e il dominio della lingua spagnola, il fatto che i miei libri siano molto conosciuti nel mondo di lingua spagnola, soprattutto quella storia della tecnica pianistica che adesso è stata tradotta 2 anni fa, 3 anni fa dalla LIM, grazie fra l'altro all'iniziativa di Francesco Pareti, che saluto e che è stato un traduttore magnifico perché questa storia della tecnica pianistica è stata scritta originalmente in spagnolo, poi adattata all'inglese e anche all'italiano, e nell'italiano veramente devo tanto a Francesco Pareti, caro amico. E il caso è che, ecco, questi libri mi hanno aperto molte porte e io ho cercato proprio di varcarle tutte, quanto continuo a farlo. Morale, ho suonato molto e ho viaggiato molto. L'America Latina mi è piaciuta sempre tanto, ho paesi come il Messico dove viaggio proprio in modo molto regolare, ma tanti tanti altri, adesso sono reduce da una tournée in Perù, ma sono stato tanto in Brasile, anche il fatto che poi ho potuto studiare abbastanza bene il portoghese mi ha aiutato anche a quello, insomma l'Argentina, il Cile, la Colombia e tanti altri paesi. Il fatto è che appunto mi piace tanto portare la mia musica lì, mi piace tanto l'entusiasmo che trovo lì, la curiosità, l'apertura, la voglia di scoprire, eccetera.
1: Che abbiamo perso noi,
0: E
1: sai, tanto.
0: beh, non so, certo, dove c'è una storia culturale così solida, eccetera. Che poi c'è anche là, ma diversa, certo, legata nel caso dell'Italia a tanta cultura molto vicina a quella musica che faccio. Certo, può essere un punto di partenza molto positivo, ma allo stesso tempo anche un aggrapparsi un po' a quella che è la tradizione, quello che sono i valori di quella tradizione, che peraltro io non rinnego assolutamente, ma certo mi piace molto anche offrire qualcosa di un po' diverso, no? Qualcosa di nuovo, che in un certo senso sia la continuazione di quello che questa musica è stata sempre. Questa è così bella questa musica proprio perché non è una specie di codice che è andato avanti per secoli, sempre uguale, anzi, è proprio questa velocità di trasformazione continua, questa diversità che poi la fa così ricca. Ecco, questo credo che è quello che ci trasmesso il passato e quindi qualcosa che possiamo raccogliere, il testimone che possiamo raccogliere. Io cerco di fare proprio questo. Poi a volte in certi momenti in modo più così più scioccante, magari un po' più sorprendente, altre volte in modo più discreto, come può essere magari il caso di un ultimo ascolto che possiamo fare, magari più tranquillo.
1: Prima di ascoltare l'ultimo brano, visto che siamo in chiusura, Luca, cosa c'è dietro l'angolo per te? Quindi progetti a lunga e breve scadenza, se hai riferimenti internet, social, insomma, dacceli, Luca.
0: Sì, mi si può rintracciare facilmente sui social, su Facebook e su Instagram in modo molto facile. E peraltro appuntamenti, sì, ne ho tanti. Questo prossimo anno si annuncia molto ricco, anche di concerti in Italia. Il prossimo, il 20 novembre a Rovigo, è un recital del progetto Inversions, in cui suonerò anche una sonata di Clementi, a mio modo, ovviamente, tutto a mio modo, sempre e solo a mio modo. E poi concerti con la versione live di questo da Spherical Piano, ma anche la pubblicazione di un nuovo album, che è un po' il fratellino piccolo, il fratello minore di The Spherical Piano, un disco anche questo prodotto insieme a The Spot Studios e Ronald Ayala, che si chiama The Inaudible Piano, un disco quasi silenzioso, dove esploro precisamente i limiti dell'audizione, che è molto, ha qualcosa di molto interessante perché succedono cose meravigliose quando ci avviciniamo a quello che è il silenzio, in cui è un disco quasi magico in realtà, perché quando siamo proprio lì nel limite delle capacità uditive, siamo anche in un mondo in cui il nostro modo di ascoltare è proprio individuale, nel senso che i limiti di ogni frequenza sono individuali, per cui ognuno ascolterà un disco diverso. Io farò un disco e poi ognuno ascolterà qualcosa di differente. Sempre succede in realtà in un certo modo, ma lì succede molto di più. Allora questo disco vedremo di presentarlo o di parlarne poi in un'altra occasione.

0: Ricordiamo i tre dischi tuoi e i due libri, i tre libri che hai pubblicato, per chi volesse, insomma, in qualche modo reperirli.
1: Sì, i libri sono il libro, diciamo, il primo libro che è stato pubblicato in italiano è stato il libro su Beethoven e Beethoven al pianoforte, pubblicato dal Saggiatore, e più recentemente la Lima ha pubblicato La storia della tecnica pianistica. Questi due libri sono facilmente reperibili e anche se sono due libri musicologico, però è sempre un complimento che accetto molto volentieri quando ascolto e sento dire che sia pianisti di ogni livello, ma anche chi è semplicemente melomane, ama la musica senza avere conoscenze musicali, ne ha apprezzato la lettura. Ecco, questo è un grande complimento, mi piace molto. Cerco di scrivere in modo molto comprensibile anche quando si tratta di un approccio abbastanza tecnico e molto meticoloso. Questo credo che poi anche una cosa che apprezzo molto della cultura italiana, questo saper apprezzare, questo andare molto in profondità, non so, le mostre per esempio in Italia hanno sempre un approccio intellettuale profondissimo, eppure sono fenomeni di massa. Ecco, questo mi piace molto, le mostre pitture, di scultura, eccetera. Ecco, questo secondo me è proprio bello della cultura italiana, quindi cerco di parteciparne e di essere in un certo senso degno erede. E poi i dischi, ma i dischi soprattutto inviterei certo ad ascoltare quello che esiste in rete, ma anche tanto a seguire le possibilità di ascoltare dal vivo, perché poi il disco è bello, ma l'esperienza dal vivo è unica e io
0: Ricordiamo i
1: credo proprio
0: titoli dei
1: tanto a
0: due dischi,
1: questo.
0: Luca.
1: Sì, i dischi che si possono ascoltare sono Inversions, un doppio disco con musica di Mungerud e Beethoven, e The Spherical Piano, che è quello a cui abbiamo dedicato questa puntata.
0: Luca, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Ascoltiamo la ballata opera 10 numero 4 di Brahms, autore che adoro. Fra i miei preferiti, senz'altro, a cui dedicherò prossimamente un progetto discografico monografico, ma un autore anche quello che sì, abbiamo apprezzato, accompagnato da un certo tipo di lettura, ma che poi si presta anche a tante altre cose. Per esempio, questa ballata l'abbiamo ascoltata meravigliosamente anche da una leggenda come Arturo Benedetti Michelangeli o da altre persone, anche attualmente molto interpretata da Grigori Sokolov. Lentissimo. Bello suonare questo pezzo, lentissimo. Però sappiamo che per esempio Brahms lo suonava completamente in un altro modo. E allora io, senza voler ricostruire nessuna storicità, ma partendo insomma da un altro punto di vista, ho cercato di farne qualcosa che allo stesso tempo usasse la tecnologia binaurale per poter muovere la sonorità da un modo all'altro in modo un poco convenzionale. Quindi la si ascolta con le cuffie, succedono cose un po' particolari. Ma anche senza ascoltarla con le cuffie succedono cose un po' particolari. Ecco, spero che chi l'ascolti ne goda tanto quanto io ne godo al suonarla, perché è veramente un pezzo meraviglioso. Include anche quello che da sempre ho pensato, che se proprio potessi scegliere quali sono le ultime note che ascolto su questa terra, ecco, c'è un punto lì nel mezzo, poco prima della fine di questo pezzo, che proprio se dovessi scegliere io 20 secondi di musica da dire va bene, proprio l'ultimo regalo che mi offre questa vita, credo proprio che sceglierei quello. Sono 30 anni che sceglierei quel punto lì.

0: E con gli album Inversions e The Spherical Piano di Luca Cantore, pianista, musicologo e compositore, nostro ospite, Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Luca Cantore.
0: Vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

Bentrovati amici della Radio Vaticana Italia, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Georg Friedrich Händel le sonate in sol minore e in la minore e in do maggiore nella interpretazione di Michala Petri, flauto dolce, Keith Jarrett, clavicembalo.

0: Ecco la musica di Handel. Luigi Picardi vi ringrazia per il cortese ascolto. Buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana Italia.
1: Avete ascoltato

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la legge. Del resto sono ben note le opere della carne: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste cose vi preavviso, come già ho detto, chi le compie non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò, se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito.
2: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore disse: «Guai a voi, farisei, che pagate la decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe, e lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Queste, invece, erano le cose da fare, senza trascurare quelle. Guai a voi, farisei, che amate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze. Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo». Intervenne uno dei dottori della legge e gli disse: «Maestro, dicendo questo, tu offendi anche noi». Egli rispose: «Guai anche a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito».
3: Questa gente che era ideologica, più che dogmatica, era ideologica, avevano ridotto la legge, il dogma, a un'ideologia. E si deve fare questo e questo e questo, una religione di prescrizioni, e con questo toglievano la libertà dello spirito. E la gente che lo seguiva era gente rigida, gente che non si sentiva ad agio, non conosceva la gioia del Vangelo. La perfezione della strada per seguire Gesù era la rigidità. Si deve fare questo, questo, questo, questo. Questa gente, questi dottori, manipolavano le coscienze dei fedeli e li facevano diventare o rigidi o se ne andavano. Dove è rigidità, non c'è lo Spirito di Dio, perché lo Spirito di Dio è libertà. E questa gente volevano fare dei passi togliendo la libertà dello Spirito di Dio e la gratuità della redenzione. Per essere giustificati tu devi fare questo, questo, questo, questo. La giustificazione è gratuita. La morte e la resurrezione di Cristo è gratuita. Non si paga, non si compra, è un dono.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: giustizia.
1: Per tutta la mia vita loderò il Signore.
2: Loda il Signore, anima mia. Loderò il Signore per tutta la mia vita. Finché vivo, canterò inni al mio Dio. Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore suo Dio, creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene. Egli è fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti. Il Signore protegge lo straniero, egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli empi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Per tutta la mia vita loderò il Signore.
2: Sappi oggi e conserva bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra, e non ve n'è altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do.

0: in ogni tempo.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo.
0: Sulla mia bocca sempre la sua lode.
1: In ogni tempo.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo.
2: In santità e giustizia tutti i nostri giorni serviamo il Signore.

0: giustizia. Tutti i nostri giorni serviamo il Signore.
1: Cristo, splendore della gloria del Padre, è presente in mezzo a noi e ci illumina con la sua parola. Invochiamolo con fiducia e amore.
0: Re dell'eterna gloria, ascolta la nostra preghiera.
2: Benedetto sii tu che ci hai chiamato dalle tenebre alla luce del tuo regno. Compi in noi l'opera che hai iniziato e guidaci alla pienezza della fede.
0: Re dell'eterna gloria, ascolta la nostra preghiera.
2: Tu che hai aperto gli occhi ai ciechi e hai dato l'udito ai sordi, guarisci la nostra incredulità.
0: Re dell'eterna gloria, ascolta la nostra preghiera.
2: Concedi a noi di rimanere sempre nel tuo amore, per non essere divisi gli uni dagli altri.
0: Re dell'eterna gloria, ascolta la nostra preghiera.
2: Donaci fortezza nella tentazione e costanza nella prova, e fa che ti rendiamo grazie nella prosperità.
0: Re dell'eterna gloria, ascolta la nostra preghiera.
1: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ricordati, o Dio, della tua alleanza, rinnovata sulla croce col sangue dell'agnello, e fa che il tuo popolo, libero da ogni colpa, progredisca sempre nella via della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

0: Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, proposte al microfono da Mara Miceli.
1: Isola delle api industriose. Pinocchio si getta nelle acque del mare per raggiungere il padre che ha preso il largo alla ricerca del figlio. Il burattino giunge in un luogo dove tutti svolgono un lavoro. L'aiuto che ci viene elargito dallo Spirito Santo non basta. Esempio evidente di come solo con impegno, buona volontà e tanta costanza si possono raggiungere le virtù e i talenti perduti con il peccato. Pinocchio all'inizio si rifiuta di lavorare, ma cambia idea quando una dolce fanciulla gli chiede di portare fino a casa una brocca di acqua. Alla nostra poca volontà ci viene in aiuto Maria Santissima, la quale, come una buona madre, ci sprona a metterci la costanza e l'impegno necessario per proseguire nella via del bene. Pinocchio accetta di portare le brocche solo dopo che è entrato nella casa della giovane e di aver mangiato il confetto. Scopre che la dolce fanciulla altri non è che la fata turchina. La narrazione ci fa tornare in mente i discepoli di Emmaus che hanno conosciuto Gesù solo dopo che ha spezzato il pane. Esempio di come la buona volontà unita al pane eucaristico possano riaccendere nel cuore la visione di Dio. Nella fiaba viene riferito un altro particolare importante, e cioè che adesso la fata non ha più l'aspetto di una bambina, ma di una donna. Qui si comprende chiaramente come Pinocchio, dopo il pentimento dei peccati commessi e le buone azioni compiute, ha acquisito un equilibrio spirituale più elevato. Ed è a questa evoluzione spirituale interiore del burattino che si rapporta il cambiamento esteriore della fata. Insomma, Pinocchio, spiritualmente parlando, è divenuto più maturo, esattamente come la fata, da bambina, è divenuta donna. Promessa della fata di far diventare Pinocchio un vero bambino. Pinocchio inizia a desiderare un cambiamento radicale. Non vuole più essere un burattino. E la fata gli promette che se farà il bravo diventerà un bambino vero. Tutto questo avviene quando ci sentiamo stanchi di essere dei fantocci, in balia dei peccati e del materialismo imperante. La televisione, la pubblicità, le finte amicizie, i mass media non ci riempiono la mente di notizie fasulle e devianti che ci allontanano dalle leggi di Dio? Tutte queste circostanze non sono altro che dei fili pronti a manovrare le nostre decisioni e i nostri pensieri verso un mondo che ci porta ad agire e a comportarci come automi. È normale quindi che a un certo punto della vita si cerchi e si voglia qualcosa di più. Ci si incomincia a chiedere: perché sono in questa vita? Qual è lo scopo dell'esistenza? In pratica, aspiriamo tutti, come Pinocchio, a diventare liberi dal peccato, smettendo di agire come marionette. Compagni cattivi che cercano di corrompere Pinocchio. All'inizio della scuola, Pinocchio non viene ben accolto dai suoi compagni per il fatto di essere un burattino. I compagni di scuola cercano di convincere Pinocchio a diventare come loro, dicendogli che deve smettere di studiare. Inoltre esortano Pinocchio di finirla di comportarsi bene con il maestro perché loro ci fanno una pessima figura. E vedendo che Pinocchio non cede, lo maltrattano. Questa immagine ci riconduce fedelmente verso quello che sovente avviene nel mondo reale. In pratica, le persone che non accettano il Maestro, Gesù, con forza e rabbia se la prendono contro coloro che lo seguono. Iniziano così le calunnie, le incomprensioni, le ostilità. Come non vedere in tutto questo Gesù, mentre sale con la croce il Golgota. La croce che porta è simbolo della croce che ogni vero cristiano deve reggere, e le persone, compagni di Pinocchio, che beffeggiano e colpiscono Gesù, rappresentano tutti coloro che sogghignano nei riguardi di coloro che credono in Dio. E mai come adesso le parole dette da Gesù: chi mi ama prenda la sua croce e mi segua, sono così veritiere. Nella lotta contro i compagni viene gettato il libro scolastico e uno di loro, il quale cade a terra svenuto. Naturalmente la lotta della favola non è una lotta fisica, ma spirituale e morale. Molti di coloro che ci circondano altro non desiderano che farci perdere la fede e la speranza in Dio. E la nostra arma altro non è che la parola di Dio scritta nelle sante scritture. In parole povere, nel momento in cui rispondiamo ai nostri accusatori con le parole del Vangelo, in definitiva non facciamo altro che smorzare tutte le menzogne che vengono dai servi del nemico. Non a caso, tutti quelli che vengono colpiti da parole di sapienza non possono che rimanere annichiliti di fronte agli insegnamenti proferiti dalla verità. Due carabinieri prendono Pinocchio con l'intento di portarlo in prigione. Quando si dichiara la verità, spesso si viene presi per persone che vanno contro la legge. Naturalmente si sa che le leggi spirituali poco hanno a che fare con le leggi prettamente umane, le quali spesso non servono che a nascondere e proteggere i veri colpevoli. Prendiamo ad esempio coloro che sono i dignitari della giustizia. Possiamo osservare che troppo spesso ci troviamo di fronte ad avvocati che, facendosi servi del guadagno o del prestigio sociale, si oppongono alle leggi spirituali. Invero, se vogliamo essere veri cristiani, avremo a che fare anche con persone che si percepiscono giuste e che sono tutelate da leggi prettamente umane e dunque prive di verità spirituale.

Mara Miceli ha proposto Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Segno.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la legge. Del resto sono ben note le opere della carne: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste cose vi preavviso, come già ho detto, chi le compie non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò, se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore disse: «Guai a voi, farisei, che pagate la decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe, e lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Queste, invece, erano le cose da fare, senza trascurare quelle. Guai a voi, farisei, che amate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze. Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo». Intervenne uno dei dottori della legge e gli disse: «Maestro, dicendo questo, tu offendi anche noi». Egli rispose: «Guai anche a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito».
2: Questa gente che era ideologica, più di dogmatica, era ideologica, avevano ridotto la legge, il dogma, a un'ideologia. E si deve fare questo e questo e questo, una religione di prescrizioni, e con questo toglievano la libertà dello spirito. E la gente che lo seguiva era gente rigida, gente che non si sentiva ad agio, non conosceva la gioia del Vangelo. La perfezione della strada per seguire Gesù era la rigidità. Si deve fare questo, questo, questo, questo. Questa gente, questi dottori, manipolavano le coscienze dei fedeli e li facevano diventare o rigidi o se ne andavano. Dove è rigidità, non c'è lo Spirito di Dio, perché lo Spirito di Dio è libertà. E questa gente volevano fare dei passi togliendo la libertà dello Spirito di Dio e la gratuità della redenzione. Per essere giustificati tu devi fare questo, questo, questo, questo. La giustificazione è gratuita. La morte e la resurrezione di Cristo è gratuita. Non si paga, non si compra, è un dono.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

a tutti giunga un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Cognita. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Al centro della puntata odierna, la malattia di Parkinson.

0: Come anticipato, cercheremo oggi di sapere di più sulla malattia di Parkinson. E a guidarci sarà il dottor Antonio Emanuele Elia dell'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano. Dottore, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Grazie per il tempo che ci dedica stamane.
1: Grazie, buongiorno, grazie a voi.
0: La malattia di Parkinson, dottore Elia, è una malattia neurologica frequente, con oltre 10 milioni di pazienti stimati nel mondo e un progressivo aumento di nuovi casi nel corso degli ultimi decenni. Rappresenta infatti la più diffusa malattia neurodegenerativa dopo l'Alzheimer. Contrariamente a quanto si pensa, non è soltanto una malattia della senilità. Sempre più spesso la diagnosi viene effettuata intorno ai 50 anni o anche prima, colpendo persone ancora in età lavorativa e in fase molto attiva della vita.
1: Sì, in effetti è una patologia che sembra, diciamo, rappresentare sempre di più una sfida globale, diciamo, perché si conosce sempre meglio la caratterizzazione clinica, il fenotipo, quindi la diagnosi è diventata più sensibile, più specifica, cioè una diagnosi sempre più precisa e che si cerca di fare anche in modo sempre più precoce. Questo probabilmente ha portato anche a fare emergere un certo numero di pazienti che negli anni passati ricevevano diagnosi più tardivamente, quindi il numero di pazienti è aumentato anche per questo aspetto, diciamo, perché si è più precisi nel fare la diagnosi. Ed è sempre più, in effetti, anche una patologia che tende a riguardare persone che sono in età attiva, quindi con un impatto sociale, un impatto, diciamo, globale.
0: Ma quali sono i sintomi più comuni? Noi conosciamo quello più noto, cioè il tremore a riposo.
1: Sì, il tremore rappresenta sicuramente il sintomo più conosciuto, diciamo, però in realtà non è il sintomo, diciamo, più comune o più importante per classificare la patologia. E in genere la patologia si manifesta con una complessa combinazione di sintomi. Dal punto di vista motorio, l'aspetto più importante è la cosiddetta bradicinesia, cioè il rallentamento nei movimenti. Poi c'è la rigidità muscolare, ci può essere il tremore, che non è presente in tutti i pazienti. È una malattia complessa che tende anche a, diciamo, presentare dei sintomi nascosti, diciamo, dei sintomi non motori che non si vedono, che sono legati a disfunzioni del sistema, si dice, neurovegetativo, cioè di quella parte del nostro sistema nervoso che regola il funzionamento degli organi interni, e sintomi di natura più psicologica o neuropsicologica. Alcuni di questi possono anche precedere l'esordio motorio, quindi una patologia piuttosto complessa, anche se la classica manifestazione motoria resta quella più importante, diciamo, per classificare il fenotipo clinico. Però il tremore rappresenta, diciamo, un aspetto non sempre presente.
0: Dottore Elia, ma la malattia di Parkinson è ereditaria?
1: Allora, diciamo che esistono delle cause genetiche, tendono ad essere sicuramente molto più importanti quando l'esordio è giovanile. Esistono forme che possono avere un esordio precoce, si intende in genere sotto i 40 anni, ma un ruolo del genotipo, cioè delle alterazioni nel nostro DNA, può essere presente un po' in tutti i pazienti in realtà. Classicamente vengono analizzati sul piano genetico i pazienti che sono ad esordio, appunto, giovanile, che è più comune in questi casi, oppure in cui c'è una chiara familiarità, c'è una ricorrenza di molti casi in famiglia. L'aspetto genetico sicuramente è molto importante, perché ha consentito anche di definire delle forme specifiche un po' particolari, diciamo, di patologia, nelle quali l'approccio terapeutico inizia ad essere anche un po' diverso, per cui è un elemento importante, non l'unico, perché è comunque una patologia considerata multifattoriale, quindi, diciamo, l'aspetto genetico rappresenta un cofattore, uno degli elementi, in alcuni casi molto particolari può essere proprio l'aspetto principale, però in genere è un aspetto, diciamo, più, diciamo, di predisposizione che non una

0: malattia di Parkinson non colpisce soltanto il paziente, ma l'intero nucleo familiare, con pesanti ricadute sociali, assistenziali e sui rapporti personali. Un maggior supporto ai pazienti e ai loro familiari aiuta ad affrontare con maggiore serenità questa malattia, che non si limita ai ben conosciuti sintomi motori, come lei diceva, rallentamento, tremore, rigidità, ma riguarda molteplici aspetti della persona e della sua vita, dottore Elia.
1: Sì, il Parkinson è una malattia che ha un impatto importante non solo sul paziente, ma anche su chi gli è vicino. I familiari hanno il ruolo, diciamo, di portatori di assistenza, si fanno carico spesso dell'assistenza del paziente. Il loro ruolo è molto importante dal punto di vista sia, diciamo, emozionale che dal punto di vista proprio terapeutico e fisico, perché aiutano molto nel trattamento, sia nel, diciamo, conoscere meglio le esigenze del paziente, e anche un punto di vista esterno al paziente che può essere utile al medico per, diciamo, avere maggiori informazioni su alcuni aspetti che riguardano proprio l'aspetto clinico. Chiaramente questo deve essere un aspetto che va considerato dal clinico, cioè spesso i familiari, soprattutto i pazienti che hanno magari dei sintomi un po' più gravi, diciamo, e anche sottoposto a un forte carico di stress emozionale e di fatica proprio di... Quindi questo elemento va portatore di assistenza, diciamo, il caregiver cosiddetto deve essere coinvolto nel trattamento, e questo serve essenzialmente poi a garantire un'assistenza ottimale e migliorare la qualità della vita di tutti.
0: Dottore Elia, va anche sottolineato, va anche detto che la diagnosi, ahimè, spaventa ancora molto, perché la malattia è ancora senza cura, nel senso che non esistono farmaci specifici per prevenire o arrestare la morte delle cellule nervose che la provoca. Allo stesso tempo però si hanno molti strumenti terapeutici, da vari tipi di farmaci all'esercizio fisico, che possono aiutare i pazienti a tenere i sintomi sotto controllo, mantenendo a lungo una buona qualità di vita.
1: Sì, diciamo che allora è una diagnosi che può spaventare, però bisogna, diciamo, considerare sicuramente il fatto che esistono numerosi trattamenti, e quindi, diciamo, l'approccio terapeutico ci consente di dare al paziente un'assistenza piuttosto efficace su vari aspetti di sintomi. Inoltre, diciamo, il corretto approccio di trattamento può anche ottimizzare i risultati nel tempo, quindi esistono trattamenti che possono adattare anche all'andamento della patologia, e quindi, diciamo, aiutare il paziente nel corso di tutto il decorso clinico, per cui è una patologia nella quale abbiamo numerosi strumenti di approccio terapeutico, sia, diciamo, sul piano farmacologico, ma anche sul piano di quella che effettivamente, come sottolineava nella domanda, l'attività fisica, cioè l'approccio riabilitativo, è anche importante, perché aiuta, insieme al trattamento farmacologico, a ottimizzare i risultati nel tempo. Quindi è una patologia nella quale abbiamo molti strumenti e, diciamo, grazie anche alle nuove conoscenze e alla classificazione, li possiamo applicare in maniera sempre più, diciamo, specifica, cioè più orientata al singolo caso.
0: Ecco, per concludere, per quanto riguarda le ricerche, si sono fatti passi in avanti?
1: Allora, ci sono molte conoscenze nuove sui meccanismi di patologia, sono, diciamo, conoscenze che stanno portando sempre di più a riclassificare la patologia in forme molto diverse, sulla base non solo del cosiddetto fenotipo, cioè quello che viene definito il fenotipo, cioè dei sintomi che ha il paziente, ma anche sulla base dei dati genetici e sui cosiddetti biomarcatori, cioè le tracce che la patologia lascia nei nostri tessuti periferici, che possono essere oggi analizzati per identificare meglio le cause. Quindi dall'insieme di questo si può avere una classificazione sempre più precisa e si può diciamo conoscere la malattia in modo tale da andare ad interagire con i meccanismi che la causano. La prospettiva del futuro è senz'altro quella di trattamenti che cercano di interferire con questi meccanismi in modo sempre più efficace, ma anche più specifico, perché è una patologia che ha un'ampia variabilità, quindi non dovremmo parlare

amici. È tutto anche per oggi. Grazie ancora al dottor Antonio Emanuele Lia dell'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano per essere intervenuto e grazie a voi per la cortese attenzione. Ci risentiamo domattina, come sempre, alla stessa ora. Da Orazio Coclite, l'augurio di una felice e serena giornata.

0: Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus Missae Celebrationem. Dalla Chiesa Abbaziale della Visitazione del Pontificio Istituto di Musica Sacra abbiamo trasmesso la Santa Messa in Latino.
1: From the Church of the Visitation at the Pontifical Institute of Sacred Music, we just broadcast Mass in Latin.
2: Depuis l'abbatiale de la Visitation de l'Institut Pontifical de Musique Sacrée, nous retransmettons la Sainte Messe en latin.
3: Desde la Iglesia de la Abadía de la Visitación, del Pontificio Instituto de Música Sacra, transmitimos la Santa

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sono le 8 di mercoledì 14 ottobre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli del nostro giornale. Papa Leone operato al Gemelli di Roma senza complicanze, ha asportato il lobo inferiore del polmone destro. Il presidente statunitense Trump minaccia di tornare a colpire l'Iran mentre proseguono gli attacchi dei ribelli Houthi contro l'Arabia Saudita. Strage di cercatori d'oro in Sudan al confine con l'Egitto, si contano fino a 200 morti. Buongiorno e bentrovati all'ascolto da Paola Simonetti in studio. È durata circa 90 minuti l'operazione a cui si è sottoposto ieri pomeriggio Leone XIV al Policlinico Gemelli di Roma. Sentiamo i particolari nel servizio di Salvatore Cernuzio.
2: Sono stati Luigi Carbone e Stefano Margaritora, ovvero il medico personale e il chirurgo che ha operato il Papa, a comunicare l'esito dell'operazione al Pontefice tramite un bollettino diffuso intorno alle 22, poco più di due ore dopo l'intervento del pomeriggio. In sala operatoria per circa tre ore, in 90 minuti di operazione, a Leone XIV è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica videoassistita. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami preoperatori. L'intervento è avvenuto senza complicanze e Leone si è risvegliato regolarmente ed è rientrato dopo un breve periodo di osservazione nella sua stanza al decimo piano. Al suo risveglio è apparso da subito vigile orientato. Quando è tornato in stanza ha chiesto la cena. Nei prossimi giorni seguiranno gli esami postoperatori e l'esame del materiale asportato. Per il momento rimane la previsione di una degenza in ospedale di circa una settimana.
1: Veniamo allo scenario internazionale. Nuova escalation in Medio Oriente. In queste ore nuovi attacchi dei ribelli yemeniti Houthi contro Riyadh, mentre il presidente statunitense Trump minaccia di tornare a colpire l'Iran. La cronaca è di Eugenio Bonanata.
3: Gli Stati Uniti ne hanno abbastanza dell'Iran e sono pronti a colpire duramente Teheran. E la minaccia di Trump, arrivata in queste ore durante un comizio elettorale in Alaska, mentre fonti di stampa sostengono che il premier israeliano Netanyahu abbia chiesto alla Casa Bianca di riprendere le ostilità prima delle elezioni del 27 ottobre in Israele e delle elezioni di metà mandato statunitensi del 3 novembre. Il peso delle tensioni nella regione ricade anche sui cittadini statunitensi, chiamati a fronteggiare l'aumento dei prezzi. Moody's ha stimato un costo medio fino ad ora di $2,000 a famiglia e di 265 miliardi a livello nazionale. Anche l'Iran si prepara ad affrontare le conseguenze a lungo termine di quella che viene definita una guerra economica. In questo quadro è fondamentale il sostegno alla popolazione e alle forze armate, ribadiscono i vertici di Teheran. Intanto, mentre la navigazione nello stretto di Hormuz resta problematica, i ribelli yemeniti degli Houthi, sostenuti dall'Iran, da ieri hanno lanciato nuovi attacchi contro l'Arabia Saudita, prendendo di mira la capitale Riyadh, e secondo il Wall Street Journal starebbero tentando di produrre autonomamente missili balistici avanzati a medio raggio utilizzando componenti forniti dalla Cina.
1: Sale la tensione anche al confine tra Egitto e Sudan nelle cosiddette terre dell'oro. Sabato scorso, in un raid attribuito ai militari egiziani, sarebbero rimasti uccisi fino a 200 civili nell'area in cui molti si improvvisano minatori artigianali. Ci riferisce Roberta Barbi.
4: Le forze egiziane sarebbero state impegnate nella terza fase di un'importante campagna per contrastare le attività illegali di cercatori d'oro nel deserto occidentale. Questa è la versione ufficiale dell'Egitto sui fatti di sabato scorso al confine con il Sudan, dove, secondo alcune organizzazioni sudanesi, in un raid aereo sarebbero rimasti uccisi fino a 200 civili. Questi numeri forniti dalla stampa locale, ma anche sulle vittime balletto di cifre. Secondo altre fonti, i morti sarebbero 65 o 72. Comunque, tutti cercatori d'oro attivi in un'area controllata dai militari sudanesi, e sarebbe proprio l'oro al centro delle tensioni di questo confine, dove si sarebbero già verificati episodi del genere in passato. In Sudan, dove infuria la guerra civile tra governo e paramilitari e dove ormai da anni è in atto una grave crisi umanitaria, molti si improvvisano cercatori d'oro, spesso senza permessi e con strumenti rudimentali, in questa zona di frontiera molto ricca del prezioso metallo. Quasi tutto l'oro che esce dal Sudan sarebbe destinato agli Emirati Arabi, spesso accusati di finanziare con questo obiettivo le forze paramilitari del Sudan, accusa che Abu Dhabi gravi ha sempre respinto.
1: Ci spostiamo in Ucraina, dove almeno 6 persone sono rimaste uccise negli attacchi russi della notte a Kiev, Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia. Altre decine di persone sono rimaste ferite. I pesanti attacchi sulla capitale ucraina hanno causato ancora interruzioni di corrente in gran parte della città. Sono dunque sempre più ingenti i danni alle infrastrutture energetiche del paese, che rischiano di compromettere anche la disponibilità di acqua e riscaldamento. Una situazione che, con l'avvicinarsi dell'inverno, preoccupa milioni di persone che fanno i conti con insicurezza, sfollamenti e difficoltà nell'accesso ai servizi essenziali. Gianmarco Murroni ha sentito Alberto Capannini, volontario Operazione Colomba della comunità Papa Giovanni XXIII, che si trova proprio in Ucraina.
5: In questo momento sono in Ucraina, nella città di Mykolaiv, che è una città nel sud dell'Ucraina, e normalmente durante la settimana siamo a Kherson, quindi viviamo proprio sul fronte tra i territori controllati dall'Ucraina e i territori controllati dall'esercito russo. La città di Kherson è divisa in 2 parti, è divisa dal fiume Dnipro, ed è una città sotto totale attacco da parte delle forze russe, quindi attacchi con artiglieria, con missili, con mortai, con droni, tutto quello che può esplodere.
6: Cosa rischia di accadere con l'arrivo dell'inverno?
5: Questa ovviamente è una zona molto fredda. L'inverno scorso c'erano 20-25 gradi sotto zero, quindi se vengono, come l'inverno scorso, colpite le centrali per riscaldamento, quelle centrali che distribuiscono il gas o l'aria calda per il riscaldamento, si trova con la casa, con le stanze sotto zero. Primo rischio di non passare l'inverno, e l'altro rischio è di essere sotto i bombardamenti.
1: L'UNICEF stima che 38.000 persone, compresi 8.300 bambini, hanno bisogno di assistenza umanitaria in seguito al terremoto che ha colpito il Panama lo scorso 9 ottobre. Il sisma di magnitudo 7.5 ha causato danni ad abitazioni, scuole, strutture sanitarie e infrastrutture fondamentali per l'approvvigionamento idrico e i trasporti. Piogge torrenziali e inondazioni provocate dall'uragano Simon e dalla tempesta tropicale Rachel ha causato almeno 5 morti e altrettanti dispersi lungo la costa pacifica del Messico. Le forze di sicurezza hanno impiegato elicotteri per trarre in salvo 32 persone, avvertendo che in alcune zone costiere sono ancora previste onde alte fino a 5 metri. Violazioni dei diritti dei detenuti in 79 casi e la morte di 4 reclusi nel corso di settembre a Cuba. E quanto denuncia il centro di documentazione sulle carceri cubani con sede in Messico. Le segnalazioni provenivano da 34 strutture tra prigioni, campi di lavoro forzato e centri di rieducazione penale. Molte delle denunce riguardano la negazione di assistenza medica. 60 i decessi registrati nelle prigioni dell'isola tra marzo 2024 e marzo 2025. Stop alla BBC in Afghanistan. Il governo talebano ha motivato la sospensione delle trasmissioni radiofoniche della testata britannica denunciando non meglio specificate violazioni. Nel paese milioni di persone contano sulla BBC per le notizie, un'informazione precisa, e stiamo lavorando con le autorità per affrontare la situazione, questo quanto ha reso noto l'emittente. Siamo in chiusura con la pagina della cultura. Oltre 2 secoli fa, Pio VII attraversava la Francia per l'incoronazione di Napoleone e ricomporre le ferite lasciate dalla rivoluzione. Un viaggio nel quale il cerimoniale, il rapporto con le folle e la stessa immagine del Papa furono parte di una più ampia missione ecclesiale. A raccontarlo è un libro che pubblica per la prima volta il diario di un protagonista di quella missione, Paolo Ondarza.
7: Non è soltanto il viaggio verso l'incoronazione di Napoleone, per Pio VII è anche un pellegrinaggio per riconquistare i cuori, ricomporre una chiesa ferita. A studiare quella pagina di storia del 1804-1805 attraverso il diario del futuro cardinale Raffaele Mazio è padre Simone Raponi, studioso della cerimonialità pontificia, nel libro Incoronare l'imperatore.
8: C'è in gioco l'unità della Chiesa, c'è in gioco il ricomporre una ferita enorme, una ferita che è una vera e propria frattura, ed è la preoccupazione più importante che anima Pio VII.
7: Nelle 550 carte d'archivio, il dietro le quinte dei cerimoniali, precedenze, gesti, la prudente gestione della visibilità del Papa, ma anche le folle che lo acclamano e si accalcano per vederlo e toccarlo, una visibilità che Pio VII sa dosare e che, nella lettura di Raponi, diventa strumento per riconquistare i cuori, incontrare il popolo, servire il bene della Chiesa.
1: Per quanto ci riguarda è tutto. Luca Rossi in regia e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per l'attenzione. Vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana con voi. L'appuntamento con l'informazione torna alle ore 9.

0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
1: Alexa, metti Radio Vaticana.
2: Grazie a te per la richiesta.
3: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Sono le 8:11, amici ascoltatori, buongiorno, buon mercoledì 14 ottobre da Luca Collodi, collaborazione tecnica questa mattina con Gabriele Di Domenico. Saluto anche il collega Eugenio Bonanata qua in studio con me a Roma. Eugenio, buongiorno.
2: Buongiorno a te Luca, un saluto agli ascoltatori.
1: Una trasmissione questa mattina, Radio Vaticana con voi, che esce un po' dagli schemi classici. Avremo modo di leggere moltissimi giornali, siti internazionali, giornali italiani e internazionali, a commento di quella che è stata una giornata molto importante ieri per l'operazione al polmone di Papa Leone. Tu sei stato al Policlinico Gemelli per molte ore, soprattutto nel pomeriggio, durante il momento del Papa in sala operatoria. Come hai vissuto quei momenti?
2: C'è stata un'attesa, non c'è stata preoccupazione, c'è stata molta calma, molta serenità nell'attendere sviluppi, novità e dettagli appunto sull'intervento subito da Papa Leone, ma veramente tanta serenità. C'è stato un pomeriggio che è culminato, la parte centrale è stata la recita del rosario all'interno della cappella San Giovanni Paolo II. È stato un momento di spiritualità, di raccoglimento, un momento di riflessione, un pensiero, un abbraccio spirituale al Papa, ma anche a tutti gli ammalati. E devo dirti che a partecipare sono state almeno 150 persone, e c'erano molte persone in divisa, quindi personale, diciamo, medico, paramedico del policlinico, ma anche tanti ammalati, familiari, religiosi, religiose. Quindi è stato un momento molto partecipato, ma devo dire molto semplice, no? Molto...
1: un'intera comunità che si è stretta intorno al Papa.
2: Esattamente. E poi, quando è arrivata la notizia scarna via Telegram da parte della sala stampa, è andato tutto bene, insomma, la traduciamo così, insomma, c'è stato un grande sostegno.

0: Con voi intorno alle 8:25 ci collegheremo con Alessandro Guarasci, nostro inviato oggi al Policlinico Gemelli di Roma. Vogliamo ricordare il santo. Oggi il santo è San Callisto I, è stato il sedicesimo vescovo di Roma e papa della Chiesa Cattolica in carica dal 217 al 222 d.C., venerato come santo e martire. E a lui, con lui viene ricordata la gestione del cimitero cristiano sulla Via Appia di quel periodo storico. Se sei d'accordo, Eugenio, andiamo a vedere un po' le prime pagine. Oggi avremo una rassegna stampa molto molto intensa, sia sui quotidiani italiani e sia anche sui quotidiani internazionali. Se sei d'accordo, iniziamo con i quotidiani internazionali. E poi andremo sui giornali italiani più avanti. E allora andiamo ad aprire con la stampa americana. Il New York Times, titola: Il Vaticano riferisce, che a Papa Leone è stato riscontrato un cancro al polmone durante l'intervento. Il The Wall Street Journal titola: Papa Leone riceve la diagnosi di cancro al polmone dopo l'intervento. Il Washington Post: L'intervento del Papa ha rimosso un nodulo polmonare canceroso, dice il Vaticano. Anche la CNN troviamo nella rassegna della stampa americana: A Papa Leone è stato diagnosticato un cancro al polmone ed è stata rimossa una parte del polmone destro. Questo per quanto riguarda la stampa americana. Eugenio, andiamo a vedere anche la stampa britannica, così chiudiamo questa parte del mondo. La BBC News: Il Papa riceve la diagnosi di cancro al polmone, ma l'operazione è riuscita con successo. Il The Guardian: A Papa Leone viene diagnosticato un cancro al polmone mentre una massa viene rimossa dal polmone destro. E ancora Sky News: Trovato un cancro dopo che al Papa è stata rimossa parte del polmone durante un intervento chirurgico definito riuscito. Questa è un po'. E poi c'è la Reuters: A Papa Leone viene diagnosticato un tumore mentre i medici rimuovono parte del polmone, la prognosi è positiva. Così la Reuters. Diciamo, titoli della stampa britannica, stampa americana, abbastanza netti, abbastanza, diciamo, scientificamente corretti. Vedremo poi che altra parte della stampa, soprattutto la stampa europea e la stampa italiana, invece hanno dei titoli di grande positività in quello che è successo, nel senso che sono tutti molto positivi sull'evoluzione sanitaria del Papa.
1: Di certo, comunque, la notizia del ricovero del Papa dall'annuncio domenica all'Angelus ha fatto il giro del mondo. Gli occhi e i cuori di tutto il mondo sono puntati adesso sul Gemelli, ma insomma, l'attenzione è stata massima fin da subito dall'annuncio di Papa Leone, un po' per le modalità, no? Molti hanno sottolineato come dire, il fatto che il Papa abbia direttamente in prima persona annunciato quello che stava vivendo e quello che poi sarebbe successo, è successo ieri, quindi l'intervento. Ecco, dunque si prosegue con questa attenzione da parte dei media. E devo dirti che il riscontro di questa attenzione lo vediamo anche lì alla Gemelli, perché ieri c'erano diverse, diciamo, gruppi di lavoro, gruppi dei media un po' da tutto il mondo che erano attivi e sono rimasti lì, insomma, per tutto il tempo.
0: Eugenio, dicevamo, abbiamo letto titoli dalla stampa americana e britannica. Se ci spostiamo in Europa, troviamo già un tenore diverso nella titolazione dei giornali. Naturalmente, amici ascoltatori, non possiamo entrare nel merito poi degli editoriali, che sono tantissimi. Certamente ci vorrebbe un'intera
1: Ah,
0: giornata
1: sì.
0: per commentare quanto stanno scrivendo in tutto il mondo i giornali. E questo ci dà la conferma e la riprova di quanto Papa Leone sia al centro dell'attenzione anche mediatica di tanti paesi nel mondo. Se andiamo sulla stampa francese, ad esempio, vediamo Le Monde, il titolo di Le Monde: Il Papa ha operato con successo. Questa è l'apertura. E Le Figaro ci dice che al Papa è stato rimosso una parte del polmone, mentre Libération parla di un'operazione riuscita al polmone del Papa. Se andiamo sulla stampa spagnola,

0: spagnola e latinoamericana. Per esempio, andiamo sul Clarín in Argentina. Operato il Papa per estrargli un tumore polmonare, la prognosi è favorevole per il recupero del Papa. E anche El Mundo, il Vaticano conferma che il Papa soffre di un adenocarcinoma polmonare in fase iniziale con una buona evoluzione futura. Ecco, qui già il tono dei quotidiani europei cambia molto e si va verso una, diciamo, positività in un commento di un'operazione riuscita e di una ripresa che sicuramente sarà positiva, sarà buona.
1: Si guarda come se si volesse guardare, no, al dopo, no? E quindi vedere, capire, già intravedere quando il Papa ritornerà, no? Quindi la ripresa, l'agenda, il viaggio. Poi leggevi la stampa sudamericana, lo ricordiamo, il Sud America aspetta l'arrivo di Papa Leone nell'ambito del prossimo viaggio apostolico in Perù, Argentina, Uruguay. Dunque, se vogliamo, c'è un'attenzione che deriva anche da questa attesa e che si lega, no, a questa attesa dell'arrivo del Papa.
0: Bene, questo è un po' un quadro, se vogliamo, Eugenio, molto particolare, molto rapido, molto sintetico di quelle che sono le realtà nel mondo che hanno seguito l'evoluzione dell'operazione del Papa. Chiudiamo questa parte anche con la stampa tedesca, la Deutsche Welle. Il Vaticano conferma che il Papa è stato sottoposto a intervento chirurgico per un cancro al polmone, intervento riuscito. Ecco, un'altra nota che vediamo sulla stampa internazionale e che notiamo meno per quanto riguarda la stampa italiana, che la stampa internazionale fa molto riferimento al comunicato stampa che ieri sera la sala stampa vaticana ha emesso e ha portato a conoscenza di tutti i giornalisti, mentre questo lo ritroviamo e lo vedremo tra poco meno nella stampa italiana, che diciamo autonomamente affronta i vari temi, quasi tralasciando il comunicato della Santa Sede, se non in alcuni aspetti.
1: Dandolo per assodato quasi quasi, e quindi ci si avventura, diciamo così, magari in un'analisi o in un tipo di...
0: Ci sono narrazione. Molti editoriali, molti medici che vengono coinvolti, contattati, sì, per l'evoluzione di questo tipo di
1: malattia. Quindi si va
0: malattia.
1: Un po' oltre, il tentativo è quello di dare un contesto ai lettori, immagino, no? Dando informazioni, dettagli su circa questo, diciamo, le procedure generalmente seguite in questi casi, quindi si cerca in qualche maniera di raccontare oltre la comunicazione, il bollettino, quindi che dà i dettagli, diciamo così, tecnici dell'intervento. Ecco, si cerca di dare una chiave di lettura di quello che è appunto un contesto un po' più ampio, con attenzione anche, no, magari all'agenda dei prossimi giorni del Santo Padre. Insomma, anche questo è un tema che sulla stampa italiana, europea, ma italiana in particolare, insomma, rappresenta sempre un punto interessante di racconto.
0: Al 335 12 43 722 stanno arrivando molti messaggi, ne leggiamo qualcuno. Ad oggi i nostri cuori sono colmi di gioia e speranza per il nostro amato Papa. Buongiorno, questa è Filomena, ma anche Arturo e Giovanni scrivono, anche qui stiamo sintetizzando gli auguri al Papa. Ci sono anche altre persone che stanno scrivendo, come Paola, che anch'essa fa gli auguri. Auguri al Papa. Direi che ci fermiamo un attimo, sono le 8:23, tra poco ci collegheremo con il Policlinico Gemelli, dove si trova Alessandro Guarasci, ma con Gabriele Di Domenico ci andiamo a rilassare un attimo con un buon brano musicale del mattino.

0: 8:27, amici ascoltatori, questa è Radio Vaticana con voi, un'edizione speciale di mercoledì 14 ottobre dedicata a Papa Leone XIV. Tra poco ci collegheremo con il Policlinico Gemelli, dove il Papa ha trascorso la notte, dove c'è il nostro inviato Alessandro Guarasci. Ma al 335 12 43 722 arrivano anche molti messaggi di vicinanza al Papa. Prego per il Papa, il buongiorno ci arriva da Pietro, e ancora un abbraccio al Papa è Arturo da Forlì che ci scrive, e ancora da Cesena Alessandro dice grazie per il servizio della Radio Vaticana e per le notizie sulla malattia del Papa. 335 12 43 722, in studio a Roma Eugenio Bonanata, ma con la collaborazione tecnica di Gabriele Di Domenico dovremmo essere già in collegamento con il Policlinico Gemelli di Roma, dove si trova, come detto, Alessandro Guarasci. Alessandro, buongiorno.
1: Esattamente, Luca, sono qua al Policlinico Gemelli. Sembra tutto, diciamo, almeno dei primi momenti in cui siamo arrivati, sembra una giornata quasi ordinaria. C'è sicuramente molta polizia rispetto al solito. Al momento abbiamo visto gruppi di pellegrini, di fedeli che stanno pregando, si tratta di una quindicina di persone un po' sparpagliate tra l'androne principale e la parte antistante il policlinico. Ci sono sicuramente molte truppe televisive, truppe internazionali, c'è il solito assembramento, diciamo, guardando l'ospedale sulla sinistra dove c'è un parcheggio, ci sono là separate tutta una serie di cronisti arrivati da tutto il mondo, ma anche di fronte, diciamo, sicuramente c'è una copertura mediatica, Luca, molto importante. Sicuramente il referto, diciamo, dell'intervento è stato riportato ampiamente a tutti i media internazionali e da quanto ci viene detto soprattutto dei media peruviani, che appunto attendono l'arrivo del Papa a novembre. Però, Luca, ripeto, sembra quasi una giornata normale, se non per il fatto appunto che ci sono decine e decine di truppe televisive, di giornalisti che tra l'altro cercano di entrare anche qua dentro il complesso principale del Gemelli e poi in realtà sugli spazi esterni, Luca.
0: Sì, Alessandro, noi siamo in attesa, e lo farà nel corso della mattinata la sala stampa vaticana, delle notizie su come è trascorsa la notte per il Papa, perché ora l'attenzione è su questo tema. Avremo modo poi di avere anche qua l'intervento della sala stampa vaticana che ci informerà su questo. Se tu non hai altre notizie dal Policlinico Gemelli, quindi ci stai dando una normalità di vita quotidiana di un ospedale, noi torneremo con te a collegarci con il Policlinico intorno alle 9:15. Questo se per te diciamo, per il tuo lavoro è utile, e anche per i nostri ascoltatori e per la Radio Vaticana.
1: Certamente, Luca, c'è da aggiungere che ci sono gruppetti di persone che si spostano e che guardano diciamo in modo periodico verso la finestra del Papa. Logicamente il Papa non si affaccerà, però logicamente queste persone in qualche modo cercano un contatto visivo e secondo me anche una forma di vicinanza fisica e spirituale con Papa Leone XIV, considerato appunto l'intervento che ha subito ieri sera.
2: Eh sì, Alessandro, ti posso confermare che anche ieri sera, dopo le prime notizie, diciamo, sull'esito dell'intervento, c'erano delle persone lì fuori che chiedevano: ma qual è la finestra del Papa? No? Cioè, si cerca questo contatto visivo di cui parlavi, no? La presenza lì è anche, diciamo, come dire, motivata da questo obiettivo. Le persone vengono per dare anche un'occhiata, per vedere il Papa se possibile. Quindi questa era una, come dire, un'esigenza manifestata già anche ieri sera.
0: Tra l'altro, Alessandro e Eugenio, c'è un'ascoltatrice, Lucia da Massa Carrara, che mette in risalto un aspetto del comunicato della sala stampa di ieri sera, che il Papa ha chiesto la cena in serata, e Lucia da Massa Carrara mette giustamente in evidenza questo anche come dato positivo, Alessandro.
1: È certamente un dato positivo, un dato che in qualche modo ci riporta a una sorta di, diciamo, tranquillità, tra virgolette, che quel comunicato ha dato, meglio è stato precisato la tipologia di intervento che è stata fatta, e questa forma di trasparenza secondo me alla fine paga. Il fatto che abbia appunto chiesto la cena vuol dire che il Papa è vigile e reattivo, come d'altronde ha detto anche il comunicato. Poi ecco, bisognerà un attimo capire come ha trascorso la notte. Probabilmente in mattinata ci sarà un ulteriore comunicato. Vedremo se i medici in qualche modo scenderanno giù in diciamo nel salone principale per dare qualche indicazione in più, però mi sembra anche che il comunicato di ieri sera sia piuttosto esplicativo, Luca.
0: Certo, tra l'altro prima del collegamento con te qua in studio con Eugenio Bonanata abbiamo dato una scorsa, una sintesi se vogliamo, alla stampa internazionale, alla stampa americana, alla stampa britannica, alla stampa europea, e andando noi abbiamo dato i titoli delle prime pagine, naturalmente non riusciamo ad andare dentro le pagine, però sfogliando anche attraverso l'utilizzo di internet, della rete, i giornali internazionali, viene messa in risalto poi negli articoli, nelle pagine interne, la natura circoscritta della lesione al polmone del Papa, la tempestività dell'intervento eseguito al Policlinico Gemelli, elemento che secondo i medici che questa stampa internazionale, la stampa americana in particolare, propone, garantirebbe una prognosi eccellente. Questo scrivono anche i giornali britannici, prognosi eccellente. Ecco, questa è un po' la sintesi della stampa internazionale, Alessandro.
1: Tra l'altro, Luca, dobbiamo dire che sicuramente qua l'equipe del Gemelli sono tutte molto attrezzate e molto professionali, però dobbiamo dire che il professore che l'ha operato, il professor Stefano Margaritora, è una persona con un'estrema esperienza soprattutto in quel settore, nella chirurgia toracica, per cui hanno veramente scelto diciamo un medico che ha un'estrema esperienza in quel settore e che sicuramente ha affrontato casi, anche da quanto ci viene detto, molto più difficili di quello che è capitato a Papa Leone, Luca.
2: E attenderemo quindi di capire, Alessandro, se la modalità di comunicazione sarà quella, diciamo così, del punto stampa, delle dichiarazioni. Io ieri ho visto di fianco alla cappella San Giovanni Paolo II che è stato allestito il consueto parchetto, no? Quel piccolo rialzo che così all'occorrenza è lì, quindi non so cosa significhi questa cosa, non so se è stato messo per l'occasione o resta sempre lì, però insomma comunque un segnale magari dovesse servire, quindi sarebbe la postazione dove i medici o comunque insomma si fanno le comunicazioni solitamente, così, quindi comunque
1: guarda,
2: questo
1: Eugenio,
2: spazio...
1: Sì, non è solitamente là, è stato allestito per l'occasione. Ricordiamoci che anche diciamo durante il ricovero, uno degli ultimi ricoveri di Papa Francesco, appunto poi alla fine si decise per una forma di comunicazione più diretta con i medici, dunque rispondendo anche a delle domande, perché magari a volte i comunicati potevano sembrare un po' settici, magari un po' scritti in un gergo medico, e logicamente non essendo noi giornalisti esperti di sanità probabilmente abbiamo bisogno poi di fare delle controdomande, diciamo, ai medici, per cui comunque è stato allestito questo palchetto, vedremo se sarà utilizzato, però comunque come in qualsiasi intervento le ore più importanti per capire sono le prime 24-48 ore, per cui vedremo se poi durante la mattinata ci sarà spazio per i dottori del Gemelli per intervenire e dettagliare ancora di più che cosa è stato fatto nell'intervento chirurgico di ieri sera.
2: Di certo, Alessandro, già ieri c'erano diversi giornalisti che circolavano, no, lì nella hall, nella parte interna, alla ricerca di dettagli, tagli, notizie, facevano domande, insomma si aggiravano con... c'è una sete, diciamo, un desiderio, un bisogno informativo molto, molto spiccato, insomma, quindi vedremo quali saranno poi le modalità scelte per la comunicazione della mattinata, della nottata.
1: Ma sì, Eugenio, questo anche dettato dal fatto che lo stesso ieri il Cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, ci ha detto che anche lui in qualche modo è rimasto sorpreso dall'annuncio dell'Angelus di domenica, ed è rimasto anche magari impressionato positivamente dalla serenità con cui Papa Leone ha dato questa informazione, per cui anche la Chiesa in attesa, anche la Curia in attesa di capire a questo punto come sarà passata la prima notte di Papa Leone qua al Gemelli dopo l'operazione.
0: Alessandro, noi torneremo a collegarci con te alle 9:15. Naturalmente, se hai notizie, hai la linea aperta e puoi entrare direttamente in diretta con la Radio Vaticana. Ci fermiamo, grazie ad Alessandro Guarasci per il momento dal Policlinico Gemelli. Ci fermiamo per un brano musicale e poi con Eugenio Bonanata torneremo sui quotidiani italiani di oggi.

0: 9.41, amici ascoltatori, Radio Vaticana con voi. Oggi un'edizione speciale dedicata all'operazione del Papa ieri al Gemelli. Eugenio Bonanata qua in studio, Don Maurizio Giannella che è entrato anch'esso in studio, e iniziamo la nostra rassegna stampa. Perché Don Maurizio Giannella? Perché iniziamo con il titolo dell'Osservatore Romano di oggi, con la preghiera e l'affetto di tutti. Leone XIV al Policlinico Gemelli per l'intervento chirurgico al polmone. E scrive Salvatore Cernuzio e sull'Osservatore Romano di oggi con Lorena Leonardi. Centinaia di persone attendevano fin dalle prime ore del mattino il Papa al suo arrivo al Policlinico Universitario Gemelli di Roma. Partito alle 12.57 dal Vaticano in automobile, il Papa ha raggiunto l'ospedale 10 minuti dopo, dove nel pomeriggio si è sottoposto all'intervento di rimozione di un nodulo al polmone. A seguire l'operazione, ha informato la sala stampa della Santa Sede attraverso il suo canale Telegram l'equipe medica di chirurgia toracica guidata dal professor Margaritora. Ecco, io con donna Giannella mi vorrei soffermare su questo titolo, con la preghiera e l'affetto di tutti.
1: Sì, sono due aspetti fondamentali, perché la preghiera aiuta, è il fondamento proprio per affrontare qualsiasi situazione. Papa Leone ce lo ha insegnato già dall'Angelus di domenica, la sua serenità disarmante, ma nello stesso tempo anche la precisione nel quale dire alle persone ha subito empatizzato in questa situazione, e quindi la gente ha risposto, perché Papa Leone, ecco, è un papa che riesce con la sua serenità e tante volte anche il suo dialogo con Dio, che poi emerge, ad affrontare qualsiasi cosa. Credo che ci stia insegnando anche ad affrontare i momenti difficili con la stessa serenità. Allora l'affetto della gente non è altro che la risposta a questo Papa che è riuscito in questi due anni, e sta riuscendo con la sua linearità, semplicità, essenzialità, a portarci a Dio.
0: E allora andiamo, Eugenio, doveroso questo commento.
2: Beh,
0: proprio,
2: sì, certo. Anche perché siamo,
0: è una realtà, sì, l'affetto e la preghiera. Ieri poi tra l'altro, certo, abbiamo visto anche parrocchie romane e non solo.
2: Da una esteriorità, no? La gioia dell'arrivo, la voglia di fare un saluto, dare una carezza così, stringere la mano, fare ciao al Papa che arriva al Gemelli. Poi siamo passati a un momento più interiore, sì, intimo, di preghiera.
1: Emergeva proprio ieri nell'arrivo del Papa, io pensavo questo, ma non so se siete d'accordo con me, cioè era comunque un paziente che stava andando verso un'operazione, però io penso che il Papa di quell'energia avuta all'arrivo del Gemelli se la sia portata con sé.
2: E quando saprà che c'è stato questo momento di preghiera nel pomeriggio, il rosario recitato appunto nella cappella San Giovanni Paolo II, credo che sarà contento, no? Nell'apprendere che appunto l'arma del rosario, tra virgolette, è stata utilizzata anche
1: a Santa Maria Maggiore. Ieri sera tutta la famiglia agostiniana si è riunita per pregare, quindi ha sentito anche la famiglia spirituale di appartenenza a pregare per lui.
2: Ricordiamo che la diocesi di Roma ha chiesto a tutte le comunità, a tutte le parrocchie, di unirsi in preghiera ieri pomeriggio alle 18, mentre il cardinale Reina appunto presiedeva il momento liturgico.
0: E un altro momento di preghiera, Don Maurizio e Eugenio, ci sarà oggi alle 10 in piazza San Pietro, noi lo seguiremo in radiocronaca diretta, e cioè la celebrazione eucaristica alla conclusione dell'incontro in occasione del 10° anniversario della pubblicazione dell'esortazione apostolica Moris Laetitia, presieduta dal cardinale Tagle, decano del collegio cardinalizio. Quindi alle 10 in piazza San Pietro, diretta della Radio Vaticana, a partire dalle 9.35 avremo l'attesa con Don Tellan, radiocronista. Anche questo sarà un altro momento di preghiera, che immaginiamo pregherà per la salute del Papa, tra l'altro, oltre a ricordare la Moris Laetitia.
2: Certo, certo. A me c'è un'immagine, scusa, il ritorno ieri che mi ha colpito molto mentre ero lì al Gemelli, alla cappella San Giovanni Paolo II, che gli addetti ai lavori hanno aperto le porte di questa, sì, di questa cappella, no? È una vetrata che, sì, si, sì, apre facilmente. Loro hanno sistemato questo proprio per consentire, no, alle persone lì che erano nella hall, nel corridoio, di poter partecipare. Hanno sistemato le sedie, diciamo, questa apertura che continua, che è partita ieri pomeriggio e che continuerà in questi giorni, in queste ore.
0: Prima di andare in rassegna stampa sui quotidiani italiani, abbiamo in apertura visto la stampa internazionale. C'è Paola che ci scrive al 335 12 43 722. Certo, mi preoccupa il seguito di guardie e quanto fatto per la sicurezza del Papa, e si chiede: ma in quale mondo viviamo se bisogna provvedere costantemente a questo? Paola pone questo quesito.
2: Un protocollo, diciamo così, che dura da sempre, attorno alle personalità.
1: Sì, legato anche, non soltanto al Papa in quanto, possiamo dire, capo spirituale, ma anche capo di uno Stato, quindi è nella norma anche della sicurezza, certo. Perché parliamo anche del Santo Padre.
0: Rassegna stampa dai giornali di oggi, sono tantissimi, abbiamo fatto anche un giro tra i quotidiani locali, perché Eugenio, i quotidiani locali, a proposito delle preghiere e l'affetto per il Papa, come titola oggi l'Osservatore Romano, i quotidiani locali danno conto del tanto affetto, delle tante preghiere che le varie diocesi, parrocchie dei territori italiani hanno dedicato al Papa nella giornata di ieri. Comunque iniziamo. Corriere della Sera e Repubblica hanno dei titoli simili, aprono con sollievo, sottolineando il bollettino ufficiale della sala stampa della Santa Sede. Intervento terminato nei tempi e nei modi previsti, scrivono sia il Corriere della Sera che la Repubblica, e viene da entrambi i giornali dato risalto alla figura del chirurgo Stefano Margaritora, direttore di chirurgia toracica del Gemelli, che ieri ha guidato l'equipe medica che ha operato Papa Leone. La stampa di Torino si concentra sui dettagli medici clinici, titolando sui dettagli emersi dai medici dell'ospedale ed evidenziando anche le parole del segretario di Stato Parolin, che ci ha ricordato prima in collegamento diretto Alessandro Guarasci dal Gemelli, che ha definito la notizia iniziale un fulmine a ciel sereno. Ieri il cardinale Parolin era alla Gregoriana, lo ha detto a margine di un evento, e la stampa di Torino svela inoltre che poco prima del ricovero lampo, il Papa ha voluto blindare la sua linea varando alcune nomine chiave per l'amministrazione vaticana. Ecco, qui c'è un po' questo retroscena nei giornali italiani che diciamo, ha quasi il sapore politico.
2: Luca, diciamo la verità,
0: un avvenimento del
2: che
0: genere.
2: Forse è lo sport preferito diciamo,
0: di retroscena nei quotidiani.
2: C'è una curiosità, un interesse, delle volte anche forse un pochino morboso, no? Nel capire cosa succede all'interno, quali sono le logiche che guidano, quindi sono un sacco di ipotesi che si rincorrono e diventa una narrazione, diciamo così, appetibile.
1: Sì, con i retrosceni, i retropensieri.
0: Andiamo sui giornali romani, il tempo sta volando. Il Messaggero e Il Tempo, i due giornali forse diciamo fisicamente più vicini al Papa, sono i giornali di Roma. Il Messaggero e Il Tempo pongono l'accento sulla rapidità dell'operazione e sul grande affetto, ne parlavamo prima, della città di Roma e dei fedeli che si sono radunati idealmente attorno al Policlinico Romano, ricordando i due giornali Messaggero e Tempo, ricordano poi che la patologia era fortunatamente a uno stadio iniziale ed estremamente circoscritta. Quindi qui c'è un'analisi sanitaria della malattia. Vediamo le due realtà cattoliche, Avvenire e Famiglia Cristiana. Oltre a rassicurare Avvenire sulle condizioni di salute del Papa, Avvenire e Famiglia Cristiana riprendono i recenti messaggi pastorali di Papa Leone, come l'invito in occasione della giornata della salute mentale a non lasciare sole le persone fragili. Ecco, la stampa cattolica pone l'accento più che sul lato sanitario e medico, sulla giornata della salute mentale, su quanto ha detto il Papa: non lasciare sole le persone fragili.
2: Ed è il messaggio che il Papa ha lanciato anche da Lourdes, se vogliamo, non solo con le parole ma anche con i gesti, no? Quindi pellegrino tra i pellegrini, questa condizione di vita normale, no? per il Papa che si trova ad affrontare una situazione del genere. Dunque anche la preghiera di ieri, no? È stata rivolta sì al Papa ma anche a tutte le persone che si trovano ad affrontare una ricovero ospedaliero, comunque a frequentare l'ospedale per accertamenti e quant'altro. Ed erano proprio anche le persone in pigiama che hanno partecipato al rosario, che simboleggiavano, se vogliamo, questo, anche questo lato della preghiera.
0: È vero, persone in pigiama, sì. Don Maurizio.
1: Sì, sì.
0: Nella cappella del Policlinico Gemelli.
1: Sì,
0: ieri.
1: Perché penso che sia stato veramente ad unisono questa partecipazione, ma anche questo sentire questa fragilità di quest'uomo, che anche se è il Papa vive questa fragilità, come ci ha ricordato i quotidiani cattolici prima. Però dobbiamo sottolineare anche due aspetti di Papa Leone: è un americano ed è un agostiniano, quindi sta affrontando questa cosa con questi due stili, dell'americano che affronta la cosa di petto anche in maniera serena, agostiniano perché sa che il legame è con Dio, quindi questo profondo legame con Dio, si abbandona anche a questo momento, e la gente lo percepisce questo, percepisce che il Papa è fragile ma nello stesso tempo vicino.
0: Andiamo avanti sul Fatto Quotidiano, che fa un approccio potremmo dire analitico. Si concentra il Fatto Quotidiano sulla macchina organizzativa della Santa Sede. Abbiamo letto velocemente l'articolo che descrive, ecco, si sofferma su questo il Fatto Quotidiano, descrive la composizione del gruppo di persone che sta assistendo il Papa al decimo piano del Policlinico Gemelli, citando la presenza dei due segretari particolari, Don Edgar e Don Marco, delle due suore peruviane che lo accudiscono quotidianamente, dell'aiutante di camera Zanetti e del capo della Gendarmeria Vaticana, il dottor Gauzzi Broccoletti.
2: Luca, scusami, ma è doveroso ricordare che qui adesso la sala stampa, attraverso il canale Telegram, ha diramato una breve comunicazione.
0: Diamo lettura.
2: Vado a leggere: la notte per il Papa è trascorsa tranquilla, ulteriori informazioni più tardi in giornata. Dunque, una indicazione anche qui, come ieri, molto scarna, molto breve, però tutto bene, la notte è trascorsa nel migliore dei modi.
0: Ecco, rileggiamo brevemente, sono le 8.52, aspettavamo dalla sala stampa questa precisazione.
2: Quindi la notte per il Papa è trascorsa tranquilla, afferma si legge sul canale Telegram della sala stampa, ulteriori informazioni più tardi in giornata, quindi
0: e noi seguiremo tramite la Radio Vaticana. Andiamo a proseguire la rassegna stampa, poi alle 9 vi ricordo il notiziario flash sull'edizione flash del nostro notiziario, il Sole 24 Ore. Ecco, il Sole 24 Ore fa un'analisi particolare, il quotidiano economico finanziario analizza la notizia del Papa al Policlinico Gemelli di Roma, ma sotto il profilo dell'impatto geopolitico e istituzionale. L'attenzione viene focalizzata sulla stabilità amministrativa dello Stato della Chiesa e sulla continuità del pontificato di Papa Leone XIV, facendo notare come la rapidità della diagnosi e dell'intervento scongiurino una fase di stallo o di sede impedita.
2: Beh, questo è quello che dicevamo prima, questo interesse, questa curiosità, sì. Poi è chiaro che i giornali devono soddisfare anche, diciamo, le esigenze e le aspettative dei lettori, dunque offrendo delle narrazioni che vanno un po' oltre, diciamo così, il fatto, l'intervento, il policlinico, e dunque ci si apre a questi aspetti sulla vita amministrativa della Santa Sede.
0: Andiamo sul Quotidiano Nazionale. Quotidiano Nazionale, lo ricordiamo, Eugenio e Don Maurizio, sono Il Giorno di Milano, Il Resto del Carlino, sì, di Bologna e La Nazione di Firenze, perché, come abbiamo visto sia sul Corriere della Sera che sulla Repubblica, il Quotidiano Nazionale, Giorno, Carlino e Nazione, dedicano ampie pagine di cronaca all'equipe medica. Ecco, vediamo come i giornali diciamo coprono questo evento dell'operazione del Papa, tracciando un profilo dettagliato del professor Margaritora, ordinario della Cattolica, descritto come un'eccellenza assoluta nella chirurgia toracica video assistita. Ecco, questo è un altro particolare che il Quotidiano Nazionale arriva a sottolineare. Pochi giornali lo hanno messo in risalto, la tecnica medica nell'operazione del Papa di ieri, la video assistenza. E qui forse non lo sappiamo, è una mia interpretazione, anche l'intelligenza artificiale potrebbe aver in qualche modo aiutato. Sarebbe interessante capire questo aspetto.
2: In questi giorni questo aspetto verrà fuori e verrà ampiamente trattato, perché poi vedere i giornali, la stampa che si muove in questo senso, insomma, comunque sì, c'è un comunicato molto scarno, molto preciso, però bisogna andare oltre, bisogna insomma cercare di raccontare qualche altra cosa, e così fanno i giornali.
0: Tra l'altro c'è un altro particolare del Giorno, Resto Resto, del Carlino e Nazione, che possiamo considerare giornali locali per quanto riguarda alcune zone d'Italia, sì. Il Quotidiano Nazionale, le testate locali, appunto, queste tre testate pongono l'accento anche sulla totale trasparenza con cui la Sala Stampa Vaticana ha gestito la comunicazione fin dai primi minuti. Questo è un altro aspetto che troviamo sulla stampa italiana.
1: Come sta facendo ancora tuttora, ma perché il Papa è stato il primo ad essere trasparente. Il primo portavoce di se stesso è stato Papa Leone quando domenica all'Angelus, in maniera cristallina, serena, ci ha veramente detto qual era il problema che lui stava affrontando. E quindi la sala stampa non fa altro che continuare su questo aspetto che il Papa già ha preso come linea, è stato il portavoce di se stesso.
0: Il giornale Libero, quotidiani nazionali, scelgono una linea più legata al messaggio spirituale, interpretando la forza del Papa, 71enne, dicono, scrivono, il giornale Libero, capace di affrontare l'intervento con estrema serenità, come un forte esempio di resilienza per tutti i malati oncologici. Anche questo è importante come aspetto. E il giornale Libero sottolineano anche l'efficacia della tecnica chirurgica mininvasiva, ne parlavamo prima dal Quotidiano Nazionale, utilizzata per l'asportazione del lobo inferiore destro, che ridurrà notevolmente i tempi di degenza. Ecco, quindi forte esempio quello del Papa di resilienza per tutti i malati oncologici.
2: Ma Eugenio, certo, siamo di fronte a un evento inatteso, come dire, imprevisto, potenzialmente anche, se vogliamo, pericoloso, però ecco, c'è questa reazione da parte del Papa all'insegna della serenità, anche questa reazione, come dicevamo prima, da parte della gente di pregare, perché di fronte all'evento inatteso, l'abbiamo visto per esempio durante la pandemia, insomma, emerge chiaramente questo bisogno anche di spiritualità da parte della gente. Quindi l'evento imprevisto e inatteso, la preghiera diventa, no, una fonte importante, certo, per il conforto, per l'incoraggiamento, per alimentare la speranza. Ed è questa l'arma che tutti noi abbiamo.
0: Torniamo sulla stampa locale, sui quotidiani regionali. Anche questi sono un termometro importante. Ad esempio, abbiamo visto questa volta su web l'Adige, il Centro, il Corriere dell'Umbria, il Tirreno di Livorno. Ecco, i giornali locali dedicano molto spazio alle reazioni dai territori, soprattutto reazioni ecclesiali, e soprattutto però c'è un tema che la stampa ripropone, l'edizione locale del Piemonte della Stampa, perché secondo la stampa ora, e anche questi giornali locali che fanno parte del nuovo gruppo che ha acquistato la stampa di Torino, l'attenzione si sposta sulla prefettura della Casa Pontificia, perché la Casa Pontificia, la prefettura della Casa Pontificia, potrebbe intervenire per una parziale revisione dell'agenda dei viaggi del Papa. Ecco, questo accennano i giornali locali del nord. Ecco, andiamo in Sardegna e chiudiamo. L'Unione Sarda punta l'attenzione sull'aspetto clinico, e anche qui, e lo fa anche il Secolo XIX, puntano l'attenzione sulle tecnologie d'avanguardia utilizzate dal professor Margaritora per operare il Papa. Ecco, questi sono un po' gli elementi, e dobbiamo chiudere per dare la linea a Paola Simonetti per le notizie flash delle 9. Noi torniamo tra poco.

0: Sono le 9, ben trovati da Paola Simonetti. La notte per Papa Leone è trascorsa tranquilla, stando alle ultime informazioni della sala stampa della Santa Sede. Ieri pomeriggio per il pontefice l'intervento chirurgico senza complicanze al Gemelli di Roma per l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro. Il bollettino medico ha fatto sapere che l'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di adenocarcinoma polmonare. Nuova notte di attacchi per l'Ucraina da parte della Russia, almeno 6 le vittime. I raid a Kiev hanno causato vaste interruzioni di corrente. I danni alle infrastrutture energetiche del paese con l'avvicinarsi dell'inverno preoccupano milioni di persone. Al microfono di Gianmarco Murroni, Alberto Capannini, volontario Operazione Colomba della comunità di Papa Giovanni XXIII, che si trova in una delle zone più colpite dell'Ucraina.
1: La città di Kherson è sotto totale attacco da parte delle forze russe, quindi attacchi con artiglieria, con missili, droni, tutto quello che può esplodere.
2: Cosa rischia di accadere con l'arrivo dell'inverno?
1: Questa ovviamente è una zona molto fredda. L'inverno scorso c'erano 20-25 gradi sotto zero, quindi se vengono come l'inverno scorso colpite le centrali, distribuiscono il gas o l'aria calda per il riscaldamento, ci si trova con la casa con le stanze sotto zero. Primo rischio di non passare l'inverno, l'altro rischio è di essere sotto i bombardamenti.
0: In Turchia la polizia ha preso il controllo della sede del principale canale televisivo dell'opposizione Halk TV e ha interrotto la sua trasmissione in diretta, ad annunciarlo la stessa emittente. In Italia è saltata l'illustrazione della manovra in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ordine del giorno non aggiornato, hanno spiegato da Palazzo Chigi. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre prossimo. È tutto per questa edizione, vi ricordiamo che l'informazione torna alle 10.

0: Buongiorno alla fantastica e mitica Radio Vaticana. Siete tra le migliori radio del mondo perché siete genuini e ci mettete passione. E volevo anche fare salutarlo tantissimo, il nostro Santo Padre, e mandargli un augurio di prontissima guarigione.
1: Grazie Serena per questo messaggio che ci hai mandato, e grazie a Gioacchino che ci manda al 335 12 43 722 un saluto da Marsala. Che Dio faccia guarire il Papa, prego per lui. Grazie Serena, grazie Gioacchino. E viene commentato anche la cura di Battiato, la più bella canzone d'amore sulla cura di chi si ama. E questo è un messaggio che ci arriva da Filomena, che apprezza la cura di Battiato.
2: Luca, rassicuriamo prego. Tutti che la notte per il Papa è trascorsa tranquilla, lo ha comunicato in questi minuti la sala stampa attraverso il canale Telegram, precisando che ulteriori informazioni verranno fornite più tardi in giornata. Quindi questo però è un dato che dobbiamo ripeterlo anche in linea, no? Rispondendo ai messaggi di auguri e di vicinanza che ci stanno arrivando.
1: È una bella notizia, scrive Marco da Roma. 335 12 43 722. Noi dobbiamo anche ricordare Eugenio, tra l'altro salutiamo anche Luca Rossi in collaborazione tecnica, si sono dati il cambio in regia i nostri fonici, i nostri tecnici, che noi dalle 9.35 con Don Massimo Tellan entreremo in attesa per collegarci poi intorno alle 10 con Piazza San Pietro per la celebrazione eucaristica per la conclusione dell'incontro sul decimo anniversario della pubblicazione dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia, presieduta, questa messa sarà presieduta dal cardinale Antonio Tagle, decano del collegio cardinalizio, e quindi seguiremo in diretta questa santa messa che immaginiamo sia un ulteriore momento di preghiera per la salute di Papa Leone. Tra l'altro dobbiamo ricordare anche un anniversario oggi, perché è la canonizzazione di Papa Paolo VI. Eugenio, era il 14 ottobre del 2018.
2: Beh sì, Paolo VI, ho avuto la possibilità di conoscere, non conoscevo questa figura, questi suoi scritti, e devo dire che è veramente molto interessante il suo pensiero, anche la sua figura, no? Occupandomi un po' di della sua storia, ho capito che all'epoca non era tanto apprezzato da tutti, era visto un po' come distante dalla società, però a me affascinava moltissimo il suo modo di parlare. La prima volta che ho ascoltato, ho letto un discorso e poi l'ho avuto modo di ascoltarlo, grazie all'archivio della Radio Vaticana, devo dirti che ho incontrato una musicalità anche, no? Era quasi veramente molto piacevole ascoltare, diciamo, da un punto di vista tra virgolette tecnico.
1: E aveva
2: poi
1: anche un metodo, io oserei dire giornalistico.
2: Sì, beh,
1: era figlio di giornalisti, tra l'altro Avvenire, allora non si chiamava Avvenire, aveva un altro nome, ma è stato uno dei precursori per il Quotidiano Cattolico Nazionale, quindi aveva Paolo VI anche una profonda, diciamo, conoscenza mediatica del tempo. Dobbiamo dire un'altra cosa, abbiamo parlato della Amoris Laetitia, della messa che ci sarà oggi in Piazza San Pietro alle 10, ma a Bruxelles, ci spostiamo Eugenio in Europa, le chiese europee si riuniranno nella plenaria dell'autunno 2026 sul tema rinnovare il progetto europeo alla luce della Magnifica Humanitas. E a proposito dell'enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas, a mezzogiorno e mezzo a Bruxelles, nella sala Aldo Moro del Parlamento Europeo, ci sarà la presentazione dell'enciclica Magnifica Humanitas, appunto, di Papa Leone da parte del Dicastero per la Cultura e l'Educazione. Quindi
2: questa enciclica sta facendo veramente molto discutere positivamente, sta animando il dibattito, sta offrendo veramente degli spunti. Su questo devo dirti una cosa personale: frequento per varie ragioni il mondo della informazione tecnologica, Devo dirti che è unanime il riconoscimento da parte delle persone che lavorano nel settore, degli input, degli stimoli che Papa Leone ha offerto con questo documento e che continua ad offrire con i suoi discorsi, i suoi interventi. Lo apprezzano molto, insomma, questa idea poi che si traduce nelle, diciamo, strategie condivise, questa governance globale, no? Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, questo appello a mantenere al centro l'essere umano, la persona, credo che abbia avuto molto, come dire, molti risultati, stia riscuotendo molto interesse, molta attenzione da parte del settore tecnologico.
1: Torniamo brevemente in rassegna stampa, perché vediamo che la notizia che abbiamo poi dato in diretta viene pubblicata anche dal nostro portale Vatican News. Notte tranquilla per il Papa alla Gemellia, in apertura la sala stampa della Santa Sede aggiorna sulla salute del Papa, ieri operato nel Policlinico Gemelli di Roma. Notte tranquilla per il Papa al Gemelli, e vediamo che i nostri ascoltatori hanno commentato: una buona notizia. 335 12 43 722. Ma tra poco dovremmo tornare da Alessandro Guarasci, che si trova al Policlinico Gemelli con la collaborazione tecnica di Bruno Orti. Dovremmo essere già pronti tra poco per il collegamento. E allora torniamo brevemente sulla stampa internazionale, perché per Radio Vaticana con voi questo è il momento dei siti internazionali. Abbiamo già visto in apertura, abbiamo un po' cambiato il format quest'oggi, vista anche la importanza della giornata. Andiamo a vedere ancora la stampa. Ecco, per esempio Al Jazeera, stampa araba: al Papa diagnosticato un tumore al polmone a seguito dell'intervento, tessuto completamente rimosso, scrive e titola sul proprio sito internet Al Jazeera. E ancora Bloomberg, che è un'agenzia economica, quindi anche il mondo economico, Eugenio, si occupa del Papa e della Santa Sede. Certo. Interessante, tra l'altro. Sì. Abbiamo visto anche il Sole 24 Ore in Italia, che ne fa un'analisi geopolitica. È interessante andarlo a riprendere, se mi permetti un attimo. Anzi, chiudiamo con Bloomberg, che scrive: il Vaticano dice che il tumore al polmone di Papa Leone è stato completamente rimosso con successo l'intervento. E andiamo a vedere invece il Sole 24 Ore, l'altro giornale economico italiano, che forse è l'unico, analizza la notizia sotto il profilo dell'impatto geopolitico e istituzionale, continuità del pontificato del Papa e stabilità amministrativa della gestione dello Stato della Chiesa. Ecco, due elementi che mette in risalto il Sole 24 Ore, mentre anche il Fatto Quotidiano lo fa indirettamente più sul lato politico. Si occupa e analizza la macchina organizzativa della Santa Sede, come sarà con questa malattia del Papa, che al momento sembra procedere nel migliore dei modi.
2: Sì, c'era anche la stampa che tirava in ballo il ruolo della prefettura della Casa Pontificia, no? Nella ridefinizione dell'agenda. Beh, diciamo, è anche un modo per riscoprire, diciamo, quelle che sono le strutture, no? Che sono dietro
1: la macchina organizzativa
2: del Vaticano, quindi mettiamola così. Credo che sia anche questo il tentativo, insomma, il bisogno.
1: E altro aspetto che molti giornali

0: accosta a questo momento, magari forse spinti dal fatto che il Papa è anche un capo di Stato, no? Quindi se vogliamo c'è anche questo aspetto da tenere in mente, però comunque sta di fatto che gli attestati di stima, di vicinanza si moltiplicano di ora in ora all'indirizzo del Papa.
1: 9:15, Radio Vaticana con voi, andiamo al Policlinico Gemelli di Roma con Alessandro Guarasci, nostro inviato, collaborazione tecnica di Bruno Orti. Alessandro, notte tranquilla quindi.
2: Sì, buongiorno a tutti. Allora sì, notte tranquilla, sicuramente una notizia molto positiva per tutti, tutte le persone, tutti i fedeli che appunto in questo momento stanno pregando per il Papa. Diciamo che qua il piccolo gruppo che prima stava pregando, in qualche modo di cui abbiamo parlato con l'evento precedente, si è dissolto, è arrivato qualcun altro, c'è qualcuno che comincia a fotografare per esempio la finestra dove dovrebbe essere il Papa, la stanza del Papa dove dovrebbe essere, che precisamente non lo sappiamo, però comunque ci sono diverse persone che fotografano, qualcuno che appunto passa qua sotto, si fa il segno della croce, e abbiamo visto anche qualcuno che prega qua in cappella, però una presenza diciamo molto molto discreta. Tra l'altro quando siamo arrivati c'era più forza, c'erano più forze dell'ordine, ora in qualche modo sono andate via. Come prima ha detto Eugenio Bonanata, accanto alla cappella è stato preparato un piccolo palchetto, un piccolo rialzo nel caso ci fosse bisogno di comunicazioni da parte dei medici, però va detto che ad ora non c'è nessuno segnale che fa sembrare questo, non c'è nemmeno per esempio accanto al palchetto non c'è nemmeno un microfono, per cui tra l'altro quello che noto è che questa mattina per esempio non si vedono i colleghi delle agenzie di stampa, il che forse c'è il sentore che a breve almeno qua dal Gemelli non ci saranno novità. Logicamente ci sono le TV, ne abbiamo contate almeno una quindicina che sono in qualche modo sparse tra la parte antistante il Gemelli sulla sinistra, c'è una piccola collinetta diciamo così, e invece la parte davanti al Gemelli dove appunto si fanno dirette, dove appunto si cerca di informare, però appunto il fatto che la notte sia passata tranquilla, che non ci siano state novità diciamo in senso negativo, è sicuramente un aspetto che qua da tutta la comunità del Gemelli è stata presa con notevole sollievo. Poi nelle prossimi collegamenti vedremo se ci sarà modo di raccogliere qualche testimonianza. Al momento non sembra che sia possibile, proprio perché appunto la vita del Gemelli, di questo grande nosocomio romano, che però poi diciamo è un punto di riferimento un po' per tutto il centro Italia e non solo, perché ricordiamo da qua vengono a operarsi anche dall'estero, che spesso c'è una chirurgia di elevato livello. Ripeto, la vita di questo ospedale con circa 95.000 prescrizioni prestazioni l'anno sta proseguendo in modo diciamo assolutamente ordinato. C'è un grande via vai di pazienti, di persone che fanno appunto devono fare visite e così via, però appunto la presenza del Papa è stata percepita in modo molto molto discreto. Luca,
1: Alessandro, una domanda sull'aria che si respira, in parte l'hai già raccontata, forse ti è capitato di andare al bar del Policlinico, un grande bar, ecco, di cosa si parla? Hai captato qualche commento tra gli avventori per un caffè, un cappuccino e un cornetto?
2: No, guarda Luca, questo no, sicuramente quelli che sembrano in qualche modo più interessati alla presenza del Papa magari possono essere gli infermieri oppure le persone del servizio d'ordine che appunto ci hanno detto che probabilmente dovrebbe essere al settimo piano, ma questo non abbiamo certezza. Ripeto, prima una ragazza passando, e da quanto ho visto dal cartellino probabilmente era detta qua dell'ospedale, non so se una dottoressa oppure un'infermiera, ha fotografato quella che potrebbe essere diciamo la finestra del Papa, però insomma sono tutte assolutamente congetture.

0: su questo non possiamo essere precisi, però insomma la maggior parte delle persone, sì, vedo che magari qualcuno dice ah è vero c'è il Papa oggi, però a parte appunto questi piccoli gruppi che abbiamo visto di preghiera stamattina appena arrivati, che adesso in qualche modo in parte si sono dissolti, la presenza è molto discreta. Ho l'impressione che proprio si sia voluto dare da parte del Vaticano proprio un messaggio di questo tipo, cioè il Papa quasi un paziente tra i vari pazienti, ecco, che non doveva appunto in qualche modo stravolgere la vita di questo nosocomio.
1: Quindi Alessandro e Eugenio, notte tranquilla per il Papa, mattina tranquilla per la vita del Policlinico Gemelli, questo grande ospedale romano.
2: Alessandro, mi viene in mente che il contatto visivo, no, con la finestra della stanza del Papa è un po' quello che succede anche in Piazza San Pietro, no, dove comunque soprattutto per i romani questo contatto visivo con la stanza del Palazzo Apostolico, quindi la luce accesa, ha un significato particolare, no?
0: Esattamente, c'è comunque un rimando in qualche modo visivo, c'è una forma di vicinanza spirituale. Ecco, abbiamo visto prima qualcuno ha portato per esempio dei fiori sotto la statua di San Giovanni Paolo II, che per chi non lo sapesse è proprio al centro qua del piazzale del Gemelli. Ricordiamoci che questo in qualche modo San Giovanni Paolo II l'aveva definito il suo Vaticano II, ecco, perché insomma i ricoveri di Giovanni Paolo II sono stati purtroppo molteplici qua al Gemelli. Ci si affida anche a San Giovanni Paolo II affinché appunto la guarigione di Papa Leone sia completa e il più veloce possibile. Una cosa è certa, in Perù lo stanno aspettando, c'è grossa attesa per questo viaggio, verso una patria che in sostanza lo ha accolto negli anni passati, e per cui insomma probabilmente, come voi avete sicuramente già detto, questo intervento è stato programmato anche in vista di quel viaggio. Però appunto l'importante è che comunque la notte sia passata tranquilla e che le prossime ore appunto Papa sarà sicuramente monitorato in modo costante dall'equipe del Gemelli, oltre che dal suo medico personale, poi sicuramente anche al professor Stefano Margaritora, che ricordiamo è il chirurgo che lo ha operato.
1: Alessandro, noi per il momento riprendiamo la linea qui da studio da Roma, naturalmente tu resti al Policlinico Gemelli, il prossimo collegamento lo faremo tra una mezz'ora alle 9.45 prima della messa per la conclusione dell'incontro del decimo anniversario della pubblicazione dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia, che sarà presieduta in piazza San Pietro alle 10 dal cardinale Tagl, decano del collegio cardinalizio appena nominato da Papa Leone. Quindi torneremo più tardi con te dal Gemelli per un ulteriore aggiornamento. Ti ringraziamo. Se Eugenio non ha altro da chiedere,
2: no, era
1: chiudiamo,
2: solo...
1: Allora chiudiamo qua il collegamento, Alessandro, grazie.
0: Grazie a voi per la linea.
1: Grazie ad Alessandro Guarasci, a Bruno Orti in collaborazione tecnica da Policlinico Gemelli. C'è Ludovico al 335 12 43 722 che fa gli auguri al Papa. E c'è anche Luca da Brescia che ci dà il buongiorno Eugenio e ci chiede poi notizie, su ulteriori notizie mediche per quanto riguarda la salute del Papa.
2: Non appena arriveranno saremo ben lieti di dare diffusione a queste notizie. Intanto volevo leggere questo messaggio della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che desidera esprimere i migliori auguri al Papa dopo l'intervento chirurgico, e poi dice su X: la sua serenità e la sua forza sono fonte di ispirazione per tutti noi. Ecco, aggiunge questa connotazione particolare.
1: Una bella osservazione, sì. Abbiamo visto dalla stampa nazionale, internazionale e locale che il Papa con la sua malattia può essere di stimolo e di aiuto anche ai malati oncologici. Alcuni giornali lo hanno scritto quest'oggi, e che un politico possa prendere ad esempio la serenità del Papa in una situazione geopolitica attuale ci rincuora tutti quanti.
2: Sì, lo vediamo anche nel dibattito, se vogliamo, un po' a tutti i livelli. Insomma, sappiamo il dibattito politico, le caratteristiche, insomma, l'appello e il richiamo alla serenità, insomma, alla sua forza, che possono essere fonte di ispirazione, è sicuramente un aspetto importante da sottolineare in questa narrazione.
1: Bene, e allora sono le 9:25, abbiamo avuto ancora un ulteriore cambio nella nostra regia 9 qui della Radio Vaticana con Gabriele Di Domenico, abbiamo salutato Luca Rossi, Eugenio, noi ci fermiamo per un breve brano musicale e poi inizieremo l'ultima mezz'ora che ci porterà alla messa in Piazza San Pietro per i 10 anni di Amoris Laetitia.

0: 9:28, amici ascoltatori, sono le 9:29 in questo momento. Questa è Radio Vaticana con voi, un'edizione speciale per quanto riguarda l'operazione di ieri di Papa Leone. In studio Eugenio Bonanata, ancora buongiorno da Luca Collodi e ancora buongiorno ai tanti ascoltatori che ci stanno seguendo. 335 12 43 722, molti continuano a fare gli auguri al Papa per un presto ritorno tra i fedeli. Saluto Don Massimo Tellan, grazie Don Massimo, benvenuto.
1: Ciao Luca, buongiorno, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Con te seguiremo tra poco la messa in occasione del 10° anniversario dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia, che ci sarà alle 10 in piazza San Pietro con la presidenza, un tempo si diceva così, Don Massimo.
1: Sì, la presidenza del cardinale Tagle, che da pochi giorni è diventato decano del Sacro Collegio, è subentrato al cardinale Re, che giustamente ha anche lui il diritto a una sana pensione dopo tanti anni che ha fatto questo servizio per la Chiesa, e quindi insieme ci uniremo certamente alla celebrazione eucaristica, ma anche proprio nella preghiera per il Papa, che continua in tutte le nostre parrocchie romane. Ieri pomeriggio, anche nella mia, insomma, San Giovanni Crisostomo, abbiamo pregato il rosario. C'è stata veramente una grande risposta da parte dei fedeli in una iniziativa che è partita chiaramente dopo la domenica, perché l'annunzio del Papa è stato domenica. Noi incontriamo i fedeli soprattutto la domenica, quindi non c'è stato tempo di dare un avviso pubblico, ma nonostante questo il tam tam nei vari gruppi parrocchiali e poi anche l'appello del cardinale vicario ha fatto sì che ieri sera fossimo davvero in tanti a pregare per il Papa.
0: Tu sei anche il prefetto della 10ª prefettura della diocesi di Roma. Ecco, l'abbiamo letto prima dai giornali, soprattutto dal Tempo e dal Messaggero, che Roma ha risposto veramente non soltanto in ambito religioso ma anche in ambito laico. Però ti fermo un attimo, perché Alessandro Guarasci ci chiede immediatamente la linea dal Policlinico Gemelli. Alessandro? Alessandro? Ancora qualche minuto e ci collegheremo, vediamo se è pronto il collegamento. Ecco, ti volevo chiedere questo aspetto. C'è stata una partecipazione anche laica,
1: sì,
0: a questa vicenda del Papa.
1: Certamente, questa è la cosa veramente di bella, è che c'è stata un'unione intorno al Papa, potremmo dire bipartisan, cioè non solo nel mondo religioso, no? Nella famiglia, quando un membro della famiglia sta male tutti si sentono partecipi, ma anche fuori dal mondo ecclesiale c'è stata una grande risposta. Io ho visto anche persone, in genere si incontrano, no? Persone che solitamente non vivono, non frequentano la vita parrocchiale, però tutti quanti hanno sempre avuto in questi giorni una grande parola di prossimità al Papa, questo desiderio di pronta guarigione e soprattutto il riconoscimento della figura del Papa nel portare avanti questa realtà del bisogno di pace in un mondo in cui più nessuno parla di pace. Quindi davvero grande, grande sostegno da parte di chiunque, di tutti, di ciascuno a Papa Leone, perché possa tornare presto a compiere un ruolo che è per la Chiesa ma anche per il mondo indispensabile.
0: Auguri per una pronta completa guarigione a Papa Leone. È Daniela che ci scrive al 335 12 43 722, ci scrive all'estero perché vedo più 44, ora non mi ricordo che prefisso è.
2: Neanche io, direi
0: più 44. Per curiosità, amici ascoltatori, andiamo a vedere da dove ci scrive Daniela. Stiamo tutti prendendo i cellulari e vediamo il prefisso più 44 è il codice telefonico internazionale del Regno Unito, Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord. Quindi grazie a Daniela che ci scrive dal Regno Unito.
2: Io approfitterei della presenza di Don Massimo per riflettere ancora sulla riscoperta dell'importanza della preghiera, sì certo per la ripresa del Papa, però forse il fatto che questa preghiera sia stata, diciamo, rivolta anche a tutti gli ammalati, a tutte le persone che sono alle prese con delle difficoltà nel campo,
1: sì,
2: della
1: ieri,
2: salute.
1: Sì, ieri sia il rosario che poi la messa noi l'abbiamo celebrata guardando a Maria Salute degli Infermi, certo la Salus Populi Romani come noi la veneriamo qui a Roma, ma certamente con questa attenzione alla salute dei malati. Perché? Perché in un mondo E già Papa Francesco, ma anche Papa Leone l'ha detto nel recente viaggio a Lourdes, in un mondo dove la fragilità viene considerata una deficienza in qualche modo, in realtà nella fede si riscopre come una risorsa, come un'opportunità. E San Paolo ci dice che tutto può in colui che ci dà forza. Quando siamo deboli è allora che siamo forti, quando siamo fragili è allora che siamo forti. Ma perché? È perché un po' la tentazione ce l'abbiamo un pochino tutti, nessuno è esente in qualsiasi ambito e penso in qualsiasi ruolo riveste. E cioè pensare che è vero che è il Signore che fa, che agisce, però il nostro io sotto sotto che ci porta un po' a pensare che siamo noi a condurre le cose, in realtà quando siamo nella situazione di malattia, di fragilità, di precarietà, ci rendiamo conto che il nostro io davvero ha bisogno di Dio, perché noi non siamo la nostra salvezza, la salvezza viene soltanto dal Signore. E allora lì dove c'è una condizione di malattia, di fragilità, di povertà, no? Anche proprio fisica, allora ci apriamo a quella che è la dimensione di colui che davvero può in qualche modo e sempre ci sostiene. Ma quando stiamo bene, un po' questo è il rischio, io lo dico spesso anche ai miei fedeli, siamo un po' umani e dimentichiamo spesso delle cose che abbiamo quando ci vengono tolte. Quando è che apprezziamo la salute? Quando stiamo male. Quando è che ci ricordiamo le persone care? Quando magari è troppo tardi. Ecco, dovremmo imparare a riscoprire la bellezza e la forza delle cose che abbiamo sempre.
0: C'è Paola al 335 12 43 722 che ci scrive: non dimentichiamo in un mondo di tante divisioni la bellezza di sentirci uniti nella preghiera. Ma la commentiamo poi dopo Eugenio e Don Massimo, perché andiamo al Policlinico Gemelli. Alessandro Guarasci.
3: Sì Luca, allora qui prima siamo entrati in cappella, c'è qualcuno che prega per Papa Leone, prega in sostanza anche per tutta la Chiesa, così ci hanno detto. Poi più genericamente alcune nostre fonti ci hanno detto che il Papa è di buon umore, ma d'altronde il fatto che ieri abbia chiesto subito la cena dimostra che ha affrontato questa malattia con estrema serenità, consapevole che appunto questa formazione è stata presa davvero all'inizio, per cui il fatto che appunto ha trascorso una notte tranquilla è stato confermato anche da altre nostre fonti. Qualcuno magari potrebbe pensare che si tende magari a mettere tutto sul positivo, come magari in passato è stato fatto, invece realmente è così. Per cui Papa Leone appunto ha passato questa notte tranquilla, buon umore. Ora cercheremo di capire nelle prossime ore se ci saranno ulteriori bollettini e precisazioni sul suo stato di salute. Probabilmente saranno state fatte, magari in mattinata verranno fatte anche altre analisi, dunque magari forse dal punto di vista medico avremo qualche ulteriore dettaglio nelle prossime ore, Luca.
0: Grazie Alessandro. Sono le 9.37, questa è la Radio Vaticana, siete con Radio Vaticana con voi, Eugenio Buonanata in studio con Don Massimo Tellan per quanto riguarda poi tra poco la radiocronaca della Santa Messa da Piazza San Pietro. C'è al 335 12 43 722 un altro messaggio, è Liliana che ci scrive da Milano. Buongiorno a tutti da Milano, un augurio bello che il Papa si riprenda presto, lui è il nostro leone, la sua presenza è preziosa nel mondo. Grazie a te Liliana da Milano. E poi la serenità del Papa è la santa serenità di chi sa che possiamo affidare ogni istante della nostra vita terrena a Gesù, e che questa vita è una piccola parte della vita che vivremo col Signore dopo la morte. È Roberto che scrive questo messaggio. E volevo commentare con Don Massimo Tellan e anche te Eugenio il messaggio di Paola che abbiamo letto prima: non dimentichiamo che in un mondo di tante divisioni la bellezza di sentirci unita nella preghiera, non dimentichiamo questa bellezza dell'unità nella preghiera.
1: Sentire che quando le nostre possibilità umane, lo dicevamo prima, vengono a mancare, davvero la risorsa è quella di fare una catena comune, no? Sentirci partecipi gli uni della vita degli altri, in quella prossimità che ci fa andare oltre le nostre possibilità, oltre le nostre forze e confidare davvero, come ha detto anche l'ultimo messaggio, nell'azione di Dio. Quello che a tutti ha colpito, penso anche domenica quando il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento che doveva subire, certamente il fulmine, come ha detto Parolin, c'è il sereno, ma quello che ha colpito di più è stata la serenità con la quale lui ha dato l'annuncio. La serenità è che non era... proprio per chi ascoltava, io poi ho parlato con tante persone, tanti fedeli, che non era una serenità di circostanza perché bisognava farla per non allarmare, ma era proprio un parlare da cuore a cuore. Ecco, quel cuore che ancora una volta Leone ci fa vedere nella sua spiritualità agostiniana, no? Che è un cuore che si condivide in una fraternità che ci vede tutti quanti in cammino verso un orizzonte comune.
2: Uniti nella preghiera, Don Massimo, qual è il tuo appello ai lontani, cioè alle persone che non frequentano la preghiera, no? Perché pregare?
1: Guarda, la preghiera è quella risorsa che ci permette davvero di far tacere il nostro io, lo dicevamo un po' prima. Troppo spesso in questo tempo, ma sempre nella storia, nel nostro DNA umano, pensiamo che la nostra vita ha significato se siamo efficienti, se riusciamo a fare delle cose. Invece la preghiera ci aiuta a riscoprire il valore della efficacia, cioè l'efficacia di qualcosa che non è riposto nelle nostre possibilità, ma che si apre all'azione di qualcuno altro che per noi ha un nome, un volto, che è il volto del Dio di Gesù Cristo, che è Lui che ci ha rivelato, che ci accompagna nella vita, che non ci toglie il problema, la difficoltà, ma che lo attraversa insieme con noi. C'era un detto durante il tempo della pandemia, tutti ricordiamo anche l'omelia di Papa Francesco, questo essere insieme sulla barca, no, Signore? E c'era un detto che spesso io ascoltavo, che diceva verso la fine della pandemia, ormai si vede la luce intorno, in fondo al tunnel. Ecco, penso che questo non è un termine cristiano. Per noi cristiani la luce non è alla fine del tunnel, ma è nel tunnel. Cioè noi abbiamo la possibilità di camminare nel buio della nostra storia personale, come quella dell'umanità, con quella luce che Gesù accende, ed è la luce della fede, che ci permette di camminare con speranza nonostante le cose che non vanno.
2: Ecco, e cosa serve maggiormente per accostarsi, ecco, alla preghiera, no? Qual è la qualità, diciamo, che da raccomandare?
1: Secondo me il silenzio. Il silenzio è la dimensione che ci apre all'ascolto, e l'ascolto poi genera il dialogo. Oggi non sappiamo forse più pregare perché non sappiamo più stare in silenzio. Ci riempiamo costantemente di parole e non lasciamo lo spazio alla parola, che è Dio. Allora, se invece riuscissimo a fare un pochino più di silenzio, un silenzio prima di tutto personale oltre che sociale, allora in quel silenzio, dove può nascere anche la paura della solitudine, perché il silenzio fa paura, il deserto fa paura, significa riscoprirsi piccoli, fragili, ma in quel silenzio lì appunto l'io si apre a un tu che è lì pronto sempre a parlarci e che sta lì a dirci delle cose, ma noi non ascoltiamo perché abbiamo altro a cui pensare. Il Vangelo domenica scorsa, no? L'invito alla festa, e ognuno ha le sue cose, e abbiamo altro da fare. Poi quando le cose da fare cessano, allora ci riscopriamo che c'è bisogno di qualcosa di più profondo che dia senso alla nostra esistenza.
0: La preghiera ci aiuta a mettere al primo posto l'altro attraverso il mutuo soccorso. Anche questa è un'affermazione che ci arriva attraverso...
1: Beh, certo, perché se io sono aperto all'altro con la A maiuscola, è evidente che poi questo ascolto nei confronti dell'altro che è Dio genera un ascolto anche verso il prossimo. Tanto spesso noi nelle nostre conversazioni non facciamo ascolto. Il meglio delle volte facciamo silenzio in attesa che venga il nostro turno di poter ribattere, di poter dire la nostra. Invece l'ascolto è qualcosa che crea spazio dentro di noi perché l'altro possa entrare nella nostra interiorità.
0: Don Massimo, andiamo ancora un po' però sul concreto. Questo che stai raccontando è concretissimo, naturalmente, ma guardiamo la nostra vita quotidiana. Un papa malato, che cosa ci dice a noi peccatori e fedeli, persone che cercano speranza, gente che lotta quotidianamente con la vita, la famiglia, quella che la vita poi ci porta nelle varie... Un Papa sofferente, che cosa ci dice? Oggi la stampa, alcuni giornali dicono che la malattia del Papa aiuta molto i malati oncologici, può aiutare molto i malati oncologici.
1: Ma aiuta tutti. Io penso che anche in questo, non per piaggeria nei confronti del Papa, ma insomma in questo Agostino ce lo ricorda, quando parlando del suo ministero diceva con voi sono cristiano, per voi sono vescovo. Questo poi si estende a tutta la vita chiaramente di un pastore, ma soprattutto del Papa. E se ritorniamo alle fonti, questo era anche Pietro, cioè Pietro quando poteva parlare con autorevolezza ai cristiani, per esempio della misericordia di Dio, ne poteva parlare perché? Perché ne aveva fatto esperienza sulla propria pelle, lui che aveva rinnegato il Signore, lui che davanti a una servetta aveva detto non ti conosco, e lì però poi dopo, quando tante volte gli avranno detto ma proprio tu ci parli di misericordia, proprio tu ci parli di perseveranza, quante volte io penso Pietro se lo sarà sentito rinfacciare questo, ma proprio per questo poteva dire, ma anzi, proprio perché io ho rinnegato Gesù, posso dire che il Signore ha misericordia verso di voi, come l'ha avuta per me. E quindi credo che anche, in questo caso nella malattia evidentemente, un Papa malato può dire con voi faccio l'esperienza della sofferenza, del dolore, della croce, ma per voi sono testimone del fatto che questa croce non la portiamo da soli, ma la portiamo insieme con Gesù. La nostra croce è un prolungamento salvifico della croce di Gesù. Questo è un mistero che soltanto la fede cristiana ci dice. Le nostre croci, fuori della croce di Gesù, sono soltanto strumento di morte, di oppressione, ma alla luce di Gesù la nostra croce acquista una speranza, non solo per noi, ma una speranza anche per l'umanità, perché il nostro partecipare alle sofferenze di Cristo, come dice Paolo, completa in ciascuno di noi quello che gli manca. E che cosa manca alla passione di Gesù? Certamente niente, perché è perfettissima. Manca che ciascuno di noi possiamo fare della nostra vita, come quella di Gesù, un dono per gli altri.
0: Don Massimo, una domanda che mi sono posto diverse volte anche nel mio passato, quindi un momento personale che vorrei confrontarmi con te, con Eugenio.
2: Vi lascio soli?
0: No, assolutamente. puoi rimanere.
1: Ti ho travolto, Eugenio,
2: no,
1: perdonami.
2: No, scherzo.
0: Tu sei
2: una domanda personale, no?
0: Tu sei, certo, ma può essere utile
2: essere
0: per tutti. Tu sei parroco romano, quindi da sempre hai un contatto diretto con il Papa, con la Santa Sede. Io e Eugenio siamo, diciamo così, provinciali, veniamo dalla provincia toscana, io dalla provincia calabrese, Eugenio. Sì. Svegliamo questo aspetto. E quando nel passato, quando frequentavamo la parrocchia, il catechismo, eccetera, si sentiva dire in molti piccoli centri, io dico della Toscana, immagino della Calabria, Eugenio, poi tu mi dirai, sì, va bene, il Papa dice delle belle cose, ma il Papa è a Roma e noi siamo qua, come per dire qui la realtà è diversa rispetto a quello che dice il Papa, che comunque dice delle cose interessanti.
1: Ma certo.
0: Era una frase che ricorreva spesso,
2: vero, sì,
0: anche nelle riunioni in parrocchia, questo anche.
1: Certo, è chiaro che la prossimità del Papa è il Vescovo di Roma, quindi evidentemente io poi questa cosa la sento fortemente da sempre, ne ho avuto modo anche in tempi lontani, non sospetti, anche di scriverne, no? Cioè la paternità del Papa come Vescovo di Roma nei confronti prima di tutto del presbiterio, perché un Vescovo evidentemente ha una prima prossimità con quello che è il suo presbiterio, che deve chiaramente portare avanti una pastorale che il Vescovo chiaramente ha in animo, in cuore. Però oggi ci rendiamo conto che proprio grazie anche ai mezzi di comunicazione, a quello che è la tecnologia, questa prossimità è diventata più reale, non c'è più semplicemente la provincia piccolina e Roma grande. Davvero, a me è capitato anche di viaggiare tanto e forse anche epurando, no? la prossimità che a Roma si vive con il Vaticano, c'è maggior considerazione, se vuoi, perché è un po' così, quando si vive in famiglia si vedono un po' le luci e le ombre della famiglia, quando sei lontano magari vedi soltanto le luci, però questo ci aiuta anche a comprendere che la bellezza della nostra fede non sta nel fatto che siamo perfetti, ma che siamo perfettibili, che il Signore ci ama non perché ce lo meritiamo, ma perché ne abbiamo bisogno. E allora questo accorcia un po' tutte le distanze a tutti i fronti e ci fa sentire poi alla fine tutti i partecipi. Io mi ricordo, io sono stato ordinato da San Giovanni Paolo II nel lontano 1993, eravamo i primi sacerdoti a essere ordinati della diocesi di Roma, perché all'epoca il Papa volle, alla fine del sinodo romano, grande sinodo romano, iniziare questa tradizione, tra virgolette, e dire i miei preti li ordino io che sono il vescovo di Roma. E proprio in quel momento, in quel periodo, il Papa cominciava a manifestare i segni del Parkinson, no? del tremore alle mani. Ecco, sembrava avvicinarci a un Papa fragile, eppure sentivamo che era un Papa forte proprio nella sua fragilità.
0: Allora, dobbiamo procedere. Liliana da Milano ti chiede, Don Massimo, per favore, puoi ripetere in breve che cos'è la preghiera? Attento, perché poi dobbiamo andare al Policlinico Gemelli.
1: La preghiera è quello spazio che ci consente di aprirci all'ascolto dell'altro con la maiuscola. È quello spazio che possiamo e dobbiamo creare con il silenzio interiore, che diventa luogo nel quale Dio viene ad abitare. E in questa relazione io-tu ci disponiamo all'ascolto, e l'ascolto poi genera il dialogo, che è un dialogo autentico e non è semplicemente quello che tante volte facciamo nella preghiera, purtroppo. Ci mettiamo davanti a Dio e gli diciamo, facciamo un po' la lista della spesa, mi serve questo, mi serve quell'altro, ma questo non è la preghiera, questo è ancora vivere una dimensione un po' infantile della relazione con Dio.
0: Grazie Don Massimo, un saluto a Liliana da Milano. Noi andiamo al Policlinico Gemelli di Roma. Alessandro Guarasci, un ultimo aggiornamento.
3: Sì Luca, allora, grosse novità rispetto a 10 minuti fa quando ci siamo sentiti, non ce ne sono. Sicuramente è un momento importante per tutta la nostra comunità. Ecco, però abbiamo il piacere di vedere Roberto Piermarini, che è, è stato nostro caporedattore. Roberto, allora, siamo in diretta su Radio Vaticana. Roberto Piermarini è stato una storica, diciamo, pilastro del nostro radiogiornale, è qua al Policlinico Gemelli. Roberto, qua c'è anche Papa Leone, però.
4: Come no, sei al decimo piano, io sono stato ricoverato una volta al decimo piano, abbiamo visto anche l'appartamento che adesso stanno ristrutturando, quindi non è quello che è di Giovanni Paolo II o poi di Papa Francesco. E certo, è un momento importante, però vedo appunto che c'è molta tranquillità qui, non c'è tensione come c'era per gli altri papi quando sono stati.
3: Ti ricordi Giovanni Paolo II? Ti ricordi?
4: No, sì, evidentemente adesso sono più tranquilli su quello che è stata l'operazione. Abbiamo saputo appunto che è riuscita bene, anche se ci sono un po' delle preoccupazioni più di prima, diciamo così, una volta che è stato operato.
3: È senza dubbio un momento comunque in cui la Chiesa è vicina al suo pastore. Grazie Roberto, grazie è stato
4: tutti.
3: Bello vederti.
4: Arrivederci.
3: No, presto. Allora, hai visto, abbiamo avuto anche questa
0: sorpresa. Un saluto
3: sorpresa.
0: Al collega Roberto Piermarini.
3: E in qualche modo ci ha fatto anche lui una forma di cronaca in diretta, diciamo. E questo è importante, però anche Roberto Piermarini, tra l'altro, conosce bene, anche molto bene, la realtà della Chiesa romana, soprattutto il cammino neocatecumenale, e sicuramente appunto in qualche modo ci ha dato anche una sua forma di espressione di come la Chiesa sta affrontando questo momento. Luca.
0: Bene, Alessandro, noi alle 10 dobbiamo andare in radio cronaca della messa da Piazza San Pietro. Hai altro aggiornamento? Altrimenti ci colleghiamo dopo la Santa Messa che commenterà in radio cronaca Don Massimo Tellanna. Quindi possiamo salutare sia te che Bruno Orti in collaborazione tecnica.
3: Luca, nulla da aggiungere per il momento, vedremo se durante la mattinata ci saranno diciamo delle novità.
0: Bene, grazie, quindi chiudiamo il collegamento con il Policlinico Gemelli, grazie ai nostri inviati Alessandro Guarasci e Bruno Orti per la parte tecnica. Eugenio Buonanata, grazie anche a te per la mattina di Radio Vaticana con voi, oggi un'edizione un po' particolare.
2: È stato
0: dedicata
2: un piacere. Mi fa piacere che le domande sull'importanza della preghiera abbiano avuto un effetto, perché sì. Papa Leone ci insegna, la vicenda di Papa Leone in queste ore ci insegna anche
1: sempre
2: questo.
1: La vita è una grande scuola, grande maestra. Possiamo coniare una cosa, Luca? Tante volte diciamo siamo preoccupati, ma l'essere preoccupati forse non è proprio in linea con il Vangelo. Gesù ci dice che ogni giorno ha la sua pena, non dobbiamo preoccuparci per il domani. Allora, che cosa possiamo fare invece? Dobbiamo occuparci dell'oggi perché il domani sia sempre di più rispondente alla volontà di Dio.
0: E con questa massima esortazione per noi e per gli ascoltatori di Radio Vaticana, noi ti cediamo la linea perché alle 10 seguiremo in diretta da Piazza San Pietro la messa in occasione del decimo anniversario dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia.

Laudetur Jesus Christus. Buongiorno a tutti da Don Massimo Tellana, ai microfoni di Radio Vaticana, Vatican Media e Vatican News, per accompagnarvi in questa diretta da Piazza San Pietro, dal Sagrato della Basilica di San Pietro in Vaticano, in occasione della celebrazione eucaristica per i 10 anni dalla pubblicazione di Amoris Laetitiae, presieduta, celebrazione eucaristica appunto, dal Cardinale Tagle, decano del Sacro Collegio. A tutti voi che ci seguite attraverso Radio Vaticana, Vatican News, Vatican Media, attraverso il portale web, dal canale YouTube come dalla diretta Facebook e alle radio a noi collegate, Radio Luce Italia San Benedetto del Tronto, MP Radio FM Lazio Umbria, San Marino e Radio Condivisione Palermo, porgo a tutti il più cordiale benvenuto nel Signore. Evidentemente, mentre celebriamo i divini misteri, il nostro cuore è altresì rivolto al Policlinico Gemelli, dove è ricoverato Papa Leone per l'operazione avvenuta nel pomeriggio di ieri. Pregando per le famiglie del mondo intero, ci sentiamo ancora più, come una sola famiglia ecclesiale, vicini al nostro amato padre e pastore Papa Leone, e lo sosteniamo con la nostra fervente preghiera e affetto per una pronta e piena guarigione. Facciamo altresì nostre le parole di ieri della rettrice dell'Università Cattolica. Lo accompagniamo con la preghiera, ha detto, e con la profonda gratitudine per il suo magistero che esorta a mettere al centro la dignità di ogni persona e a costruire dialogo e pace. La celebrazione odierna conclude i lavori del summit a 10 anni di Amoris Laetitiae che si sono svolti in questa settimana in Aula Paolo VI. Abbiamo certamente molto da imparare dalle famiglie. Con questo invito all'ascolto, Papa Leone XIV ha aperto lo scorso 7 ottobre l'incontro. A 10 anni di Amoris Laetitiae, annunciare il Vangelo con le famiglie di oggi. Un appuntamento per rileggere il cammino compiuto a 10 anni dalla esortazione apostolica di Papa Francesco e confrontarsi sulle sfide che attraversano oggi la vita familiare. Ai lavori hanno partecipato i capi delle chiese orientali, presidenti delle conferenze episcopali, coppie di sposi ed esperti. Per l'Italia sono stati presenti il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI. La famiglia ha sempre occupato un posto importante nelle preoccupazioni pastorali del successore di Pietro e dei vescovi che lo assistono attraverso la loro partecipazione al Sinodo dei Vescovi, ha ricordato il Pontefice, ripercorrendo il lungo e fecondo cammino sinodale e missionario che la Chiesa ha compiuto in relazione al matrimonio e alla famiglia. Amoris Laetitiae ha segnato una tappa importante e i 10 anni trascorsi dalla sua pubblicazione sono entrati a far parte della vita delle nostre chiese particolari, ha aggiunto Leone XIV, evidenziando come il documento abbia accompagnato la vita concreta delle famiglie, ispirando iniziative e percorsi pastorali in contesti differenti. In questi 10 anni, ha osservato il Papa, la Chiesa ha camminato accanto alle famiglie in circostanze molto diverse, raccogliendo storie, domande e difficoltà. Un'esperienza che interpella i pastori, chiamati ad accompagnare le persone nel loro cammino verso la realizzazione della propria vocazione nelle circostanze concrete della loro vita. E vediamo le immagini da Piazza San Pietro, dove sta iniziando la celebrazione eucaristica. Celebrazione eucaristica del mercoledì della 28ª settimana del tempo ordinario.

lunga processione dei vescovi concelebranti uscire dalla Basilica di San Pietro e dirigersi verso il sagrato della Basilica stessa. Grande presenza appunto di non solo sacerdoti ma anche vescovi e cardinali a questo appuntamento, che ci invita a pregare oltre che aver insieme avuto modo di riflettere in questa settimana sul valore e l'importanza della famiglia, così come Amoris Laetitia ci ha invitato a fare. Celebriamo l'Eucaristia guardando alla Santa Famiglia di Nazareth, modello di ogni famiglia

punto di ingresso nel versetto del ritornello ci ricorda la lettera agli Efesini al capitolo 6. Chi onora il padre e la madre vivrà a lungo e felice sulla terra, mentre le strofe sono tratte dal Salmo 148.

0: fratelli e sorelle, il Signore ci convoca alla mensa della parola e dell'Eucaristia per rinnovarci nel suo amore e farci crescere nella comunione ecclesiale. Ricordiamo in questa celebrazione gli sposi e le famiglie, chiedendo per loro la grazia di vivere nella gioia la loro vocazione, rimanendo saldi nella fedeltà e nel dono reciproco. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio.
1: E insieme facciamo l'esame di coscienza e chiediamo perdono al Signore per tutti i nostri peccati.

0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: preghiamo. O Dio, origine e fondamento della comunità domestica, fa che nelle nostre famiglie imitiamo le stesse virtù e lo stesso amore della santa famiglia del tuo figlio unigenito, perché riuniti insieme nella tua casa possiamo godere la gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. E dopo la colletta che ci ha invitato a guardare la famiglia di Nazareth come modello di ogni famiglia, ha inizio la liturgia della parola.

0: Lettura della prima carta
1: dell'Apostolo. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi.
0: Hermanos,
1: fratelli, desiderate intensamente i carismi più grandi, e allora vi mostro la via più sublime. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. La carità è magnanima, benevola è la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno. Il dono delle lingue cesserà. E la conoscenza svanirà. Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino. Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio. Allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto. Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità. Parola di Dio. Ed ora rispondiamo insieme alla parola di Dio con il salmo responsoriale, tratto dal salmo 99. Noi siamo suo popolo e gregge del suo pascolo.

citazione al Vangelo con il canto dell'Alleluia, la processione con le candele e il turibolo si porta all'altare perché il diacono prenda il libro dei Santi Vangeli. Mentre vediamo i ministranti che si portano davanti al cardinale Tagle, decano del Sacro Collegio, perché possa infondere l'incenso con il quale il diacono venererà il libro dei Santi Vangeli.

0: ci apprestiamo ad ascoltare il Vangelo, scelto per questa celebrazione a 10 anni dalla pubblicazione di Amoris Laetitiae, Vangelo tratto dall'Evangelista Giovanni al capitolo 15. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri.
1: Dominus vobiscum.
2: Deus spiritu tuo.
1: Lectio Sancti Evangelii secundo Iohannem.

Ed ora il diacono porta il libro dei Santi Vangeli al cardinale perché con esso possa impartire la benedizione a tutta l'assemblea che ha udito e accolto la parola di Dio. E ascolteremo poi subito dopo l'omelia che Papa Leone XIV ha scritto proprio per questa messa nel 10° anniversario dell'esortazione apostolica Amoris Laetitiae e che sarà letta dal cardinale Tagle, decano del Sacro Collegio.

0: e ci disponiamo all'ascolto dell'omelia di Papa Leone XIV.
1: Ora leggerò l'omelia preparata dal Santo Padre Papa Leone XIV. La gioia dell'amore che si vive nelle famiglie e anche il giubilo della Chiesa. Così il Santo Padre Francesco, 10 anni fa, iniziava l'esortazione apostolica Amoris Laetitia. Oggi celebriamo l'Eucaristia presentando al Signore i frutti del lavoro compiuto sul documento in questo periodo, cercando di assimilarne la ricchezza e di attuarne le indicazioni pastorali. La liturgia odierna ci offre al riguardo alcuni spunti di riflessione. Abbiamo ascoltato nella prima lettura l'inno alla carità di San Paolo che l'esortazione al capitolo 4 pone alla base di una ricca meditazione sulle virtù del matrimonio cristiano, unione affettiva, spirituale e oblativa, e icona dell'amore di Dio. È infatti attraverso questi valori che gli sposi, a immagine della Trinità e con l'aiuto della grazia, crescono insieme giorno per giorno, maturando ciascuno nella propria peculiarità e al tempo stesso realizzando quella mutua somiglianza che cresce attraverso il progetto stabile di condividere e costruire insieme tutta l'esistenza. Così la vera gioia dell'amore è un lento fondersi insieme, in cui l'unicità dell'uno fiorisce nel dono attraverso la presenza dell'altro. L'Apostolo, del resto, rivolgeva le sue parole a una comunità ricca di doni e di carismi, ma bisognosa di maturare nella carità. Ricordava ai Corinzi che senza di essa, pur con tutti i talenti ricevuti, l'uomo è come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. Una voce priva d'amore, un orecchio incapace di portare messaggi al cuore, una individualità lontana, fredda, impenetrabile. Noi non siamo fatti per questo. Ce lo ha ricordato anche il Salmo responsoriale, definendoci popolo e gregge di un Dio il cui amore è per sempre e la cui fedeltà si estende di generazione in generazione, di un Signore che ama senza mai tirarsi indietro, senza mai smettere di cercarci, di darci fiducia e di rinnovarci la sua amicizia. È questa la carità che Amoris Laetitia ci invita a porre a fondamento delle nostre famiglie. È l'amore vero al quale ci esorta, in modo particolare a educare i giovani che si preparano al matrimonio, insegnando loro l'importanza delle virtù, tra le quali un posto speciale assegna alla castità, condizione preziosa per la crescita genuina dell'amore interpersonale. Sono lodevoli a tale scopo i cammini che con impegno si fanno a livello parrocchiale o di zone pastorali. Ricordiamo però che questi percorsi da soli non bastano, se non sono preceduti e sostenuti da un'educazione all'amore che accompagni tutta la crescita fin dall'infanzia. Papa Francesco, in proposito, osservava che imparare ad amare qualcuno non è qualcosa che si improvvisa, né può essere l'obiettivo di un corso previo alla celebrazione del matrimonio. E spiegava: in realtà ogni persona si prepara per il matrimonio fin dalla nascita. E tutto ciò che un giovane vive in famiglia deve contribuire a renderlo capace di un impegno pieno e definitivo. Così la carità domestica, concreta, non priva di momenti di fatica, di errori e di cadute, e al tempo stesso meravigliosa della sua imprevedibile quotidianità, è la prima scuola degli affetti, il primo prezioso e insostituibile apprendistato della gioia dell'amore. Per questo meritano di essere valorizzati e sostenuti gli sforzi di tante famiglie che nelle nostre città e nei nostri paesi vivono la loro vocazione e missione giorno per giorno, senza clamore, ma con fedeltà, a volte eroica. Esse sono una risposta generosa e comprensibile per tutti alle parole di Gesù che abbiamo ascoltate nel Vangelo. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Attraverso la testimonianza di questi genitori, figli, nonni, giovani e anziani, piccoli e grandi, il messaggio di verità e di pienezza di vita del Vangelo si diffonde efficacemente nel mondo. L'Evangelista Giovanni ci ha portato la consegna semplice e chiara lasciataci da Gesù al termine della sua vita terrena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Mettiamola in pratica per crescere come Chiesa, che è famiglia di famiglie, in un clima di cura reciproca da cui tutti trarremo beneficio. I giovani sposi, che si sentiranno incoraggiati mentre iniziano il loro cammino coniugale. I genitori, che avranno aiuto nell'affrontare le sfide impegnative legate alla crescita dei figli e alla gestione della vita familiare. Gli anziani, che vedranno riconosciuto e valorizzato il loro ruolo di testimoni di saggezza e di virtù, mentre le forze fisiche diminuiscono. Qui troverà appoggio e motivazione anche chi è più fragile o vive situazioni difficili e momenti di crisi, circondato da affetto e protetto da giudizi e pregiudizi. Ricordiamoci, per quanto ferita possa essere una famiglia, essa può sempre crescere a partire dall'amore. In questa carità, fondamentale per il nostro stesso esistere e stare insieme come esseri umani, affondano poi le loro radici anche i valori dell'apertura e del rispetto verso la vita, dal concepimento al termine naturale. Di tali valori la famiglia è depositaria per eccellenza, come faro per il bene dell'umanità. Papa Francesco, in merito, sottolineava che nessuna unione precaria o chiusa alla trasmissione della vita assicura il futuro della società. Senza famiglie solide, aperte al dono dei figli, attente alla loro educazione e alla loro crescita, il mondo non ha avvenire. Nei testi che abbiamo ascoltato c'è però ancora un importante invito di Gesù che vorrei richiamare, quello a chiedere al Padre nel suo nome. Queste parole ci ricordano che la famiglia è il luogo privilegiato di preghiera. Bisogna riconoscere purtroppo che oggi in molte parti del mondo l'abitudine a pregare insieme tra le mura domestica, prima dei pasti, all'inizio e al termine della giornata o in occasioni particolari, si è assai indebolita. Amoris Laetitia ci rammenta che farlo è fondamentale. Va sottolineata, afferma, l'importanza della spiritualità familiare, della preghiera e della partecipazione all'Eucaristia domenicale. E raccomanda che anche tra famiglie ci si riunisca regolarmente per promuovere la crescita della vita spirituale e la solidarietà nelle esigenze concrete della vita. La preghiera comune e i sacramenti hanno un ruolo molto rilevante nella vita familiare, perché aprendo i cuori all'agire di Dio, permettono di giungere insieme anche là dove da soli non si arriverebbe mai. Sono un nutrimento solido e una medicina salutare. Perciò esorto calorosamente tutti a riscoprire e promuovere questa pratica. Cari fratelli e sorelle, ho anche l'onore di presiedere questa celebrazione con uno speciale mandato dal Santo Padre Leone XIV al fine di manifestare pubblicamente la comunione ecclesiastica da lui concessa a sua beatitudine Polis III Nona, Patriarca di Baghdad dei Caldei, che partecipa a questa Eucaristia. La comunione di un patriarca con il successore di Pietro richiama una prassi antica che sanciva l'unità nella fede e nella carità di una chiesa patriarcale con la sede di Roma, e all'epoca delle stesse chiese tra di loro. Non rappresenta dunque una mera formalità, ma una realtà viva che attinge la propria ragione d'essere nella comunione eucaristica, fonte e culmine dell'unità della Chiesa in Cristo. Beatitudine, la sua presenza ci aiuta a meglio comprendere il nostro essere Chiesa, comunione in Cristo Signore di chiese di vari riti e tradizioni, nell'unità visibilmente manifestata con il successore di Pietro. le assicuriamo l'affetto di tutta la Chiesa Cattolica e la preghiera per i fedeli affidati alle sue cure pastorali, da tempo provati, ma saldi e spesso eroici nel testimoniare, tra molte avversità, la fede in Gesù. Cari fratelli e sorelle, affidiamo tutte le famiglie e la Chiesa intera alla Santa Famiglia di Nazareth, riprendendo la preghiera posta da Papa Francesco al termine di Amoris Laetitia. Santa Famiglia di Nazareth, rendi le nostre famiglie luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, autentiche scuole di Vangelo e piccole chiese domestiche. Mai più ci siano nelle famiglie episodi di violenza, di chiusura e di divisione. Chiunque sia stato ferito o scandalizzato venga prontamente confortato e guarito. Fa che tutti ci rendiamo consapevoli del carattere sacro e inviolabile della famiglia, della sua bellezza nel progetto di Dio. Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltateci e accogliete la nostra supplica. Amen.
0: E si conclude così l'omelia di Papa Leone XIV, letta dal Cardinale Tagle, decano del Sacro Collegio, omelia che, partendo dalla parola di Dio che è stata proclamata dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi e dal Vangelo di Giovanni, e ripercorrendo le tappe di Amoris Laetitia nel decimo anniversario della sua pubblicazione, ci invita a camminare alla luce del Vangelo, davvero guardando nella concretezza della vita delle nostre famiglie, a quelli che sono i valori che ogni famiglia porta come patrimonio, è depositaria per eccellenza, ha scritto Papa Leone, per faro, come faro per il bene dell'umanità. Senza famiglie solide, aperte al dono dei figli, attente alla loro educazione, alla loro crescita, il mondo non ha avvenire, ha detto il Papa. E ancora ci ha invitato a riscoprire il valore della preghiera, una preghiera comune e una partecipazione alla vita dei sacramenti, che hanno un ruolo molto rilevante nella vita familiare, perché aprendo i cuori all'agire di Dio, fratelli, sorelle, permettono di giungere insieme laddove da soli non arriveremo. E ora inizia la preghiera universale o dei fedeli.
1: Di fedeltà e di vita. Con fiducia eleviamo a Lui la nostra preghiera.

0: za święty Kościół Boży.
1: Per la Santa Chiesa di Dio, riconosca negli sposi e nelle famiglie una testimonianza viva del Vangelo e li accompagni con sapienza e premura, perché sostenuti dalla grazia del sacramento siano nel mondo segno di fede, di comunione e di speranza.

0: Pelo Papa Leone.
1: Per Papa Leone, senta il conforto della presenza del Signore e il sostegno della preghiera di tutta la Chiesa, perché possa trascorrere una serena convalescenza per un pronto e completo ristabilimento.

Per la Chiesa caldea, sia salda nella fede, nella speranza e nell'amore, perché è spinta ad annunciare il Vangelo della pace e della riconciliazione, costruisca ponti di fraternità tra gli uomini.

0: Pour la société civile.
1: Per la società civile. Riconosca il valore del matrimonio e della famiglia, perché disposta ad accompagnare i giovani nel cammino della vita coniugale, li aiuti nell'affrontare le sfide del nostro tempo.

Per gli sposi, discernano nella vita quotidiana la presenza di Dio, perché rafforzati nell'ascolto, nel perdono e nella stima reciproca, accolgano con fiducia il dono della vita.

0: O Padre, sorgente dell'amore e della comunione, accogli le preghiere che ti abbiamo rivolto e sostieni con la tua grazia gli sposi e le famiglie, perché nella fedeltà quotidiana alla loro chiamata siano nel mondo testimoni del tuo Vangelo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: E con l'orazione conclusiva alla preghiera universale o dei fedeli, a termine anche la liturgia della parola e inizia la liturgia eucaristica. Alcuni fedeli porteranno al cardinale che presiede questa eucaristia le offerte per il sacrificio eucaristico, mentre la Schola Cantorum ci inviterà ad accompagnare questa processione dei doni con un canto della tradizione popolare molto famoso: O Signore, raccogli i tuoi figli.

i sacerdoti e i concelebranti si pongono dietro l'altare con il pane eucaristico che sarà consacrato in questa celebrazione, mentre il cardinale Tagle, dopo aver presentato le offerte per il sacrificio eucaristico, il pane e il vino, ora le venera col profumo dell'incenso e dopo di esse la croce, Gesù crocefisso e l'altare.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Ti offriamo, Signore, il sacrificio di riconciliazione e ti preghiamo di rendere salde le nostre famiglie nella Tua grazia e nella Tua pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie in ogni tempo e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Creatore del mondo e fonte di ogni vita. Tu non abbandoni mai quanto hai creato con sapienza, e provvidente, continui a operare in mezzo a noi. Un tempo, con mano potente e braccio teso, guidasti Israele, tuo popolo, attraverso il deserto. Oggi, con la forza dello Spirito Santo, accompagni sempre la tua Chiesa pellegrina nel mondo e la conduci nei sentieri del tempo, alla gioia eterna del Tuo Regno, per Cristo Signore nostro. Per questi doni di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della Tua gloria.
2: E dopo la preghiera del prefazio, Dio guida la Sua Chiesa sulla via della salvezza, il canto del Sanctus dalla Missa De Angelis, e la preghiera eucaristica scelta per questa celebrazione è quella prevista dal Messale per varie necessità.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro che camminano nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo, ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che comunicando al suo corpo e al suo sangue per la potenza del tuo spirito di amore diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio.
1: Conferma nell'unità, Signore, noi convocati alla tua mensa, perché camminando sulle tue vie, nella fede e nella speranza, in unione con il nostro Papa Leone, con tutti i vescovi, i presbiteri e i diaconi e con l'intero tuo popolo, diffondiamo nel mondo gioia e fiducia.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, e si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Admettili a godere la luce del tuo volto e dono loro la pienezza di vita e nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove viveremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e i Martiri e tutti i Santi, per Gesù Cristo, tuo Figlio. Loderemo e proclameremo la tua grandezza.

0: E con la dossologia del Per Cristo, con Cristo e in Cristo si conclude la preghiera eucaristica e veniamo introdotti nei riti di comunione con la preghiera dei figli, il Padre Nostro.
1: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
3: E anche noi siamo invitati a scambiarci il dono fraterno della pace, quella pace che Gesù realizza col dono di sé, quella pace che permette anche di sanare le ferite che ci possono essere nella vita familiare. Così come Papa Leone ci ha ricordato nella omelia letta dal Cardinale, ricordiamoci che per quanto ferita possa essere una famiglia, essa può sempre crescere a partire dall'amore. Questo è vero nella famiglia focolare domestico, questo è vero nella famiglia di famiglie che è la Chiesa, questo è vero nella famiglia umana. E ora ci prepariamo alla Santa Comunione con l'Agnus Dei.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e di

e facendo sue le parole del Vangelo di questa celebrazione eucaristica, il canto di comunione ci invita a vivere l'amore fraterno.

quell'amore sarà con noi, quell'amore concreto che Papa Leone ha descritto nella sua omelia, quando ha detto espressamente: la carità domestica, concreta, non priva di momenti di fatica, di errori e di cadute, e al tempo stesso meravigliosa nella sua imprevedibile quotidianità, è la prima scuola degli affetti, il primo prezioso e insostituibile apprendistato della gioia dell'amore.

che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Mettiamola in pratica, ha scritto il Papa, per crescere come Chiesa che è famiglia di famiglie, in un clima di cura reciproca da cui tutti trarranno beneficio.

0: E si è conclusa la distribuzione della Santa Comunione ai tanti fedeli presenti, oltre che evidentemente alla comunione dei concelebranti. Questo momento di silenzio è un momento nel quale tutti noi siamo invitati a interiorizzare nella comunione con Cristo e tra di noi quanto abbiamo vissuto e sperimentato in questa Eucaristia. E ora la preghiera post-comunio.
1: Preghiamo. Padre clementissimo, concedi a coloro che nutri con questi sacramenti di seguire con fedeltà gli esempi della Santa Famiglia del tuo Figlio unigenito, perché dopo le prove della vita siano uniti a Lui in eterno. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: E ci prepariamo a ricevere la benedizione solenne.

Eminenza Reverendissima, mi rivolgo a lei confidando nella sua cortese disponibilità a trasmettere queste mie parole al Santo Padre Papa Leone. Una delle parole più belle della nostra tradizione caldea orientale è Shautaputha, che può essere tradotta in italiano con i termini comunione, partecipazione o unione. Il suo significato teologico, tuttavia, è molto più profondo del semplice riunirsi di alcune persone in un medesimo luogo o della loro collaborazione a un'opera comune. Questa parola occupa un posto particolarmente importante nella liturgia caldea, perché la liturgia non è un atto individuale che presentiamo a Dio, ma è l'ingresso dell'intera Chiesa nella vita della Santissima Trinità. Quando ci raduniamo attorno a un unico altare, mangiamo dell'unico pane e beviamo l'unico calice, rendiamo presente fin d'ora l'immagine dell'umanità voluta da Dio, un'umanità riconciliata, nella quale non vi siano più separazioni fondate sull'appartenenza etnica, sulla lingua o sulla condizione sociale, perché tutti sono riuniti in Cristo. Eminenza, desidero esprimere al Santo Padre, a nome mio, dei Vescovi Caldei e di tutti i figli e le figlie della nostra Chiesa, ovunque si trovino nel mondo, la nostra profonda gratitudine per aver accolto la piena comunione ecclesiastica della nostra Chiesa Caldea con la sede apostolica. Oggi celebriamo questa comunione nell'Eucaristia, fondamento della nostra unità e della nostra partecipazione alla medesima vita in Cristo. La nostra Chiesa Caldea è profondamente fiera della propria identità, della propria tradizione caldea e del grande patrimonio liturgico dell'Oriente cristiano. Al tempo stesso è fiera di essere una Chiesa cattolica in piena comunione con il successore di San Pietro. La nostra comune partecipazione al corpo e al sangue del Signore costituisce il solido fondamento su cui possiamo continuare a realizzare

0: La preghiera è il desiderio del Signore, perché tutti siano una sola cosa. Grazie.
1: E abbiamo ascoltato il patriarca caldeo, sua beatitudine Polisterzo IX, patriarca di Baghdad dei Caldei, che ha rivolto un pensiero evidentemente a Papa Leone XIV attraverso la presidenza di questa Eucaristia del Cardinale Decano, nella quale ha ringraziato per la piena comunione ecclesiastica della Chiesa Caldea con il successore di Pietro. E ora la benedizione.

l'invio del diacono si avvia anche a conclusione la diretta di questa celebrazione eucaristica dal sagrato della Basilica di San Pietro in Vaticano. Abbiamo appena ascoltato appunto il discorso di Sua Beatitudine Polis Terzo Nona, patriarca di Baghdad dei Caldei, che ha partecipato a questa Eucaristia, presenza che appunto già Papa Leone XIV aveva sottolineato nella sua omelia, presenza che manifesta pubblicamente la comunione ecclesiastica da lui concessa appunto a Sua Beatitudine. La comunione di un patriarca con il successore di Pietro richiama una prassi antica che sanciva l'unità della fede, nella fede e nella carità di una chiesa patriarcale con la sede di Roma e all'epoca delle stesse chiese tra di loro. Così ha scritto Papa Leone nella sua omelia.

della Schola Cantorum esegue questo canto così caro alla tradizione popolare della Chiesa, mira il tuo popolo. Abbiamo visto il cardinale Decano, il cardinale Tagle, sostare davanti all'immagine di Maria Santissima, Madre di Dio, l'immagine scultorea in legno settecentesca che raffigura la Madonna di Montserrat. E ora la processione si avvia verso l'interno della Basilica e anche noi ci avviamo verso la chiusura di questa diretta. Dai microfoni di Radio Vaticana, Vatican News, Vatican Media, nella quale abbiamo preso parte alla celebrazione eucaristica per i 10 anni dalla pubblicazione di Amoris Letizie. A tutti coloro che ci hanno seguito attraverso appunto i consueti canali del portale web, del canale YouTube, della diretta Facebook, come anche alle radio a noi collegate, Radio Luce Italia San Benedetto del Tronto, MP Radio FM Lazio Umbria San Marino e Radio Condivisione Palermo, davvero l'augurio di un buon proseguimento di giornata, facendo frutto di quanto Papa Leone ci ha voluto dire attraverso l'omelia scritta e letta dal Cardinale Decano. Continuiamo a pregare per il Santo Padre, per la sua pronta guarigione, e a tutti l'augurio di una buona giornata. Un ringraziamento a Gabriele Di Domenico per l'assistenza tecnica dalla regia, dal vostro Don Massimo Tellan. Buona giornata. Laudetur Jesus Christus.

0: 11:31, amici ascoltatori, ancora in diretta sulla Radio Vaticana, uno speciale dedicato alla salute di Papa Leone, in diretta sulla Radio Vaticana con Massimo Tellan, che ha appena commentato in diretta da Piazza San Pietro la messa per il 10° anniversario della esortazione apostolica Amoris Laetitia. Ancora buona giornata, Don Massimo Tellan.
1: Buona giornata a te e a tutti i nostri radioascoltatori. Non so se hai notato, ma c'erano dei passaggi molto belli nell'omelia che Papa Leone ha scritto per questa celebrazione, e uno mi ha colpito particolarmente quando lui parla proprio della famiglia di famiglie che è la Chiesa, evidentemente un motto che aveva già coniato San Giovanni Paolo II, poi ripreso in Amoris Laetitia da Papa Francesco. Ma c'è stato il passaggio finale in cui appunto lui dice, scrive, che tutti quanti possono trovare il loro posto nella famiglia, no? I giovani, i bambini, gli anziani, i malati. E poi c'è stato il passaggio proprio quando ha detto troverà appoggio e motivazione anche chi è più fragile. È inevitabile che il pensiero va a questo momento di fragilità del Papa, che lo vede fragile tra i fragili, ma in questa fragilità poi diventa un modello e un esempio di fiducia nel Signore che guida tutta la famiglia ecclesiale, non solo le nostre famiglie.
0: Tema della fragilità, Don Massimo, che il Papa aveva già lanciato nel messaggio per la giornata mondiale della salute mentale.
1: Sì, esattamente, e di cui aveva anche poi diffusamente parlato proprio anche nel viaggio in Francia, in un momento anche storico per la Francia, dove si stanno facendo delle scelte, proprio dopo aver messo in Costituzione il diritto all'aborto, anche il diritto sul fine vita. Il Papa non ha avuto paura anche in quella circostanza di richiamare invece al valore della fragilità, specialmente da Lourdes, definendola il santuario della fragilità. Quindi al contrario di come il mondo vede la sofferenza, la malattia, il Papa, alla luce di quello che noi crediamo nella fede, perché evidentemente il Papa attinge dal deposito della fede, ha esaltato questo valore come luogo dove si incarna proprio anche la forza, come ci dice San Paolo, dell'agire di Dio.
0: E qui Papa Leone è in netta continuità con il pontificato a proposito di fragilità di Giovanni Paolo II.
1: Esattamente, anche Giovanni Paolo II annunciò il suo ricovero per accertamenti. Certo, qui il Papa è andato un po' oltre domenica scorsa quando all'Angelus ha detto, perché non ha detto soltanto che si ricoverava per delle analisi, degli accertamenti, ma ha anche chiamato per nome appunto la patologia, anche se non sapevamo l'esito, che poi abbiamo saputo ieri, no? Dopo l'intervento. Quindi una novità nella continuità. È proprio, mi sembra, nella bellezza del Vangelo. Gesù ci dice che chi è discepolo del regno sa trarre dal buon tesoro del suo cuore cose antiche e cose nuove. Quindi la tradizione che viene dalle cose che riceviamo, ma anche la novità di ciascuno di noi nell'apportare il nostro alla tradizione.
0: E a proposito di fragilità, noi ci colleghiamo con il nostro inviato Alessandro Guarasci, che si trova al Policlinico Gemelli di Roma, con la collaborazione tecnica di Bruno Orti. Alessandro.
2: Esattamente, io e Bruno Orti. Allora, Luca, diciamo che la mattinata è continuata a proseguire in modo abbastanza, diciamo, piano, tranquillo, non ci sono stati grossi scossoni. Abbiamo intercettato qualche fedele che è arrivato qua. Una, per esempio, una signora sulla sessantina ci ha detto ero qua anche per il rosario di ieri sera e ho sentito il bisogno di tornare qua per portare la mia testimonianza di vicinanza al Papa. Un'altra signora invece cercava un gendarme vaticano perché voleva far arrivare a Papa Leone dei fiori. In realtà gendarmi vaticani al momento non abbiamo visti, però c'era un altro poliziotto che si è prestato ad aiutarla per portare su questi fiori. Un'altra persona invece, delle persone che venivano da Viterbo, dunque da vicino Roma, e che mi hanno detto sono dei devoti di Santa Rita, lei una signora sulla settantina, la figlia sulla quarantina e poi il nipotino che aveva avuto una decina di anni. Appunto questa signora ci ha detto: sono qua come appunto devota di Santa Rita e voglio spiegare a mio nipote chi è il Papa e soprattutto qual è la sua importanza per la Chiesa. Insomma, tutti quanti percepiscono quanto questo momento sia cruciale, hanno accolto benissimo, diciamo, il bollettino di questa mattina, a cui appunto si dice che Papa Leone ha passato una notte tranquilla, no? E soprattutto aspettano di avere altre notizie. E noi siamo qua in questo momento nell'androne del Policlinico Gemelli, c'è un via vai come non poco, perché pensate che questo ospedale ogni anno gestisce circa 100.000 ricoveri, per cui è veramente un polo sanitario completo. Tra l'altro ricordo che è anche sede di università, di una università, quella appunto di medicina dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Qua dove siamo noi hanno allestito, come dicevo anche nei precedenti collegamenti, un piccolo palchetto, un rialzo nel caso in cui i medici dovessero scendere per fare delle dichiarazioni, però non vediamo il microfono, il che significa che molto probabilmente non è previsto nelle prossime ore uno speech, un discorso.
1: Quindi hai anticipato un po' la domanda che volevo farti, Alessandro, perché dimmi. Tutti quanti ci chiediamo, al di là del bollettino medico che chiaramente viene diffuso, ma quando ci sarà effettivamente una conferenza stampa dei medici che hanno operato Papa Leone XIV? Non si sa nulla in tal senso.
2: Guarda, Don Massimo, al momento non sembra che sia aria, diciamo così, perché sappiamo benissimo che dopo ogni intervento, anche il più banale, le prime 24-48 ore solitamente i medici sono sempre un po' prudenti, no? Perché certo, comunque ci possono essere variazioni, poi probabilmente staranno aspettando anche il riscontro dell'esame istiologico, quello definitivo, oltre a quello estemporaneo realizzato ieri durante l'intervento. Dovranno aspettare anche i risultati delle analisi cliniche, per cui nell'immediato io non prevedo un intervento, o quantomeno non ci sono sentori. Non abbiamo visto nemmeno il portavoce del Policlinico Gemelli, il dottor Cerbino. Ripeto, non ci sono nemmeno i gendarmi vaticani. C'è polizia, ma nemmeno in modo eccessivo, diciamo, che sembra quasi una giornata ordinaria oggi.
1: Ma invece per quello che sarà il prossimo bollettino, sappiamo qualcosa nel pomeriggio, quando si pensa che sarà diramato?
2: Allora, è presumibile che nel pomeriggio ci sia un altro bollettino per fare un po' il punto della situazione. Diciamo che nessuna nuova buona nuova.
1: Cioè, certo, questo sempre, per il Papa come per tutti.
2: Esatto, per cui, però, allora, ripeto, io ho parlato questa mattina con un medico che ha avuto evidentemente modo di poter accedere all'appartamento papale e mi ha detto che il Papa era di buon umore, per cui questo è già importante. Già il fatto che ieri abbia chiesto la cena vuol dire che c'è una certa reattività. Poi lo sappiamo, Papa Leone è una persona molto serena, lo vediamo. Io l'ho percepito qualche giorno fa quando ci ha ricevuti come associazione dipendenti laici vaticani, ho trovato una persona molto serena, eppure qualche giorno dopo avrebbe fatto l'annuncio appunto di questa operazione.
1: Sì, la serenità di Papa Leone è quella che colpisce tutti veramente.
2: Ha colpito ieri, pensa, il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolini, che appunto a margine di una presentazione di un evento ci ha detto: sono rimasto sorpreso della sua appunto serenità nel dare questo annuncio. Cioè, lui ha detto: ci ha sorpresi un po' tutti. Una giornalista gli ha detto: ma anche per voi è stato un fulmine a ciel sereno. A me ha detto: è stata sicuramente una notizia che non ci aspettavamo. E d'altronde qua nessuno se l'aspettava, ce l'hanno anche detto i fedeli che abbiamo intercettato. Dice: nessuno di noi si aspettava una cosa di questo tipo, l'abbiamo sempre visto molto reattivo. Però dice anche il fatto che lui abbia confermato il viaggio in Sud America, vuol dire che la sua capacità di reazione è notevole.
1: Che non è cosa da poco quando si è ammalati.
0: Bene, certo. Bene, Alessandro, sono le 11:41, noi chiudiamo il collegamento con il Policlinico Gemelli, prossimo collegamento all'interno del nostro radiogiornale delle 14, se ci sono poi altre novità avremo modo di collegarci ancora con te. Grazie per la collaborazione tecnica Bruno Orti e grazie a te Alessandro Guarasci, inviato al Policlinico Gemelli. Grazie, buon lavoro.
2: Lena alla regia.
0: Grazie Don Massimo Tellan.
1: Grazie.
0: Siamo in
1: te,
0: conclusione.
1: Luca, sì, davvero continuiamo.
0: Una mattina intensa dedicata nella prima parte ai collegamenti con il Gemelli, al bollettino della sala stampa vaticana sulla notte trascorsa tranquilla del Papa. Abbiamo letto i giornali quotidiani italiani e internazionali anche attraverso i siti internet, abbiamo seguito la Santa Messa per i 10 anni della esortazione Amoris Laetitia e quindi direi che questa mattinata ce la possiamo, diciamo, concludere con ottima musica dalla Radio Vaticana.
1: Certamente, continuando sulle onde appunto della musica, che è anche quello un canale attraverso il quale il Signore ci parla, a vivere questa intimità anche nelle cose che facciamo, no? Però tenere il cuore prossimo al Papa anche quando non siamo fisicamente lì al Gemelli, però ci possiamo essere con il cuore, con l'anima, col pensiero e dirgli che siamo con lui.
0: Grazie a Don Massimo Tellan, da Luca Collodi e dalla collaborazione tecnica di Gabriele Di Domenico, grazie a voi tutti amici ascoltatori, restate in sintonia di Radio Vaticana.

0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Bentrovati da Paola Simonetti al microfono. Anche se ferita, una famiglia può sempre crescere a partire dall'amore. È il cuore dell'omelia preparata da Papa Leone, letta dal Cardinale Tagle, che oggi ha presieduto la messa in Piazza San Pietro a conclusione dell'incontro nel decennale della pubblicazione dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia. Il pontefice è da ieri ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma dopo l'intervento per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Almeno 600.000 persone senza elettricità, 6 morti e impianti energetici danneggiati è il bilancio degli attacchi russi della notte in Ucraina, malgrado la tregua energetica annunciata dal presidente USA Trump. 2 morti vengono segnalati dagli Houthi a seguito di attacchi che lo stesso gruppo ha attribuito all'Arabia Saudita, attaccata in modo assiduo negli ultimi giorni dai ribelli. Gli Houthi hanno di contro preso di mira oggi l'aeroporto di Riyadh. È tutto, l'informazione torna alle 13.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.
2: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
3: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, Regina della Famiglia, per i fidanzati e le coppie cristiane, affinché lo Spirito Santo li accompagni ad un amore coniugale sempre più conforme all'immagine di Cristo che dona la vita per la Chiesa, sua Sposa.
4: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.
5: L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria
6: ed ella concepì.

0: Preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Santa.
1: Oggi mercoledì contempliamo i misteri della gloria. Primo mistero: Gesù risorge da morte. Pater noster, qui es in celis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
2: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos.

0: secondo mistero della gloria, Gesù ascende al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria

0: Terzo mistero della gloria. Contempliamo lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: in croato. Zdravo Maria, milosti puna, Gospodin s tobą. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovi en blodu trove tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
2: prega per noi peccatori, adesso nella ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Maria, milosti puna, Gospodin s tobą. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovi en blodu trove tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Maria, milosti puna, Gospodin s tobą. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovi en blodu trove tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Maria, milosti puna, Gospodin s tobą. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovi en blodu trove tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Maria, milosti puna, Gospodin s tobą. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovi en blodu trove tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Maria, milosti puna, Gospodin s tobą. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovi en blodu trove tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Maria, milosti puna, Gospodin s tobą. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovi en blodu trove tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Maria, milosti puna, Gospodin s tobą. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovi en blodu trove tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Maria, milosti puna, Gospodin s tobą. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovi en blodu trove tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Maria, milosti puna, Gospodin s tobą. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovi en blodu trove tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Gloria

0: Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: quinto mistero della gloria. Contempliamo l'incoronazione di Maria, Regina, degli angeli e dei santi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
0: A te rigogliamo, esso i figli di Eva.
2: A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle dell'acqua.
0: Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio di Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà.
3: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
3: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
3: Signore pietà.
1: Santa Maria,
3: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
3: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
3: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
3: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
3: prega per noi.
1: Madre di misericordia,
3: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
3: prega per noi.
1: Madre della speranza,
3: prega per noi.
1: Madre purissima,
3: prega per noi.
1: Madre castissima,
3: prega per noi.
1: Madre sempre vergine,
3: prega per noi.
1: Madre immacolata,
3: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
3: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
3: prega per noi.
1: Madre del creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
3: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
3: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
3: prega per noi.
1: Vergine potente,
3: prega per noi.
1: Vergine clemente,
3: prega per noi.
1: Vergine fedele,
3: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
3: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
3: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
3: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
3: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
3: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
3: prega per noi.
1: Rosa mistica,
3: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
3: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
3: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
3: prega per noi.
1: Porta del cielo,
3: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
3: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
3: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
3: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
3: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
3: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
3: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
3: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
3: prega per noi.
1: Regina del rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che toli i peccati del mondo,
0: perdonaci Signore.
1: Agnello di Dio che toli i peccati del mondo,
0: ascoltaci Signore.
1: Agnello di Dio che toli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che, con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria, abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: preghiera per la pace di Papa Francesco, pagina 12 del libretto. O Maria, il popolo fedeli ti chiama aurora della salvezza. Madre, apri spiragli di luce nella notte dei conflitti. Tu, dimora dello Spirito Santo, ispiri via di pace ai responsabili delle nazioni. Tu, Signore di tutti i popoli, riconcilia i tuoi figli sedotti dal male, accecati dal potere e dall'odio. Tu che ciascuno sei vicina, accorcia le nostre distanze. Tu che di tutti hai compassione, insegnaci a prenderci cura degli altri. Tu che riveli la tenerezza del Signore, rendici testimoni della sua consolazione. Tu, Regina della pace, riversa nei cuori l'armonia di Dio. Amen. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo, dona loro, Signore,
1: e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace.
0: Amen. La benedizione di Dio scenda su di voi, sulle vostre famiglie, e vi conceda la salute e la pace. Il Signore sia con voi
2: e con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: Canto numero 7 del foglietto.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

capirai che un giorno sono stato bello anch'io. Sono stati troppi venti a prendermi la mano e ingannandomi mi hanno detto adesso tu sei mio. Mi piace restare immobile.

Sono le 13 in studio Paola Simonetti. Mentre proseguono i massicci attacchi russi in Ucraina, che nelle ultime ore hanno provocato almeno 6 morti e ingenti danni alle infrastrutture energetiche, oggi la Commissione europea ha emesso un nuovo pacchetto di aiuti per Kiev, 2,86 miliardi di euro nell'ambito della componente difesa del prestito di sostegno da 90 miliardi complessivi. La Commissione europea è intervenuta anche sulle questioni energetiche, proponendo di rinviare di un anno al 2028 l'entrata in vigore dei vincoli sulle importazioni di gas, petrolio e carbone previsti dal regolamento sulle emissioni di metano. Il provvedimento, che dovrà essere approvato da Eurocamera e paesi UE, è mirato a evitare ulteriori pressioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento di energia nell'attuale contesto geopolitico. In Somalia la fame torna a minacciare migliaia di vite. A Baidoa, nel sud-ovest del paese africano, la crisi alimentare e quella sanitaria sono a livelli allarmanti, mentre migliaia di persone sfollate vivono in drammatiche condizioni umanitarie, lo rivelano recenti analisi della classificazione integrata della sicurezza alimentare. Sindacati dei settori sanitario, scolastico e universitario, insieme a pensionati e associazioni, hanno manifestato in Venezuela per un aumento dello stipendio minimo pari a meno di un euro al giorno. Il governo ad interim della Rodriguez ha decretato la concessione di bonus extra, che però vengono considerati non sufficienti. In Italia è stato dato il via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Stangata in arrivo per chi guida senza assicurazione, non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione. È tutto per questa edizione, prossimo appuntamento con l'informazione alle 14.

0: Agenda Classica. A cura dei programmi musicali.
1: Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei ad Agenda Classica, la trasmissione che vi porta in giro per il mondo per vedere cosa succede nel mondo della musica classica. Grazie ad Alberto Giovannetti in regia. E cominciamo a vedere appunto cosa succede con il concerto della settimana. E questa volta per il concerto della settimana andiamo a Bogotà, dove i Berliner Philharmoniker, diretti dal direttore stabile Kirill Petrenko, si esibiscono il 14 e il 15 ottobre al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, appunto di Bogotà. Qui ci sarà un programma molto particolare, che è poi quello che i Berliner portano in giro nella loro tournée in Sud America. Il programma completo prevede l'esecuzione del Don Juan, il poema sinfonico di Richard Strauss, e la sinfonia numero 4 in mi minore di Johannes Brahms. E questo appuntamento sicuramente consente l'ascolto dal vivo di queste composizioni in un'area geografica in cui i complessi europei si esibiscono poco, sicuramente con minor frequenza rispetto ad altri luoghi. E qui questa esibizione in qualche modo porta dall'altra parte dell'oceano il lavoro che è strutturale che ha compiuto l'orchestra assieme all'attuale direttore principale, appunto Kirill Petrenko. Noi abbiamo scelto da questo programma il Don Giovanni, il poema sinfonico di Richard Strauss, l'opera 20, che è uno dei primi e più celebri capolavori orchestrali di Richard Strauss. È un pezzo del 1888, quando l'autore aveva 24 anni. E a differenza di quello che si può pensare, non è ispirato al tradizionale libertino cinico, appunto Don Giovanni, al quale si è ispirato Mozart e molti altri, ma a un dramma incompiuto di un poeta romantico, Nikolaus Linau. E Linau descrive questa figura come quella di un idealista, un insaziabile, qualcuno che è alla ricerca continua della perfezione, la perfezione dell'ideale femminile, perfezione che non trova ovviamente. E quindi è un po' diverso dall'idea che abbiamo noi, che è costruita nella musica classica soprattutto dal Don Giovanni di Mozart. Da un punto di vista strettamente musicale, Richard Strauss ha impressionato tutti con questa partitura per il suo slancio ritmico travolgente. Già dalle prime battute c'è un virtuosismo orchestrale che significa capacità di tirare fuori dall'orchestra colori continuamente cangianti, soprattutto ai corni e agli archi, e comunque in generale una ricchezza timbrica veramente sfarzosa. Dopo questo pezzo, Strauss è stato riconosciuto tra i massimi maestri dell'orchestrazione moderna. Ecco, è molto interessante questo, perché un ragazzo, un giovane di 24 anni, alla fine dell'Ottocento era già riconosciuto come un grandissimo, un po' perché si cresceva prima a quell'epoca e un po' perché Richard Strauss non era normale, diciamo, aveva un talento eccezionale. Noi adesso abbiamo un assaggio di questo Don Juan di Richard Strauss, di questo poema sinfonico, e lo ascoltiamo in una esecuzione sempre dei Berliner Philharmoniker, però diretti da Herbert von Karajan, grandissimo direttore stabile di questa orchestra. Sentiamone un assaggio.

Sempre un peccato sfumare questi capolavori, in questo caso il Don Giovanni, il poema sinfonico di Richard Strauss, e che abbiamo ascoltato per ricordare che i Berliner Philharmoniker sono a Bogotà, diretti da Kirill Petrenko, e stasera e domani eseguiranno tra l'altro anche questo poema sinfonico. Ma vediamo un po' quali sono le tendenze nella settimana nella musica classica nel mondo, e si notano almeno due cose ricorrenti. Una è la presenza di tournée intercontinentali. Una è questa dei Berliner Philharmoniker, che abbiamo detto appunto da Berlino sono volati a Bogotà. L'altra è all'altro verso, diciamo, sono i New York Philharmonic, che sono invece volati in Europa. C'è anche però un'altra cosa, ci sono delle formazioni di ensemble da camera estemporanee, costituite da grandissimi solisti che si mettono insieme per un concerto solo o per pochi concerti. Allora, per essere chiari, un trio formato da un grandissimo pianista, un grandissimo violinista e un grandissimo violoncellista non è un trio. Il trio è quando le tre persone suonano insieme costantemente. Ovviamente quando qui si mettono insieme dei grandissimi il risultato è sempre ottimo, però formalmente, diciamo, un trio dovrebbe trovare un proprio suono, e questo si trova dopo anni, diciamo, di convivenza musicale. Poi lo vedremo. Ma adesso torniamo in Europa, perché sempre oggi e domani a Parigi, l'orchestra di Parigi, che no, appunto non si è spostata, sarà diretta da Esa-Pekka Salonen con un grande solista, Bertrand Chumayou, al pianoforte. E in programma ci sono due pezzi che servono proprio a mettere in evidenza le qualità del direttore e del pianista. Il direttore ovviamente si può esaltare con il

scritta di quest'autore, è scritta tra il 29 e il 31 del Novecento, ormai del secolo passato, quasi 100 anni fa. Ed è scritta in un periodo immediatamente successivo alla stesura del celeberrimo Bolero e contemporaneamente al concerto per la mano sinistra. Questo pezzo, questo concerto è in tre movimenti, si apre con una allegramente, con una grandissima ricchezza di idee tematiche, poi passa attraverso un adagio assai che è in forma di lead, cioè è una canzone e quindi è caratterizzato da questa melodia dolce, distesa. Una melodia che proprio entra in quel intimismo di Ravel che si concretizza soprattutto nello stile pianistico. E poi c'è un presto vorticoso, virtuosistico. E noi ascolteremo questo perché quello che veramente impressiona di questo finale è l'impulso vitalistico, un impulso motorio fortissimo, vertiginosa, che a tratti sembra quasi caricaturale, veramente quasi esagerata. Se la volete commentare, vi ricordo che veramente quasi esagerata. Se la volete commentare, vi ricordo che potete scriverci su WhatsApp al 335-124-3722. Noi ascoltiamo questo presto, il terzo movimento dal concerto per pianoforte in Sol maggiore di Maurice Ravel, e lo ascoltiamo dalle mani di una grandissima pianista come Martha Argerich, ancora i Berliner Philharmoniker, questa volta diretti da Claudio Abbado.

E questo era il presto finale dal concerto per pianoforte in sol maggiore di Maurice Ravel, eseguito da Martha Argerich e dai Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado, e lo abbiamo ascoltato per ricordarvi che questa sera e domani a Parigi l'orchestra di Parigi lo eseguirà in un concerto con Chamaillu al pianoforte e Esa-Pekka Salonen alla direzione. Avete ascoltato questo andamento quasi caricaturale? In alcuni momenti mi sembrava di ricordare i cartoni animati col gatto che insegue il topo, qualcosa insomma di molto molto esagerato. E in questo concerto di Parigi, come dicevamo, c'è un momento per il direttore, che è il concerto per orchestra di Bartok, e un momento per il solista, che è questo appunto concerto per pianoforte di Ravel. La stessa cosa accadrà il 17 ottobre a Roma, sabato 17 ottobre alle 17:30, con l'inaugurazione e l'apertura della stagione della istituzione universitaria dei concerti, della quale Radio Vaticana è media partner. In questo caso ci sarà il concerto in re maggiore per violino e orchestra con la Elders al violino e poi la Sinfonia numero 2 e tutto quanto un programma dedicato a Beethoven. E la scelta appunto è caduta sull'orchestra da camera Canova diretta da Enrico Pagano. Ecco, questa è un'orchestra da camera in residence per il sesto anno consecutivo e l'ultimo alla IUC, che apre e chiude la stagione appunto da 6 anni con questo direttore emergente Enrico Pagano. Ma visto che Agenda Classica si caratterizza per viaggiare molto velocemente, noi voliamo immediatamente in Nord America per ricordarvi che invece a Chicago il 15, 16 e 17 ottobre, quindi a partire da domani, la Chicago Symphony Orchestra proporrà un programma veramente molto ricercato, e all'interno di questo programma, che sarà diretto da Giancarlo Guerrero, noi abbiamo scelto le variazioni su un tema originale Enigma di Edward Elgar. Ovviamente queste variazioni sono molto ampie, ma la cosa interessante è, diciamo, approfondire un momento che cosa sono le variazioni. Le variazioni sono modi di rileggere, di aggiornare, di variare appunto un tema. E di solito questo tema è molto semplice, perché più è semplice il tema e più si può variare. Ovviamente quando è già complicato di suo il tema è più difficile proprio fare delle variazioni. Quindi noi vogliamo ascoltare prima il tema e poi una delle variazioni, e la scelta è caduta sulla nona. La nona è intitolata Nimrod. Stiamo parlando appunto delle variazioni su un tema originale Enigma di Edward Elgar. Nimrod è una variazione composta nel 1899 ed è dedicata a August Jaeger, che era un amico del compositore e anche un consulente editoriale. Il titolo richiama il cacciatore biblico Nimrod, ma è anche un gioco di parole, perché il cognome Jäger, appunto dell'amico, in tedesco significa cacciatore. Quindi in pratica lui gli fa questo omaggio anche sul nome, diciamo, richiamandosi a questa idea appunto del cacciatore. E il tema è un tema ampio, raccolto, e qui c'è una grande progressione degli archi. La progressione è un modo di procedere, diciamo, sostenuto da variazioni armoniche, ma adesso senza scendere nel tecnico, si sente che la musica va avanti e la orchestrazione diventa sempre più ricca, fino a raggiungere veramente un apice commovente, comunque molto solenne, perché questa musica è insieme sia intima che monumentale, ed è per questo che è diventata una delle pagine più celebri di Elgar, ed è spesso associata alla memoria collettiva. Adesso, una cosa interessante può essere ascoltare
il tema, ascoltare il tema per vedere poi come un compositore si misura su qualcosa che già esiste e non è suo e come lo trasforma. Ecco, questa è una pratica molto consueta nella storia della musica e ci sono variazioni di grandissimi compositori che sono sempre, quasi sempre, costruite su temi di altri e delle volte, diciamo, sono sbagliati anche i nomi degli altri, nel senso che tutto questo atteggiamento filologico che abbiamo oggi noi prima non c'era, quindi magari si pensava un tema fosse di un compositore invece era di un altro, ma non è importante. Quella cosa importante è che il tema sia semplice, lineare e che dia degli stimoli al compositore. Allora sentiamo da quale tema è partito Elgar per scrivere le sue variazioni sul tema originale, appunto Enigma. Ascoltiamo il tema.

Ecco, questo era il tema dal quale parte Edward Elgar per le sue variazioni. Abbiamo sentito che è un tema che ha un suo carattere molto forte, poche note, molto intenso, con un finale che dà speranza, un finale in cui risolve su un bell'accordo, sembra maggiore, insomma, luminoso comunque. Allora, adesso vediamo come ha scritto questa nona variazione, come dicevamo, dedicata al suo amico August Jäger, giocando sul fatto che Jäger in tedesco significa cacciatore e che Nimrod è il nome del cacciatore biblico. Ascoltiamo questa variazione.

E questo era Nimrod, la variazione numero 9, dalle variazioni su un tema originale Enigma di Edward Elgar. L'abbiamo ascoltata per ricordarvi che da domani per 3 giorni a Chicago, la Chicago Symphony Orchestra, diretta da Giancarlo Guerrero, la eseguirà appunto nella sua sede ufficiale. Era un viaggio appunto nel Nord America, ma noi rimaniamo proprio a Chicago. Si diceva inizialmente dei grandi solisti che delle volte si mettono assieme e creano un gruppo, un ensemble da camera. Ecco, e ci chiedevamo, ma un trio fatto da 3 grandi solisti è un trio o sono 3 bravi che suonano assieme? Ecco, questo è un grande enigma perché il trio è il lavoro per anni per trovare un proprio suono. Qui però sono talmente bravi i 3 che vi sto per dire che certo il loro suono lo trovano facilmente. Allora, se foste a Chicago, avete in programma di andarci, certo che dal 15, 16, 17 c'è il concerto orchestrale di cui vi abbiamo appena parlato e il 18 c'è un concerto da camera con solisti del livello di Jean-Yves Thibaudet al pianoforte, Lisa Batiasvili al violino e Gauthier Capuçon al violoncello. C'è 3 dei più grandi solisti che girano per il mondo. Il programma completo di questo concerto prevede il trio per pianoforte in Mi maggiore di Haydn e poi un trio per pianoforte in La minore di Maurice Ravel e poi il trio per pianoforte numero 1 in Re minore di Felix Mendelssohn. E noi abbiamo puntato su questo. Abbiamo puntato su questo perché Mendelssohn è un po' il re dell'equilibrio, l'equilibrio delle parti assieme a una eccezionale fluidità melodica. Ecco, sembra tutto naturale in Mendelssohn, sembra che non ci sia nessuno sforzo e in particolare in questo trio per pianoforte sembra uno dei, cioè questo è sicuramente uno dei massimi capolavori cameristici degli anni della maturità di Mendelssohn, ma sembra che questa naturalezza sia particolarmente presente. Questo è un brano che è stato composto a Francoforte, è stato terminato nel luglio del 1839 e siccome all'epoca, diciamo, si frequentavano tra gente particolarmente brava, questo trio è stato eseguito per la prima volta in forma privata nella casa di Robert Schumann. E dov'è? Diciamo, la casa di Robert Schumann era frequentata da Brahms, da Mendelssohn. Clara Schumann è stata una grandissima pianista che si è un po' tirata indietro dalla sua stessa carriera perché aveva riconosciuto nel marito Robert un grande genio, ma anche lei era un altro genio, però il passo indietro l'ha fatto lei. Poi questo trio, diciamo, dopo essere stato eseguito in casa Schumann, ha debuttato pubblicamente a Lipsia nel 1840, nel febbraio. Ora, questa è una composizione in 4 movimenti, come si fa canonicamente, c'è un molto allegro agitato iniziale, poi c'è un andante con moto tranquillo più lirico, uno scherzo molto brillante e poi il finale allegro assai appassionato. Ecco, noi partiamo dal finale, diciamo, ascoltiamo uno stralcio da questo finale, veramente anche questo travolgente, ma a differenza del finale che abbiamo sentito prima e del concerto per pianoforte con Martha Argerich di Ravel, qui è tutto più misurato, è tutto più naturale. C'è questa veemenza, ma sembra di vederla un po' più da lontano. Noi proviamo ad ascoltarlo, allora, questo allegro assai appassionato dal trio per pianoforte in Re minore, il numero 1 di Felix Mendelssohn. E qui abbiamo altri 3 fenomeni che non sono un trio nemmeno loro, però sono 3 bravissimi: al violoncello Yo-Yo Ma, al violino Isaac Perlman e al pianoforte Emmanuel Ex.

Questo era un estratto dal trio per pianoforte numero 1 in re minore di Mendelssohn, l'Allegro assai appassionato, e lo abbiamo ascoltato perché il 18 ottobre sarà eseguito a Chicago per la stagione da camera da tre solisti d'eccezione: Thibaudet al pianoforte, Lisa Batiashvili al violino e Gaudet Capuçon al violoncello. Ma se sarete a Chicago per ascoltare questo concerto, poi dovrete volare fino a Shanghai velocemente, perché il giorno dopo, il 19 ottobre, a Shanghai c'è un altro concerto veramente significativo. Questa volta sono i Wiener Philharmoniker con Lang Lang al pianoforte e sul podio Tugan Tsokiev. Ecco, questo era quello che dicevamo all'inizio: ci sono queste orchestre che cambiano continente per andare a portare la loro tradizione in un luogo dove si sente con più difficoltà. In programma il 19 ottobre a Shanghai, tra le altre cose, ci sarà un concerto per pianoforte, un concerto per pianoforte celeberrimo, il quarto di Beethoven, quello in Sol maggiore, l'opera 58. Questo è un lavoro che è stato composto tra il 1805 e il 1806 ed è una delle opere considerate da una parte molto molto poetica, tra le più poetiche dell'autore, ma dall'altra parte anche rivoluzionaria rispetto al repertorio classico. Perché intanto si staccano da quell'impeto eroico che c'era nelle opere beethoveniane di quel periodo e prende un carattere, abbraccia un carattere più lirico, molto intimo, anche introspettivo. E questa cosa si sente subito nella celeberrima apertura, che all'epoca era completamente inedita, un'apertura in cui il pianoforte solista inizia il primo movimento da solo. Di solito succedeva il contrario: l'orchestra iniziava, esponeva il tema e poi il pianoforte lo riprendeva. E invece qui il pianoforte è come se sussurrasse il tema principale, lo appoggia su accordi molto dolci, e tutto questo avviene da solista prima ancora che l'orchestra entri in scena. I movimenti di questo concerto sono tre: allegro moderato, appunto quello di cui parlavamo, poi c'è un andante con moto molto lirico, e poi c'è il rondò, che è quello che abbiamo scelto. Il rondò intanto è una forma circolare in cui c'è un ritornello e poi c'è una variazione, poi ritorna il ritornello, poi c'è una variazione, poi ritorna il ritornello. È una cosa molto vicina, se vogliamo, alle canzoni che siamo abituati ad ascoltare, perché il ritornello è sempre uguale. In mezzo, invece della strofa, c'è la variazione, ma insomma, però la forma è simile. E questo rondò vivacissimo esplode e si dice tecnicamente attacca, cioè non c'è lo spazio tra il secondo movimento e il terzo, attacca di seguito. Ecco, quindi da un clima cupo, drammatico, che è quello del secondo movimento, il finale spazza via quell'oscurità. Ecco, noi vogliamo usare questo, diciamo, questo modo di spazzare via i dubbi, le preoccupazioni, l'oscurità, per anche fare i nostri auguri di pronta guarigione a Leone XIV, che è ancora a gemelli, ma presto ritornerà in Vaticano, e noi vogliamo spazzare via quest'oscurità, che poi non è mai stata così oscura, però insomma, ovviamente un po' di preoccupazione ce l'abbiamo tutti, ma vogliamo essere molto molto ottimisti, come è giusto e come ci insegna Leone XIV. Questa oscurità viene spazzata via da Beethoven con una danza brillante, ritmica, gioiosa, che è come vogliamo essere, che è come vogliamo lasciarvi oggi. Quindi c'è questo movimento che è caratterizzato da questa freschezza quasi primaverile. E c'è questa rincorsa tra il solista e l'orchestra. Allora, noi vi lasciamo con questo finale del il rondò
dal concerto per pianoforte e orchestra numero 4, in sol maggiore, l'opera 58 di Beethoven. Ringraziamo Alberto Giovannetti in regia. Vi ricordiamo che i programmi musicali tutti i giorni la sera propongono moltissima musica come questa, moltissima musica classica, e poi anche in altri giorni, in altri orari, e che tutti i mercoledì alle 13:05 vi portano in giro per il mondo a vedere quello che succede. Noi adesso vogliamo lasciare lo spazio alla musica con questo rondò vivace che sarà eseguito a Shanghai il 19 ottobre dall'orchestra, dai Wiener Philharmoniker, diretti da Tugan Sokiev, con al pianoforte Lang Lang. Un saluto da Marcello Filotei.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: il Papa, anche se ferita, una famiglia può sempre crescere a partire dall'amore. Così il Pontefice nell'omelia letta dal Cardinale Tagle in occasione del 10° anniversario della Moris Letizia. Ucraina, sostegno costante dell'UE, 6 morti nei raid russi su Kiev, Kharkiv, Sumi, senza luce. Le 14:35 secondi, Francesco De Remigis in studio, ben trovati all'ascolto. Apriamo dunque questa edizione del nostro radiogiornale collegandoci subito con il nostro inviato al Policlinico Gemelli di Roma, dove è tuttora ricoverato Papa Leone dopo l'operazione di ieri pomeriggio per la rimozione totale di un adenocarcinoma polmonare. Alessandro Guarasci è lì per noi. Alessandro, dunque, la sala stampa della Santa Sede ha fatto sapere che la notte per il Papa è trascorsa tranquilla. Cosa ci puoi dire? A te la linea.
2: Sì, davvero una notte tranquilla, ma dobbiamo anche dire che la presenza di Leone XIV al Policlinico Gemelli di Roma è percepita, diciamo, in modo piuttosto discreto. Qualche auto delle forze dell'ordine, un po' di controllo in più degli accessi all'ospedale da parte dei vigilanti privati, ma il ricovero del Santo Padre non sta sconvolgendo la vita odierna di questo nosocomio, dove ogni anno ci sono circa, pensate, 100.000 ricoveri. Poco fa, durante la messa, il cappellano del Gemelli, D'Annunzio Currao, ha invitato i fedeli a recitare il rosario a ottobre, come chiesto da Papa Leone, soprattutto per la pace nel mondo. Insomma, il pontefice sembra proprio che voglia essere paziente tra i pazienti. Prima vi dicevamo che in questo nosocomio è un via vai di chi magari deve fare una visita, un'analisi, fin dalla mattina presto, e alcuni hanno voluto lasciare un ricordo per Papa Leone. Lina, la regia.
3: È importantissimo, io mercoledì ero all'udienza, è una cosa spettacolare e speriamo che vada tutto bene. Al nostro Papa un abbraccio grande e mandiamo un grande bacio.
4: Ci siamo trovati per caso, perché è una visita di controllo di routine per il bimbo, infatti lui mi chiedeva che era il Papa, gli ho detto prima o poi andiamo a vedere un'udienza e ti faccio vedere il Papa, e quindi gli abbiamo dato una pregherina, anche perché lui crede in Santa Rosa di Viterbo, quindi ho detto, diciamo, una pregherina che Santa Rosa lo aiuta.
1: Ringraziamo Alessandro Guarasci, nostro inviato al Policlinico, anche per queste voci. Andiamo sulla giornata di oggi. La carità sia fondamento della vita delle famiglie. Questa l'esortazione nell'omelia preparata dal Papa, che è stata letta stamani dal cardinale Luis Tagle, decano del Collegio Cardinalizio, in piazza San Pietro. La messa a conclusione dell'incontro nel decennale della pubblicazione dell'esortazione apostolica Amoris Letizia. Il servizio è di Deborah Donnini.
5: Senza la carità l'uomo è una individualità fredda e impenetrabile, ma noi siamo fatti per l'amore. Fondamentali sono la preghiera comune, la partecipazione all'Eucaristia. Il Papa, nell'omelia per la messa a chiusura dell'incontro nel decennale di Amoris Letizia, letta dal cardinale Tagle, indica la strada.
6: Senza famiglie solide, aperte al dono dei figli, attente alla loro educazione e alla loro crescita, il mondo non ha avvenire.
5: Ricordiamoci che, prosegue, per quanto ferita possa essere una famiglia, essa può sempre crescere a partire dall'amore. Una delle preghiere dei fedeli è per Leone XIV, perché sente il conforto della presenza del Signore e il sostegno della preghiera di tutta la Chiesa, perché possa trascorrere una serena convalescenza per un pronto e completo ristabilimento.
1: E l'Unione Europea ha erogato oggi circa 3 miliardi di euro per la difesa dell'Ucraina e ha ribadito di non avere indicazioni su eventuali interruzioni su informazioni di intelligence dopo le accuse di ieri del presidente ucraino Zelensky. Sul territorio ucraino continuano intanto i bombardamenti, ci dice di più Michele Raviar.
7: Massiccio raid russo sull'Ucraina la notte scorsa, colpite 6 centrali elettriche, sono almeno 600.000 le persone rimaste senza luce a Kiev, Kharkiv e Sumi. Dura la reazione di Zelensky, la Russia manca di rispetto agli Stati Uniti. Quello della scorsa notte è stato un attacco contro le infrastrutture energetiche, proprio quelle tutelate dal cessate il fuoco annunciato dal presidente USA. Sul tema è intervenuto il portavoce del Cremlino Peskov, che conferma gli attacchi e lamenta la mancanza di dettagli dettagli sull'annuncio di Trump. Stiamo lavorando su una tregua energetica, ha poi aggiunto. Intanto l'Unione Europea ha erogata oggi una nuova tranche del prestito da 90 miliardi per la difesa, conferma di essere a conoscenza delle segnalazioni sul malfunzionamento dei satelliti Starlink che non avrebbero avvertito l'Ucraina dei raid di ieri su Kiev. Siamo in attesa di maggiori informazioni, commenta un portavoce della Commissione, ma non abbiamo indicazioni che la condivisione di informazioni di intelligence con l'Ucraina sia interrotta.
1: Non sono previsti incontri internazionali concordati per una soluzione del conflitto tra Russia e Ucraina, lo ha dichiarato poco fa il portavoce del Cremlino Peskov. I paesi europei, a differenza degli Stati Uniti, che stanno cercando una soluzione pacifica, ha aggiunto, stanno facendo tutto il possibile per prolungare la guerra in Ucraina. Veniamo alle comunicazioni della premier italiana Meloni in vista della riunione del Consiglio europeo di domani e dopodomani. Tra gli altri temi ha toccato il Medio Oriente. La sicurezza dello Stato di Israele non può essere messa in discussione e continua a ritenere che con Israele sia necessario mantenere un canale di dialogo aperto. Dopodiché ci preoccupa il perdurare della presenza israeliana nel sud del Libano, in Siria e a Gaza. E in Cisgiordania assistiamo a una pressione sulla popolazione palestinese intollerabile, così la Presidente del Consiglio italiano. Cambiamo scenario, centinaia di medici, scienziati e leader di governi hanno preso parte al World Health Summit 2026 che si è chiuso questa settimana a Berlino. Tre giorni di lavoro per riflettere sull'anticipazione delle pandemie attraverso la sorveglianza globale e anche attraverso l'applicazione dell'intelligenza artificiale nella diagnostica e nella gestione dei dati clinici. Il commento di Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Italiano, al microfono di Cecilia Seppia.
8: Ma basta vedere quello che è successo quest'estate, soltanto a giugno abbiamo avuto un eccesso di 10.000 morti, cioè queste ondate di calore estreme che poi molto spesso sono seguite anche da eventi catastrofici tipo le alluvioni provocano migliaia di morti. Quello che diceva lei è assolutamente vero, cioè quelle che noi una volta chiamavamo malattie tropicali oggi per il riscaldamento e per il cambiamento climatico sono qui, sono nel clima temperato italiano, in Francia, in Spagna. E noi siamo un paese particolarmente vulnerabile, tant'è vero che abbiamo già avuto dei focolai epidemici di dengue, di West Nile virus, di chikungunya.
9: Anche in questo caso sarebbe auspicabile un'accelerazione sui vaccini?
8: Assolutamente sì, in realtà la prevenzione, per esempio la disinfestazione da parte delle zanzare, tra i principali vettori diciamo di queste malattie, cioè è l'insieme, non c'è una sola soluzione, la sorveglianza sanitaria, di essere preparati, si chiama preparedness, di essere pronti a rispondere, e questo naturalmente si fa con i vaccini, si fa con le mascherine, si fa con le misure non farmacologiche, ma soprattutto con una consapevolezza da parte di tutti.
1: Chiudiamo con la cultura. Oltre due secoli fa Pio VII attraversava la Francia per l'incoronazione di Napoleone e ricomporre le ferite lasciate dalla rivoluzione. A raccontarle un libro che pubblica per la prima volta il diario di un protagonista di quella missione, ascoltiamo il servizio di Paolo Ondarza.
10: Non è soltanto il viaggio verso l'incoronazione di Napoleone, per Pio VII è anche un pellegrinaggio per riconquistare i cuori, ricomporre una chiesa ferita. A studiare quella pagina di storia del 1804-1805 attraverso il diario del futuro cardinale Raffaele Mazio è padre Simone Raponi, studioso della cerimonialità pontificia, nel libro Incoronare l'imperatore.
11: C'è in gioco l'unità della Chiesa, c'è in gioco il ricomporre una ferita enorme, una ferita che è una vera e propria frattura, ed è la preoccupazione più importante che anima Pio VII.
10: Nelle 550 carte d'archivio, il dietro le quinte dei cerimoniali, precedenze, gesti, la prudente gestione della visibilità del Papa, ma anche le folle che lo acclamano e si accalcano per vederlo e toccarlo, una visibilità che Pio VII sa dosare e che, nella lettura di Raponi, diventa strumento per riconquistare i cuori. Incontrare il popolo, servire il bene della Chiesa.
1: Altre notizie da aggiornamenti internazionali ci portano in Africa. Prima di chiudere questa edizione del Radio Giornale, le risorse minerarie africane appartengono all'Africa, così il presidente cinese Xi Jinping è intervenuto sulle rivalità geopolitiche che segnano il continente. In Sudafrica, intanto, a sud-est di Johannesburg, ieri sera un uomo armato ha aperto il fuoco contro un gruppo di persone che lasciavano una cerimonia commemorativa per un politico locale. Uccisi almeno due uomini, feriti altri cinque, tra cui un bambino, lo rende noto la polizia. Segnaliamo in chiusura che prosegue in Turchia il processo di pace tra il governo centrale e i separatisti curdi del PKK. Sul fronte interno, il Partito dei Lavoratori della Turchia, un piccolo cartello di opposizione rappresentato in Parlamento ad Ankara, ha denunciato che è stato ordinato il blocco di alcuni dei propri account social.
12: We'll be right back.
1: Bene, tutto per questa edizione. L'informazione della Radio Vaticana torna puntuale alle 15.
12: Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

svolge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva.

terzo, la guerra mondiale ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la vita.

A Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: Le 15 l'informazione della Radio Vaticana, Francesco Dermigis in studio. La notte per il Papa è trascorsa tranquilla al Policlinico Gemelli di Roma, dove il pontefice è tuttora ricoverato dopo l'operazione per la rimozione totale di un adenocarcinoma polmonare. Lo ha fatto sapere la sala stampa della Santa Sede, che nel pomeriggio annuncia ulteriori informazioni. E il nostro inviato al Policlinico Gemelli, Alessandro Guarasci, ha raccolto alcune voci che testimoniano l'affetto per il Papa e l'importanza di pregare per lui. Ascoltiamone.
1: È importantissimo, io mercoledì ero all'udienza, è una cosa spettacolare e speriamo che vada tutto bene. Al nostro Papa un abbraccio grande e mandiamo un grande bacio.
2: Ci siamo trovati per caso perché è una visita di controllo di routine per il bimbo, infatti lui mi chiedeva che era il Papa, gli ho detto prima o poi andiamo a vedere un'udienza e ti faccio vedere il Papa, e quindi gli abbiamo dato una pregherina, anche perché lui crede in Santa Rosa di Viterbo, quindi ho detto diciamo una pregherina che Santa Rosa lo aiuta.
0: Ci spostiamo nell'aula del Senato, dove questa mattina ci sono state le comunicazioni della premier italiana Meloni in vista della riunione del Consiglio europeo di domani e dopodomani. Al centro dell'intervento anche il Medio Oriente, la sicurezza dello Stato di Israele non può essere messa in discussione, dopodiché ci preoccupa il perdurare della presenza israeliana nel sud del Libano, in Siria, a Gaza e in Cisgiordania, ha detto Meloni. Assistiamo a una pressione sulla popolazione palestinese intollerabile. E proprio l'aula del Senato ha salutato anche Papa Leone con un applauso, facendogli gli auguri di pronta guarigione. Ci spostiamo sul fronte ucraino, dove un drone russo ha colpito un magazzino a Lutsk, nella parte occidentale del paese. Il bilancio è di almeno 6 vittime e 12 feriti. E oggi la Commissione europea ha varato un nuovo pacchetto di aiuti per Kiev di 2,8 miliardi. È tutto, l'informazione torna tra un'ora.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Ed oggi apriamo il nostro programma parlando proprio di un argomento che ci sta molto a cuore, cioè la gentilezza. L'occasione ce la offre la presentazione di un volume il cui titolo è I linguaggi della gentilezza, dall'empatia di Dante al Galateo digitale. È un libro di Edoardo Bellafiore che è con noi qui in studio. Benvenuto.
1: Grazie Rosario, buon pomeriggio a te e a tutte le amiche e gli amici che ci ascoltano.
0: Dunque Edoardo, tu insegni Galateo digitale all'Università LUMSA. Parleremo poi di che cos'è esattamente questo Galateo digitale, ma partiamo in realtà, così come tu fai appunto nel tuo volume, da basi. Tu dici questa cosa molto molto saggia, vorrei dire, cioè che prima di parlare del presente, prima di parlare della situazione che noi viviamo, è bene appoggiarci su quello che nel passato è stato detto, studiato, proposto, scoperto, no? Proprio su quell'argomento. E non a caso appunto il tuo sottotitolo cita già uno dei massimi autori della letteratura italiana. Tu in realtà parli di tutti e tre i massimi autori, quindi appunto Dante, Petrarca, Boccaccio, e a ciascuno di loro attribuisci una particolare una particolare scoperta, se vuoi, proprio anche del modo di approcciarsi agli altri. Per Dante è l'empatia. Che cosa intendi esattamente?
1: Sì, per Dante è l'empatia, perché Dante nella commedia riesce davvero a rendere al massimo quello che è l'animo umano in tutte le pieghe, e quindi anche in quella che poi è la relazione interpersonale. Ci sono delle pagine di Dante che ci fanno commuovere proprio rispetto anche al rapporto che i diversi personaggi hanno tra di loro. E uno di questi esempi lo troviamo nel quinto canto dell'Inferno, nel momento in cui Dante insieme a Virgilio incontra Paolo e Francesca, e quindi è un dialogo in loro che veramente va dritto al cuore, ecco, anche per riprendere il titolo di questa trasmissione, perché c'è una empatia totale, cioè la capacità davvero che Dante ha di entrare nei loro panni, nel loro stato d'animo, e capire nel profondo quella che è la loro storia, la loro vicenda e tutte le emozioni che loro hanno vissuto. Ricordiamoci che poi Dante è autore di uno dei versi più belli legati all'empatia, che è «Sio m'intuassi come tutti in me», cioè Dante conia questo verbo intuarsi, inmiarsi, cioè la capacità di entrare davvero l'uno nell'animo dell'altro. E quindi attraverso le sue pagine davvero riusciamo a toccare con mano l'empatia. Una degli aspetti su cui Dante insiste di più, ad esempio, è proprio l'attenzione che noi abbiamo per l'altro, e questo ricorre in tutta la commedia. Pensiamo che il termine più ricorrente all'interno della commedia è occhi, ricorre 212 volte, proprio perché per Dante è fondamentale l'attenzione per l'altro, parte proprio dallo sguardo, dall'accorgersi. Sì.
0: E questo tra l'altro proprio anche nel canto, appunto nel quinto canto che citavi, nell'episodio di Paolo e Francesca, significa anche una scelta linguistica, perché appunto anche lì la parola occhi ritorna, e ritornano in qualche modo delle parole che sottolineano l'aspetto quasi sensoriale, quasi no, di contatto, che non è soltanto un ascolto, sia pure attento, ma anche un...
1: ci sono molte sinestesie, cioè questa figura retorica stupenda, la sinestesia, che collega tra loro quelli che sono i nostri sensi. A un certo punto Dante scrive «in loco d'ogni luce muto», un luogo non può essere muto di luce, semmai cieco, cioè nel senso fa riferimento a un'altra area sensoriale, e questo Dante lo fa mettendo appunto in relazione tra loro i diversi sensi, per ricordarci di quanto tutti i sensi, i nostri sensi, devono essere attivi nello stesso momento per renderci davvero conto di ciò che stiamo vivendo e delle persone che incontriamo. Perché guarda, il più grande ostacolo alla gentilezza è la distrazione, la non attenzione. Questo è uno dei più grandi ostacoli, Dante l'ha capito e ce lo fa presente.
0: Quando parli di Petrarca, tu ti riferisci in maniera particolare al suo epistolario, al suo rapporto appunto alle lettere che ha lasciato. Perché cosa aveva di particolare Petrarca nelle sue lettere?
1: Beh, intanto Petrarca è stato in qualche modo il creatore dell'umanesimo, è stato il primo a utilizzare l'espressione studia humanitatis, a parlare quindi per primo di studi umanistici e a inventarsi un po' quella che è la professione dell'umanista. È stato un uomo di cultura straordinario, uno che ha viaggiato in tutta Europa nel 300, cosmopolita, quindi veramente un intellettuale straordinario, e la traccia di tutto questo è il suo epistolario, in cui lui scrive a figure molto importanti della sua epoca. E per farlo usa tutta una serie di riguardi e di attenzioni. Potremmo dire che la lettera privata, per come noi l'abbiamo conosciuta e per come poi si è anche evoluta e trasformata nell'email, nasca con Francesco Petrarca. E quindi tutta una serie anche di accortezze linguistiche, relazionali e quindi di forme di gentilezza, dalla scrittura di un messaggio per sincerarsi delle condizioni di un suo amico, a una lettera di condoglianze, ecco, tutto questo Petrarca ci dà davvero modo di poterlo vedere e leggere attraverso le sue tantissime lettere.
0: Mm-hmm. A proposito di Boccaccio, e prendendo in esame in particolare l'elegia di Madonna Fiammetta, tu parli poi di una qualità nella quale tu riscontri anche una forma di giusto mezzo tra due atteggiamenti, tra due, no? Cioè tra la passività e l'aggressività. Tu parli di assertività.
1: Sì, lo fa Boccaccio prima di tutti, perché Boccaccio è il primo a utilizzare questo termine all'interno della nostra lingua, in quest'opera straordinaria che è l'elegia di Madonna Fiammetta. Perché è un'opera straordinaria? Perché Boccaccio immagina quest'opera, siamo appunto nel cuore del 300, scritta da una donna, appunto Fiammetta, e rivolta a un pubblico di sole donne, quindi è veramente il primo esempio di rete relazionale femminile, e qui emerge il tema dell'assertività, di cui si parla molto oggi anche per esempio all'interno delle aziende, la comunicazione assertiva, come giusto mezzo tra due opposti entrambi da evitare, quello della passività, che ci porta sempre a fare un passo indietro, e quello dell'aggressività, che invece ci porta a imporre qualcosa. E l'assertività è invece quello stile che ci dà la possibilità di esprimere idee, opinioni, soluzioni, anche stati d'animo, ma sempre nel pieno rispetto del nostro interlocutore. E attraverso il dialogo di Fiammetta con quella che è stata la sua nutrice, la sua balia, Boccaccio utilizza questo termine e fa veramente vedere quanto i consigli della nutrice che Fiammetta ascolta, ok, attentamente, al tempo stesso davanti a lei si apre nel pieno rispetto di questo dialogo, poi la portino ad avere salva la sua vita.
0: Tu poi fai riferimento anche a due libri che in qualche modo hanno proprio come tema la gentilezza, no? E quindi Il cortigiano di Baldassare Castiglione e invece Il Galateo di Giovanni della Casa. E sono ancora dei consigli validi all'interno di questi, sia pure così lontani nel tempo, di questi due volumi?
1: Sì, allora intanto sono due bestseller. Sono i due bestseller del Rinascimento, sia Il Cortigiano che il Galateo, e sono fondativi di quello che poi è stato il modello tutto italiano della conversazione, perché la conversazione, per come noi oggi la conosciamo, nei suoi statuti e nelle sue dinamiche, nasce proprio all'interno dei loro trattati. Poi c'è anche il De Sermone di Pontano, c'è la Civil Conversazione di Guazzo, diciamo sono queste le opere all'interno delle quali nasce lo statuto della conversazione. Sono ancora attuali? Sì, sicuramente, perché Baldassare Castiglione parla dell'importanza di una comunicazione che sia piacevole, ma al tempo stesso rispettosa in ogni aspetto, quindi all'insegna della ricchezza comunicativa, della piacevolezza e dell'ascolto. Lui si rivolgeva a chi, uomini e donne, perché poi parla anche della donna di corte, la gentildonna, la donna di palazzo, quindi si rivolgeva a tutti coloro che erano a corte, ok, in questa nuova realtà che si crea con le signorie in Italia. E Giovanni della Casa rivolge la sua attenzione, il suo sguardo invece a chiunque voglia stare in società, e quindi in qualche modo democratizza questo concetto poi di gentilezza e di gentiluomo e di gentildonna a chiunque voglia vivere la società. Anche il Galateo è molto attuale in tanti consigli che dà. Pensiamo che Giovanni della Casa parla di body shaming, cioè si raccomanda di non prendere in giro nessuno, in particolare di non farlo per quanto attiene a caratteristiche fisiche o anche ad handicap, insomma. E pensare che questo avviene nel Cinquecento è straordinario. Pensare quanto su questo ancora ci sia da lavorare oggi nella dimensione fisica ma anche virtuale, lo vediamo, ci fa capire quanto poi, ecco, questo testo sia ancora attuale.
0: Sì, a proposito appunto di Castiglioni, di Castiglione e di della Casa, tu parli di due caratteristiche che rimangono anche queste assolutamente moderne, cioè la grazia per l'uno,
1: sì,
0: la moderazione.
1: La moderazione. Esatto, sì, sì. La grazia sono i doni che noi abbiamo avuto in qualche modo e che dobbiamo riuscire a esprimere al meglio, ma senza mai ostentarli. E questo è il punto di vista di Castiglione. A questo riferimento utilizza conia il termine sprezzatura, che poi noi abbiamo, è stato tradotto, come dire, e lo abbiamo ripreso in nonchalance, ma in realtà il termine originario è il nostro ed è sprezzatura. E la moderazione di Della Casa, perché nel Rinascimento torna forte il concetto di misura, di modus, riprendendo l'est modus in rebus, quindi il giusto mezzo, e quindi quello di non esagerare mai da una parte o dall'altra, e quindi di preferire sempre un'accortezza anche comunicativa e mai degli eccessi, che invece Rosario, come vediamo oggi, purtroppo trionfano ai noi nel mondo comunicativo, e viene meno quella che invece è una moderazione e davvero, qui possiamo dirlo, una capacità di conversare, di conversazione, convertere, cioè proprio girarsi nella stessa direzione e dibattere, anche avere idee diverse, ma farlo sempre in modo rispettoso.
0: A proposito di conversazioni, tu raccogli nel tuo volume anche alcune conversazioni con dei maestri contemporanei. Chi, per esempio?
1: Sì, beh, andiamo da Corrado Augias a Marino Bartoletti a Paolo Di Paolo anche, quindi diciamo maestri nell'ambito del giornalismo e della scrittura che hanno tanto da poterci

0: mi ha colpito una risposta proprio della professoressa Margarini, Bertini Margarini. Mi colpiva la domanda, perché tu parlavi di una parola, secondo lei, troppo poco utilizzata, e lei ha risposto con un'unica parola:
1: Garbo,
0: garbo.
1: garbo, infatti. Beh, poi è interessante il punto di vista della professoressa Bertini Malgarini, perché fa riferimento alla cura che noi dobbiamo avere nello scegliere le parole con cui ci relazioniamo con gli altri. Ecco, magari abbiamo cura nello scegliere i nostri abiti e la stessa cura dobbiamo averla nel linguaggio, perché è sempre un modo di rapportarci agli altri.
0: Certo. C'è un'altra cosa che appartiene anche ai grandi maestri, ma che è quanto mai attuale oggi, e il fatto di non confondere la gentilezza con il formalismo o l'affettazione, peggio ancora.
1: Sì, non confonderla con il formalismo, con l'affettazione, ma anche con la rendevolezza, con la debolezza. E ti direi, Rosario, che gentilezza è uno dei concetti più fraintesi che noi viviamo. Per dire qualcosa su questo mi richiamo a quella che poi è la radice anche etimologica di gens. Gens era la nobiltà, la stirpe nobile. Quindi nell'antichità si era nobili per sangue, non c'erano altri modi, ok? Cioè si erano nobili se si nasceva nobili. La gentilezza in questo crea una rivoluzione, cioè si può essere nobili, ma nobili d'animo, cioè nobili se non si ha sangue nobili, ma se si ha un animo nobile. Pensa che concetto straordinario. E quindi la gentilezza è la capacità da parte del nostro animo di renderci conto dell'importanza che le altre persone hanno per il mondo, ma anche per noi, per la nostra vita, e saperci relazionare con loro. Quindi non è, dicevo, arrendevolezza, non è debolezza e non è neanche formalismo. Lì parliamo di cortesia. Prima, a proposito di Baldassare Castiglione, parlavamo della corte, lì c'è la cortesia, cioè quell'insieme di modi che, come dire, fanno riferimento a un cerimoniale. Ecco, la gentilezza è qualcosa di più, non è semplicemente un modo cortese, ma è la volontà di fare qualcosa per qualcuno, di accorgersi di qualcuno, ok? Che poi ovviamente si traduce anche in un linguaggio che poi è un linguaggio cortese, all'insegna anche di determinate formule di Galateo.
0: Certo. E veniamo appunto al Galateo digitale che tu insegni,
1: Sì.
0: applicandolo in diversi modi, in diversi ambiti anche. Intanto tu fai subito un parallelo tra le nostre modernissime emoji e gli antichissimi geroglifici. Non abbiamo inventato nulla.
1: Sì, e beh, è così perché la comunicazione dopo 4.000 anni torna a essere una comunicazione visiva. Questo perché? Perché siamo passati negli ultimi decenni da una comunicazione prevalentemente orale, nel senso che si scriveva o per motivi strettamente professionali, il minimo indispensabile, o per inviare una cartolina in vacanza, o magari più romantici scrivevano una lettera d'amore. Adesso invece le nostre relazioni passano molto più per la scrittura che non per l'oralità, passano molto più dalle chat che non dalla conversazione anche telefonica. E quindi in un codice che è per lo più scritto, noi dobbiamo inserire quello che è il nostro non verbale, le nostre espressioni che invece affidiamo all'oralità. Motivo per cui sono nate le emoji, prima ancora le emoticon, cioè quei segni che noi andavamo a fare di
0: L'interpunzione.
1: interpunzione con la tastiera, quindi i due punti e la parentesi tonda per indicare il sorriso, che poi appunto si sono un po' evoluti in emoji, quindi in simboli che noi troviamo già pronti all'interno del nostro smartphone, e per una comunicazione che quindi è prettamente visiva, ma che sia prettamente visiva lo vediamo da come oggi tutto viene gestito e da quelle che sono le piattaforme social principali. Pensiamo a Instagram, dove chiaramente c'è il trionfo delle immagini.
0: Anche se i miei nipoti mi dicono, perché io metto spesso delle emoji, i miei nipoti mi dicono che si vede che sono un boomer.
1: Eh sì, ma guarda, lo sai, su questo proprio negli ultimi mesi in LUMSA abbiamo svolto un'indagine sulla generazione

0: Z, quindi su, diciamo, giovani e giovanissimi, e per contrasto rispetto alle generazioni precedenti, la generazione Z tende a non utilizzare emoji proprio per distinguersi. Però attenzione, non è che non utilizzino elementi visivi e grafici, perché invece da parte loro c'è molto utilizzo di quelli che sono gli sticker, le GIF, e quindi comunque, come dire, questi elementi, seppur non sotto forma di emoji, li ritroviamo.
1: Tu parli poi delle tecnologie che sono a supporto del linguaggio. Intanto la scrittura, poi la stampa, ovviamente, poi il digitale, quindi arriviamo più specificamente proprio all'argomento no, del Galateo digitale. Cosa hanno rappresentato questi passaggi?
0: Beh, hanno rappresentato delle innovazioni radicali e straordinarie, a partire dalla scrittura, perché appunto la scrittura non c'è sempre stata, e questo Platone lo documenta nelle sue opere e fa apparire Socrate come contrario alla scrittura, perché secondo Socrate la scrittura avrebbe portato gli uomini a non esercitare la memoria come prima, quindi a perdere qualcosa dal punto di vista della capacità mnemonica. Lo stesso identico dibattito, quindi lo stesso identico dubbio, lo si ha molto tempo dopo, siamo nel Rinascimento, quando Gutenberg inventa la stampa, e quindi anche lì c'è chi dice: sì, ma adesso che ci sarà la stampa e quindi la diffusione del sapere aumenterà, gli uomini diminuiranno la loro capacità mnemonica, sforzeranno meno il loro cervello, e quindi porterà in qualche modo a impoverirci. Con il digitale gli stessi discorsi, con l'intelligenza artificiale uguale, per cui ogni volta che c'è un'innovazione c'è una resistenza al cambiamento e all'innovazione, che poi ha un fondamento, cioè nel senso che è vero che sia così, perché ci dà la possibilità di introdurre tutta una serie di positività in qualche modo, ma al tempo stesso poi cambia quella che poi è la nostra struttura anche cerebrale e il nostro approccio cognitivo. Questo succede, è successo con tutte le tecnologie del linguaggio, dalla scrittura millenni fa fino all'intelligenza artificiale che stiamo vivendo oggi.
1: Pensiamo ai numeri telefonici che ricordiamo, sono pochissimi ormai.
0: Sì, ma, ma pensiamo anche al Rinascimento, dove c'erano figure straordinarie, Pico della Mirandola, uno su tutti, che avevano una capacità mnemonica che era già di per sé straordinaria all'epoca. Ma non erano gli unici, cioè nel senso la capacità mnemonica era molto molto diffusa, ma pensiamo anche agli Aedi, che certo, avevano a mente un intero poema omerico e lo declamavano. Ecco, oggi qualcosa del genere sarebbe veramente incredibile. E quindi la nostra mente è cambiata, è cambiato il nostro livello di attenzione, la nostra capacità mnemonica. Perché poi le tecnologie sono sempre, qualsiasi tecnologia, è sempre un prolungamento di uno dei nostri sensi. E ovviamente lì dove noi abbiamo il prolungamento, quel senso tendiamo poi a utilizzarlo meno.
1: Utilizzarlo, certo. Tu poi proponi un ABC,
0: sì,
1: del Galateo di Gianza. Parliamo di ABC, ma in realtà è un ABC di
0: Yes, esatto, sono andato un po' oltre. Infatti, sì, l'accuratezza, la brevità, la chiarezza, la distintività e l'eleganza sono quei cinque elementi fondamentali per le nostre relazioni digitali. L'accuratezza, quindi la cura che noi dobbiamo avere anche nell'elaborare un testo digitale, recuperando anche quella che è la fase della progettazione, che noi oggi abbiamo un po' perso, perché iniziamo a scrivere subito un testo e viene meno invece tutta la parte progettuale, che è fondamentale per andare a creare un testo che sia effettivamente sensato e anche efficace, cioè che raggiunga l'obiettivo. La brevità come forma di riguardo anche nei confronti dei nostri interlocutori, perché chiaramente un testo breve, che poi è il canone che ci viene imposto oggi, fa risparmiare un po' anche tempo al nostro interlocutore nella lettura. La chiarezza, che anche qui richiede al target a cui ci rivolgiamo meno sforzo nell'interpretazione e anche più velocità nel riuscire a condividere anche un messaggio. E la distintività è qualcosa a cui tengo molto, perché è veramente il massimo riguardo e attenzione che noi dobbiamo avere nei confronti dei nostri interlocutori, cioè rendere un testo davvero distintivo, cioè diverso. Che vuol dire diverso? Chiederci ogni volta che noi scriviamo, visto che c'è un proliferare di testi e di comunicazione digitale, ma serve? Cioè, sto aggiungendo rumore a un contesto comunicativo oppure sto dando un valore? Questa è la distintività. Cioè, sto aggiungendo qualcosa ai miei interlocutori o sto solamente creando rumore, che è quello che poi si chiama spam? Ok, cioè sto creando altra spazzatura oppure sto veramente dando valore? E poi l'eleganza, che appunto è qualcosa che noi abbiamo veramente bisogno di riprendere come valore, perché l'eleganza è fondamentale per la gentilezza. Non può esserci gentilezza senza eleganza, perché l'eleganza è il modo in cui con i nostri abiti, le nostre parole, il nostro comportamento a 360 gradi diamo importanza alla relazione con le persone che incontriamo.
1: Grazie, allora grazie a Edoardo Bellafiore di essere stato in nostra compagnia, averci presentato il volume I linguaggi della gentilezza, dall'empatia di Dante al Galateo digitale. È un volume che è edito da Carocci Editore nella collana Biblioteca di Testi e Studi. Grazie.
0: Grazie, grazie Rosario, grazie.

0: Ed ora, cari amici, parliamo della Festa del Cinema di Roma. Cominciamo subito con il primo film che ho visto in questa 21esima edizione della Festa del Cinema, diretta anche quest'anno da Paola Malanga. Ed è stato un film italiano, il primo che ho visto, proiettato nella sala Sinopoli. È Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese, un film con un cast che raccoglie il meglio degli attori italiani, appunto del cinema italiano, quindi Emanuela Fanelli, Edoardo Pesce, Claudia Pandolfi, Lino Musella, Stefano Accorsi, Vittoria Puccini, Claudio Santamaria, Edoardo Vitalone, Rolando Ravello. Un cast di tutto rispetto, che si rivela anche una delle carte vincenti di questo film. L'altra carta vincente, a mio parere, ed è una bellissima notizia da dare, è la sua sceneggiatura. Una sceneggiatura non lineare, una sceneggiatura che compone, avete sentito il numero dei nomi che ho nominato, che compone un vero e proprio mosaico, un mosaico di storie che segue appunto diversi personaggi, in particolare tre coppie con i vari annessi e con le varie con i vari intrecci che appunto queste coppie tra di loro sconosciute vivono appunto o hanno anche inconsapevolmente. E vi dicevo, però, insieme a questo mosaico di personaggi, la sceneggiatura ci propone allo spettatore anche un mosaico temporale, perché le varie storie che compongono questo mosaico sono raccontate spesso con salti temporali che ritornano al passato, che ritornano poi al presente, che sbalzano quindi anche la nostra, soprattutto all'inizio, la nostra attenzione da un punto all'altro, e facciamo all'inizio un po' di fatica nel collegare, nel mettere appunto i fili insieme, ma compongono poi invece un bellissimo, devo dire, quadro. Un quadro che ha come tema l'amore, gli affetti. Niente è come sembra dirci il regista sin dall'inizio del film. Niente è come sembra perché vediamo due dei protagonisti, scopriremo poi che sono marito e moglie, stanno parlando appunto al telefono mentre lui sta lavorando, lo vediamo in realtà forse impegnato in una sorta di narcisistico gioco così appunto che tiene nascosto. Scopriremo in realtà che si tratta di, quasi che volesse nascondere appunto un segreto, scopriremo in realtà che si tratta del suo lavoro, è un rumorista, quindi sta cercando appunto i rumori adatti, un rumorista del cinema per una scena alla quale sta aggiungendo appunto gli effetti sonori. E parla al telefono con sua moglie, che si trova invece in una banca e nella quale avviene una rapina. È una scena di potenza espressiva straordinaria, girata al rallentatore proprio per mostrare la rapidità con cui una serie di fatti appunto avvengono, di fatti evidentemente pericolosi, fino ad un tragico, assolutamente tragico epilogo. Tutto questo per scoprire in realtà che anche lei lavora nel cinema. Lei è un'attrice, una figurante, non ha un vero e proprio ruolo significativo nel film che stava girando, ma era appunto una delle comparse della scena della rapina che avevano girato. Dunque, già si parte da questo gioco tra l'apparenza e la realtà, tra ciò che sembra e ciò che succede in realtà. E quindi anche qui un gioco di maschere, come la maschera di Topolino che indossa uno dei personaggi, che fa anche un lavoro di grande umanità, no? Perché aiuta i bambini ammalati di tumore, i bambini più gravi, cerca di tenere su il loro morale, ma nasconde in realtà un'anima nera, un'anima pericolosa, nasconde delle violenze domestiche. Una persona veramente, nonostante quello che dice fino alla fine del film, io sono una brava persona, è proprio il contrario di tutto questo. Ma questo gioco appunto di apparenze, di maschere indossate e di vita che invece è diversa, appartiene un po' a tutti quanti i personaggi, che tendono a nascondersi, anche agli affetti più cari, anche tra marito e moglie, tendono a nascondersi delle verità spesso scomode, come il non desiderio di un figlio voluto invece dal marito, per esempio in una delle coppie, quella formata da Stefano Accorsi e Vittoria Puccini, o la grande libera passione che si è invece trasformata in una pericolosa prigione nella coppia composta da Emanuela Fanelli ed Edoardo Pesce, o l'apparente soddisfacente ménage che vivono appunto Claudia Pandolfi e Lino Musella, che sono i protagonisti, quelli, i primi personaggi di cui vi avevo parlato, quelli che lavorano nel cinema e che invece nasconde anche qui diversi problemi e insoddisfazioni. Ma il film, dicevamo, parla d'amore, e l'amore significa spesso, o viene inteso da molti di questi personaggi, come il raggiungimento di un desiderio, di qualche cosa che si desidera profondamente, nel quale si cerca di coinvolgere anche l'altra persona. Mi sembra che Paolo Genovese in questo film cerchi di dimostrare come spesso il desiderare qualcosa non corrisponde all'amore, perché spesso corrisponde ad una forma egoistica di volontà, e che invece spesso il vero amore, soprattutto nelle scelte finali, è rappresentato piuttosto dalla rinuncia a ciò che si desidera profondamente per il bene dell'altro. È un film complesso, ma nel senso più interessante del termine, ed è una sceneggiatura, soprattutto ritorno appunto a dire questo, che lascia ben sperare per il cinema italiano, perché questo è davvero un film che non sfigurerebbe, che mi ha ricordato molto alcuni titoli a cui ci aveva abituato, non so, il cinema francese per esempio, o certo cinema indipendente americano, appunto questi film che seguono diverse linee narrative, diversi personaggi che compongono poi appunto un bellissimo mosaico. L'emozione autentica nasce proprio grazie, e lo ripeto ancora, alle grandi interpretazioni di questi nostri attori italiani: Emanuela Fanelli, Edoardo Pesce, Claudia Pandolfi, Lino Musella, Stefano Accorsi, Vittoria Puccini, Claudio Santamaria tra i principali appunto. E il film si chiude, vorrei dire, quasi in contropiede. Mi sembra una scelta del regista quella di chiudere in minore. Se avesse chiuso con la penultima scena, anticipando cioè il finale e mettendo per ultima l'ultima scena, l'applauso che ha seguito comunque la proiezione per la stampa sarebbe stato sicuramente più fragoroso. E la sua scelta invece di chiudere in maniera, no, quasi abbandonando per il momento appunto l'intento di seguire i vari personaggi nella loro vicenda, e quindi chiudere con una finale rinuncia, mi è sembrata appunto una scelta più elegante, ma che forse gli ha procurato appunto una inaspettata e a mio parere immeritata freddezza negli applausi che hanno salutato il film.
1: Ad aspettare che qualcosa voli, indovinare il viso di qualcuno in chi ti passa accanto, tornare indietro un anno, un giorno,

E parliamo ora di un altro film, sempre visto alla Festa del Cinema di Roma, un altro bellissimo film, profondamente emozionante, un film che parla del teatro, che parla della malattia, che parla della dignità della vita, che parla della qualità della vita. E il titolo del film è Elsinore, ne è regista Simon Stone e interprete principale Andrew Scott. Andrew Scott, che è uno dei massimi attori inglesi, attivo sia al cinema sia in teatro, e che è attorniato da una serie di grandissimi attori, prima fra tutti Olivia Colman, e poi ricordiamo anche la presenza straordinaria di Juliet Stevenson. Il film parte da un incidente realmente avvenuto nel 1989 al National Theatre, dove era in corso un allestimento prestigiosissimo di Amleto per la regia di Richard Eyre e l'interpretazione di Daniel Day-Lewis. Durante una delle rappresentazioni, nel colloquio tra Amleto e il fantasma del padre, inspiegabilmente, inaspettatamente, Daniel Day-Lewis non riuscì a proseguire la performance, uscì di scena, si bloccò appunto in scena, uscì di scena, lo spettacolo venne interrotto e Daniel Day-Lewis non ritornò mai più a recitare in teatro. In seguito raccontò che quella scena l'aveva talmente profondamente toccato, perché aveva visto davanti a sé il fantasma del suo vero padre, quindi confondendo realtà con finzione, in un'esperienza che l'aveva decisamente sconvolto. E dunque la produzione appunto di quell'Amleto venne ripresa qualche mese dopo con un altro attore, venne scelto Ian Charlson. Questa è proprio la storia che viene raccontata ad un attore che aveva debuttato con un grande regista inglese come Derek Jarman, che aveva poi continuato la sua carriera sia in teatro che al cinema, lavorando anche a Hollywood, e che adesso però si trova davanti all'occasione della sua vita, quella appunto di recitare in un teatro prestigioso come il National Theatre di Londra il ruolo di Amleto, che aveva già avuto modo appunto di recitare in una produzione più piccola, e che rappresenta per lui quindi l'occasione di una vita, il sogno di una vita. Ma c'è un problema: purtroppo scopre di essere affetto da AIDS. Lui però è convinto che, nonostante lo stress che ovviamente le prove, il lavoro e il personaggio, lo studio appunto su Amleto comporteranno, è convinto di poter attingere allo stremo delle sue forze, di poter dare la grande interpretazione della sua vita. Sono tutti contrari, sia i parenti più vicini, sia gli amici, sia naturalmente la dottoressa che lo ha in cura, una perfetta Olivia Colman. Tutti quanti gli sconsigliano di sottoporsi appunto ad uno stress che finirà con l'ucciderlo, comunque con l'anticipare, con l'abbreviare il tempo che gli resta. Ma lui è convinto che la qualità della vita, che quando lui parla di vita pensa al palcoscenico, per lui vivere è recitare quelle parole, è avere l'occasione di rivivere appunto la strepitosa tragedia di Shakespeare, nella quale proprio di morte si parla, nella quale si parla dell'uomo vivo di fronte alla morte, una grande meditazione appunto sulla morte, l'Amleto, e per l'attore rappresenta anche l'occasione di confrontarsi e di vivere con dignità l'ultimo periodo della sua vita, gli ultimi mesi appunto che gli restano, sottoponendosi ad una fatica immensa, ma riaffermando intanto la dignità della vita, la bellezza della vita, e riscoprendo nelle parole che deve pronunciare appunto nel personaggio, riscoprendo anche una riflessione su se stesso e sull'esperienza che sta vivendo come essere umano. Uno degli aspetti più toccanti del film è la solidarietà che si crea all'interno della compagnia. Lui inizialmente non rivela di essere malato, proprio perché desidera essere preso in compagnia a cominciare il lavoro, ma quando poi l'aggravarsi della malattia lo costringe ad un ricovero non può più nascondere appunto la verità, e si stabilisce questa bellissima solidarietà tra tutti quanti gli attori che lavorano con lui e che lo aiutano a fare 24 performance dell'Amleto. Morì soltanto 7 settimane dopo la conclusione appunto dello spettacolo. 24 performance dell'Amleto al National Theatre. Un altro dei momenti più toccanti del film è la visita in ospedale da parte dei suoi genitori. È una scena
interpretata meravigliosamente da tutti e tre gli attori, il senso di colpa del protagonista, appunto, di Ian Charlson, l'accoglienza da parte della madre, e invece la corazza che il padre in qualche modo indossa, incapace di abbandonarsi ad un abbraccio nei confronti del figlio ammalato. Quando però i genitori poi escono appunto dall'ospedale, camminano nella neve andando verso il parcheggio, il padre ha un crollo emotivo che è una delle scene che rimarranno sicuramente nella memoria dello spettatore più attento. È un film veramente da non perdere. C'è l'occasione di vederlo già nelle proiezioni per il pubblico che saranno appunto nei prossimi giorni a Roma, ma speriamo che sia presto anche nelle nostre sale per poter godere di tante interpretazioni straordinarie all'interno di questo film, ripeto, di Simon Stone, interpretato da Andrew Scott, Olivia Colman, Juliet Stevenson, e dal titolo Elsinore. La prima canzone che abbiamo ascoltato nel nostro programma era Arcobaleno, interpretato da Ornella Vanoni. Per chiudere il nostro programma ho scelto una canzone che ha un titolo molto simile, L'Arcobaleno appunto, e che è stata scritta da un artista per un altro artista, in ricordo appunto di un altro artista. Adriano Celentano, ricordando Mogol, ha scritto per lui L'Arcobaleno.

0: Le 16, l'informazione della Radio Vaticana, Francesco De Remigis in studio. Apriamo con un aggiornamento sul decorso post-operatorio di Papa Leone. Il dottor Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora comunicano che questa mattina il Santo Padre ha eseguito gli esami previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso regolare, valori nella norma. Il pontefice ha svolto la fisioterapia respiratoria ed ha iniziato a camminare in stanza. Ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo. Ci spostiamo sul fronte statunitense nel continente americano, in particolare a Panama, dove più di 8.000 bambini hanno bisogno di assistenza umanitaria dopo il terremoto che ha colpito il paese la scorsa settimana, a cui hanno fatto seguito almeno altre 200 scosse, lo afferma l'UNICEF, segnalando che 656 scuole sono state danneggiate e dunque le lezioni sospese. L'UNICEF ha anche lanciato un appello alla comunità internazionale a donare 2 milioni e mezzo di dollari destinati a prima assistenza. Ci spostiamo sullo scenario ucraino. Nessuno mi convincerà che la resa di chi difende la propria libertà possa definirsi pace. Solo una pace giusta può durare e mettere al sicuro l'Europa e i nostri interessi. La posizione del governo italiano non cambia. Sostegno a Kiev, con particolare attenzione alla popolazione civile, e pressione su Mosca e unità euroatlantica. Così la premier Meloni in aula al Senato nelle comunicazioni alla vigilia del Consiglio europeo. E l'intesa sul gasolio russo, annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Trump, è una scelta che l'Italia considera molto rischiosa, ha aggiunto Giorgia Meloni. In Ucraina, sul fronte, il presidente americano Trump nega che gli Stati Uniti vogliano interrompere la condivisione di informazioni di intelligence. Intanto il presidente ucraino Zelensky si trova a Londra per incontrare Re Carlo III e il premier Burnham. È tutto, l'informazione torna tra un'ora.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud, in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: primo onore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione a radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi,
3: le papier croyant
4: les Pantheon et semblance de son.
5: La mañana vestita.
6: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: Decorso post-operatorio regolare per Papa Leone XIV ricoverato al Gemelli dopo l'intervento al polmone di ieri. Ci collegheremo proprio con il Policlinico per gli ultimi aggiornamenti in questa puntata di mercoledì 14 ottobre del Mondo alla Radio. Poi tra i temi che affronteremo anche il summit sulla salute mondiale a Berlino, il forum sulla povertà e l'insicurezza alimentare. Infine un piccolo focus su Haiti, dove continua l'emergenza politica e umanitaria. Bentrovati all'ascolto del Mondo alla Radio da Michele Ragliare e da Alberto Giovannetti in regia. 335 12 43 722 invece il numero a cui potete inviare i vostri messaggi, anche per solidarietà, per fare gli auguri, per pregare per Papa Leone XIV. Abbiamo sentito, è di qualche minuto fa l'ultimo comunicato, l'ultimo aggiornamento sulla salute di Papa Leone. Noi ci colleghiamo con il Policlinico Gemelli e diamo il buonasera, il buon pomeriggio a Gianmarco Morroni e anche a Daniele Giorgi che sta curando la parte tecnica. Gianmarco, buon pomeriggio, quali sono le ultime novità?
8: Buon pomeriggio Michele, buon pomeriggio alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Sì, pochi minuti fa gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Papa Leone ricoverato qui al Policlinico Universitario Agostino Gemelli da ieri in seguito all'intervento chirurgico al polmone destro. Poco fa il dottor Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritore hanno comunicato che questa mattina il Santo Padre ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare, i valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito. Il Santo Padre ha svolto la fisioterapia respiratoria ed ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo. Il decorso quindi procede secondo quanto previsto. Questi gli ultimi aggiornamenti che arrivano dal Policlinico Gemelli. Ricordiamo l'intervento chirurgico in cui è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica videoassistita. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori. Il Santo Padre è stato ieri in sala operatoria per circa 3 ore, la durata dell'intervento è stata di circa 90 minuti. Nei prossimi giorni, in questi giorni, seguiranno dunque gli esami post-operatori, l'esame del materiale asportato e dunque saremo pronti a dare ulteriori aggiornamenti qui dal Policlinico Gemelli.
7: Come è stata accolta questa notizia e qual è proprio la situazione al Policlinico che vede questo ospite speciale? Abbiamo visto ieri, già dopo le 13, quando il Papa è arrivato, una grande folla di fedeli, di medici, ma anche di pazienti che hanno accolto Papa Leone.
8: Sì, noi in questo momento ci troviamo nel piazzale, ecco, del Policlinico e sono state tante anche le persone che entrando o uscendo dall'ospedale per andare a trovare i propri familiari, insomma persone ricoverate qui al Gemelli, che chiedevano anche a noi, insomma, vedendo insomma i loghi dei media vaticani, chiedevano come stava il Papa, per cui insomma c'è tanta attesa anche intorno alle condizioni di Papa Leone. Quindi anche da questo punto di vista una partecipazione che è stata testimoniata anche in queste ore. Ricordiamo anche ieri oltre un centinaio i partecipanti al rosario guidato dal cardinale vicario Baldoreina nella cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli, proprio per esprimere vicinanza e affetto al pontefice. E dunque sì, tanta vicinanza e anche con le domande a noi dei media vaticani che in qualche modo riportiamo le notizie riguardanti la salute di Papa Leone.
7: Abbiamo abbiamo raccolto noi come Media Vaticani, come Radio Vaticana, siamo in queste ore al Gemelli e il nostro collega che gli ascoltatori del mondo della radio conoscono bene, Alessandro Guarasci, ha raccolto alcune voci appunto proprio dei fedeli. Ascoltiamo questo breve inserto.
1: È importantissimo, io mercoledì ero all'udienza, è una cosa spettacolare e speriamo che vada tutto bene. Al nostro Papa un abbraccio grande e mandiamo un grande bacio.
2: Ci siamo trovati per caso perché è una visita di controllo di routine per il bimbo, infatti lui mi chiedeva che era il Papa, io ho detto prima o poi andiamo a vedere un'udienza e ti faccio vedere il Papa, e quindi gli abbiamo dato una pregherina, anche perché lui crede in Santa Rosa di Viterbo, quindi io ho detto diciamo una pregherina che Santa Rosa lo aiuta.
7: E come è confermato Gianmarco, c'è la vicinanza della gente comune, la preghiera, vicinanza che arriva anche dai nostri ascoltatori.
8: Sì, è così, lo abbiamo detto, tante persone che sono vicine al Papa in queste ore, d'altronde anche l'annuncio, Papa Leone aveva annunciato personalmente la necessità dell'intervento, spiegando ai fedeli che durante alcuni controlli, per l'appunto era stato individuato un nodulo polmonare circoscritto, una comunicazione diretta fatta con semplicità che ha permesso, ecco, di condividere con i fedeli questo passaggio delicato della sua vita personale, per cui ecco, condividendo con semplicità e tanti fedeli, ma tante persone, ripeto, sono tanti qui anche coloro che vanno a trovare i propri familiari, dei parenti ricoverati al Policlinico Gemelli per un pensiero è sempre rivolto anche a Papa Leone.
7: Grazie a Gianmarco Murroni, inviato al Gemelli, ci sentiremo nel corso della giornata anche nei radiogiornali per l'informazione. Grazie e buon lavoro.
8: Grazie a voi.
7: Come abbiamo sentito, c'è la vicinanza della gente, ma c'è anche tanta vicinanza a livello istituzionale verso Papa Leone. Ad esempio, ne citiamo qualcuno delle tante manifestazioni che si sono svolte e che riempiono le agenzie in queste ore. Re Carlo III ha scritto privatamente a Papa Leone XIV, sottoposto ieri a un intervento per la rimozione di un nodulo canceroso, per augurargli una pronta guarigione. Lo ha reso noto una fonte reale. Carlo III, ricordiamo, 77 anni, a sua volta in cura dall'inizio del 2024 per un tumore di cui non è stata rivelata la natura. Ricordiamo anche che Re Carlo ha compiuto una visita di Stato in Vaticano proprio lo scorso ottobre, l'ottobre 2025. In quell'occasione il Re e il Papa pregarono insieme durante una celebrazione ecumenica nella Cappella Sistina. Altre manifestazioni di solidarietà anche da parte del presidente del Libano Aoun, che ha augurato a sua santità Papa Leone XIV una pronta guarigione dopo l'intervento chirurgico e un ritorno alla piena salute accompagnato dalla grazia e dalla cura di Dio. Nel suo messaggio Aoun ha trasmesso i sentimenti del popolo libanese e le loro preghiere, affermando che la visita apostolica in Libano rimane saldamente impressa nei loro cuori e nella loro coscienza nazionale e spirituale. Anche, e chiudiamo insomma questo breve giro di manifestazioni di affetto e di solidarietà, con il premio Nobel Machado dello scorso anno, della pace dello scorso anno, noi venezuelani rivolgiamo le nostre preghiere per la pronta guarigione di Sua Santità Papa Leone XIV, che l'amore e la fede dei credenti di tutto il mondo lo accompagnino in queste ore e nel suo instancabile lavoro pastorale.
6: Il mondo alla radio.
7: Cambiamo tema, ma rimaniamo a parlare di salute, perché centinaia di medici, scienziati e leader di governi hanno preso parte al World Health Summit 2026, che si è chiuso questa settimana a Berlino. Una 3 giorni di lavoro per riflettere sull'anticipazione delle pandemie attraverso la sorveglianza globale, la velocizzazione dei vaccini e l'applicazione dell'IA nella diagnostica e nella gestione dei dati clinici. Sui temi emersi al vertice di Berlino, in particolare sull'impegno dei giovani a creare una rete di sorveglianza globale per anticipare eventuali pandemie, Cecilia Seppia ha sentito Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto Sanitario ISS e membro dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
9: Ma diciamo che dopo il Covid ci eravamo ripromessi di farlo e di fatto i tecnici l'hanno proposta, l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'ha recepita, adesso sono gli stati membri che in qualche modo devono agire, devono partecipare e attivare quello che si registra dopo di fatto l'abbandono degli Stati Uniti, è una reazione generale a non rassegnarsi, diciamo, alla mancanza di finanziamenti, alla mancanza di coordinamento, quindi soprattutto l'Asia, l'Africa, l'Australia stanno reagendo e anche l'Europa in qualche modo sta reagendo a questo tipo di discorso. Quello che c'è stato già dall'anno scorso a Berlino è proprio un impegno da parte di tutti a far sì che l'assenza degli Stati Uniti, anzi addirittura la contrarietà degli Stati Uniti, non neutralizzi questo grande lavoro svolto negli ultimi anni, soprattutto dopo la pandemia.
10: Uno dei temi al summit è stato il legame tra riscaldamento globale e proliferazione di patogeni, no? Come quelli che poi portano alla dengue, alla malaria, insomma. Fino a pochi anni fa la crisi climatica era percepita come un problema prettamente ambientale, oggi invece è una priorità medica ed epidemiologica. In che modo però i cambiamenti climatici possono impattare sulla salute dell'uomo?
9: Ma basta vedere quello che è successo quest'estate, soltanto a giugno abbiamo avuto un eccesso di 10.000 morti, soltanto nel mese di giugno, cioè queste andate di calore estreme che poi molto spesso sono seguite anche da eventi catastrofici tipo le alluvioni, provocano migliaia di morti. Quello che diceva lei è assolutamente vero, cioè quelle che noi una volta chiamavamo malattie tropicali, oggi per il riscaldamento e per il cambiamento climatico sono qui, sono nel clima temperato italiano, in Francia, in Spagna, e noi siamo un paese particolarmente vulnerabile, tant'è vero che abbiamo già avuto dei focolai epidemici di dengue, di West Nile virus, di chikungunya, cioè tutte malattie che un tempo si ritrovavano ai tropici e che oggi invece, soprattutto per colpa del cambiamento climatico, ci ritroviamo anche qui.
10: Anche in questo caso, cioè quindi per il contrasto alle malattie tropicali che lei citava, sarebbe auspicabile un'accelerazione sui vaccini?
9: Assolutamente sì, in realtà i vaccini, la prevenzione, per esempio la disinfestazione da parte delle zanzare, diciamo, molto spesso questa non viene fatta e le zanzare sono tra i principali vettori, diciamo, di queste malattie, cioè è l'insieme, non c'è una sola soluzione, un'unica soluzione a tutti questi problemi, bisogna approcciarlo, lei ha giustamente parlato della sorveglianza sanitaria, di essere preparati, si chiama preparedness, di essere pronti a rispondere, e questo naturalmente si fa con i vaccini, si fa con le mascherine, si fa con le misure che si vengono definite non farmacologiche, ma soprattutto con una consapevolezza da parte di tutti. Molto spesso invece la popolazione generale tende a rimuovere, magari a tacciare di menagramo, di catastrofismo chi li avverte. Il problema non è se ci sarà una prossima pandemia, ci sarà. Quando ci sarà la prossima pandemia ci dovremo far trovare preparati.
10: Si è parlato anche di intelligenza artificiale che sta entrando massicciamente nella diagnostica medica, nella gestione anche dei big data. Si è discusso molto di regolamentazione. Qual è secondo lei il confine tra l'accelerazione della ricerca e il rischio che i dati sensibili dei pazienti vengano privatizzati o comunque insomma estratti senza una reale governance pubblica, professore?
9: Ma questa è già una realtà in alcuni paesi, in Cina, negli Stati Uniti, ormai il dato sanitario viene venduto, viene commercializzato, viene utilizzato. In Europa c'è ancora una forte regolamentazione che però ci rallenta nell'utilizzazione delle nuove tecnologie. La sfida per l'Europa è trovare un giusto equilibrio tra la protezione dei dati e l'utilizzo delle nuove tecnologie, altrimenti noi sostanzialmente saremo dei regolatori, ma queste nuove tecnologie non ce le avremo, mentre invece proverranno dall'Asia. L'India, per esempio, sta facendo un lavoro straordinario sotto questo punto di vista, però certamente è molto meno attenta alla protezione dei dati.
10: Durante il Covid abbiamo assistito al drammatico fenomeno dell'apartheid vaccinale. Oggi il summit chiede un supporto coordinato proprio all'Organizzazione Mondiale della Sanità per colmare i deficit di quei paesi che sono a basso reddito, no? Allora, dal punto di vista della sicurezza sanitaria globale, perché l'autosufficienza e la sovranità sanitaria dell'Africa o comunque del sud del mondo sono una protezione fondamentale anche per i paesi occidentali?
9: Perché i virus e i batteri non hanno confini, quindi basta prendere un aereo e in poche ore sono qui. Quindi se noi non ci proteggiamo sin dall'insorgere di queste epidemie, lei pensa a quello che sta succedendo, noi non lo vediamo perché non viene riportato in televisione, ma l'attuale situazione dell'Africa per quanto riguarda l'Ebola è drammatica, non c'è mai stata un'epidemia così virulenta, così letale come in questo momento. E poi da noi sembra che ce ne dimentichiamo, ma basta che una persona sfugga ai controlli per essere qui e ci ritroviamo nei guai. Per cui di fatto la salute è globale, così le misure di prevenzione devono essere globali.
10: A proposito invece della peste

0: a 17 crisi globali interconnesse tra di loro che minacciano la salute umana da qui al 2100. In questo rapporto ci sono rischi poco probabili ma con potenziale di estinzione del genere umano, che sono il conflitto nucleare e l'uso malevolo appunto delle AI, ma ci sono anche minacce quotidiane come l'obesità, il fumo, la cattiva salute mentale, la malnutrizione infantile, le pandemie appunto. Però ecco, con il taglio dei fondi per la salute, l'uscita degli USA dall'OMS, è impossibile fare prevenzione e pianificazioni a 10 anni, figuriamoci da qui al 2100.
1: E quella reazione che c'è stata già l'anno scorso a Berlino e che è continuata quest'anno, cioè nonostante questo abbandono da parte degli Stati Uniti, noi dobbiamo insistere. Bisogna dire che ci sono organizzazioni americane che continuano a collaborare a livello internazionale, il problema è proprio il loro governo che si è rifiutato addirittura, oltre che tagliare le risorse, ha ritirato tutto il personale delle agenzie internazionali, e questo sta facendo morire letteralmente le persone, perché la prima volta dopo 20 anni avremo un aumento della mortalità infantile e molte persone stanno morendo perché sono state interrotte le somministrazioni di farmaci per la protezione e per la prevenzione della loro salute. Non bisogna rassegnarsi, bisogna resistere, perché come diceva lei e come dice Lanz, le minacce sono serie, diciamo, e sono alcune di queste veramente drammatiche, però c'è una grande parte di popolazione e soprattutto una grande parte di comunità scientifica che vuole reagire, lo sta facendo, il summit di Berlino ne è una dimostrazione.
0: L'ex premier Mario Monti, che è intervenuto al summit, ha sottolineato che la prevenzione di questi rischi richiede una visione politica a lungo termine e un rafforzamento del multilateralismo, quindi la salute è, diciamo, quasi una questione politica, si può dire così?
1: Sì, la salute è politica, è una scelta, si tratta di abbandonare appunto, come alcuni credono, al mercato, al libero mercato, il che significa alimentare disuguaglianze tra chi si può pagare le cure e chi non se le può pagare, e invece dare la salute, dare altri sistemi di welfare come garanzia di uno sviluppo collettivo, che tra l'altro è anche più intelligente, perché lo sviluppo collettivo è uno sviluppo che riguarda tutti e fa crescere anche la ricchezza dei paesi, e noi abbiamo avuto dei grandi leader come Mario Monti e Mario Draghi che questi processi li hanno supportati. Devo dire che in questo momento non ce li abbiamo.
2: E cambiamo scenario, fare il punto sulle politiche di contrasto alla povertà alimentare e proporre un cambio di passo nella filiera della solidarietà. È stato questo il tema al centro del primo forum sulla povertà e l'insicurezza alimentare organizzato da Fondazione Banco Alimentare alla presenza di istituzioni, imprese e terzo settore, durante il quale è stata condivisa una proposta strategica finalizzata ad ampliare la capacità di risposta dell'intero sistema di aiuto alimentare. Oggi oltre il 50% delle persone che necessitano di sostegno alimentare non viene ancora raggiunto dagli interventi esistenti. Dalla ricerca promossa da Fondazione Banco Alimentare ETS, svolta dal Food Sustainability Lab della Polimi School of Management del Politecnico di Milano, è emerso che il sistema degli aiuti alimentari contribuisce in maniera significativa al bisogno, potendo assicurare un pasto al giorno al 44% delle persone indigenti. Resta tuttavia un importante gap da colmare, stimato nel 56% delle persone in condizioni di povertà assoluta. Il presidente del Banco Alimentare Marco Piuri ha detto al microfono di Alessandro Guarasci: passi in avanti sono stati fatti grazie alla legge Gadda sulla donazione, ma bisogna fare di più. Ascoltiamolo.
3: Non ci riesce perché intanto parliamo di un numero molto rilevante, quasi 6 milioni di persone, quindi io guarderei innanzitutto prima il bicchiere mezzo pieno, cioè il lavoro di questi anni, la collaborazione fra istituzioni, aziende, imprese della filiera agroalimentare, enti del terzo settore, ci ha consentito di arrivare a 2 milioni e mezzo di persone, e questo è un numero enorme che vuol dire uno sforzo e un'attività davvero rilevante. Dopodiché appunto c'è un 50% che ci sta aspettando. Ora perché? Perché evidentemente la raccolta degli alimenti e la sua distribuzione è un sistema, è un processo tutt'altro che semplice, complesso, perché bisogna che ci siano aziende che donino, bisogna essere in grado di raccogliere le risorse che servono, ci vogliono persone, ci vogliono mezzi, e bisogna essere in condizione di raggiungere e di distribuirsi sul territorio nel modo più capillare possibile. Quindi oggi questo 50% ci aspetta ed è esattamente la sfida che abbiamo di fronte.
4: Ecco, quali sono gli alimenti che vengono più richiesti in questo momento dalle persone che hanno necessità?
3: Ora, abbiamo fatto questa indagine insieme a quelle che si chiamano PT, che sono

0: organizzazioni partner territoriali, quindi gli oltre 7600 enti accreditati che collaborano con Banco Alimentare per questa attività. E quello che emerge è un quadro interessante: ci sono una serie di beni che, dove evidentemente la richiesta che viene fatta vede un gap e quindi una differenza rispetto a quello che riusciamo a garantire. E in cima c'è l'olio d'oliva, il caffè, ci sono le carni bianche e ci sono i prodotti freschi. Questo tipo di, diciamo, gap dice un po' quello che dicevamo anche sulla domanda precedente, cioè sono prodotti questi che hanno un alto contenuto proteico, quindi fondamentali per una dieta, per un equilibrio nutrizionale, ma dall'altra parte sono prodotti tendenzialmente freschi e che quindi richiedono tempi di raccolta e distribuzione molto più stretti, molto più veloci, e richiedono equipaggiamento, macchinari che consentano la gestione della catena del freddo. E questo è uno dei temi, cioè la logistica e il trasporto sono uno dei punti su cui bisogna lavorare.
1: Ecco, però ci sono delle leggi che dovrebbero aiutare anche a donare, appunto. Dove il problema, dove si pone? A livello territoriale, a livello nazionale? In sostanza, voi che cosa chiedete in questo momento?
0: Allora, c'è una legge, la legge 166, la cosiddetta legge Gadda, che ha avuto un impatto enormemente positivo, perché da quando c'è questa legge le imprese hanno cominciato a donare in maniera strutturale. Non è solo un problema di quante tonnellate donano, ma il fatto che la donazione faccia parte dei processi aziendali e dell'attività dell'azienda stessa. Dove sta la differenza che oggi vogliamo evidenziare? Che ad oggi questa norma ha consentito e ha favorito la donazione di eccedenze, cioè sono prodotti che per caratteristiche diverse, packaging, grammature e quant'altro, sono commestibili, buonissimi, ma non possono entrare nei canali commerciali. Quello su cui noi vorremmo spingere oggi è capire se si può rendere conveniente anche la donazione di prodotti che non hanno queste caratteristiche, ma prodotti che vengono realizzati per essere donati. Perché questo ci consentirebbe due cose: un'attività più programmabile, mentre oggi con le eccedenze questo evidentemente è molto più difficile, e una possibilità di lavorare meglio sulla varietà dei prodotti. Come fare a rendere conveniente? È chiaro che bisogna lavorare sicuramente sulle leve fiscali, la deduzione del costo, le leve fiscali, e dall'altra parte bisogna lavorare anche su tutto quello che è la misurazione dell'impatto di questa attività e quindi il valore che genera dal punto di vista di responsabilità civile e sociale.
2: Queste le parole del presidente del Banco Alimentare Marco Piuri. Intanto vi aggiorniamo sui messaggi di auguri a Papa Leone XIV. Tra le voci che si sono unite agli auguri al pontefice figurano il primo ministro canadese Mark Carney e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. In un messaggio pubblicato su X, Carney ha augurato al Papa una pronta e completa guarigione, definendolo fonte di speranza e ispirazione per miliardi di persone in tutto il mondo. Sempre su X, von der Leyen ha scritto che la sua serenità e la sua forza sono fonte di ispirazione per tutti noi. Gli auguriamo una pronta e completa guarigione. Il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha inviato un messaggio di sostegno accompagnato da un augurio di pronta ripresa, ed il primo ministro australiano Anthony Albanese ha espresso vicinanza a Leone XIV, definendolo una fonte di ispirazione per i cattolici di tutto il mondo e una voce a favore della pace, dell'umanità e della ragione. I miei pensieri e le mie preghiere sono con lui mentre si riprende, ha scritto sui social. Noi ci fermiamo un attimo, Simon & Garfunkel, e poi torniamo al mondo alla radio per parlare di Haiti.

0: Ultimi aggiornamenti sulla salute di Papa Leone XIV sono stati forniti dal direttore della sala stampa Matteo Bruni, che ha detto che i giornalisti che l'umore del Papa è buono e ha confermato che il prossimo aggiornamento sulla salute di Papa Leone ricoverato al Gemelli saranno domattina.
1: Il mondo alla radio.
0: Innescatasi nel 2018, la deriva politico-sociale in atto ad Haiti sembra non volersi fermare. Il paese, situato in America centrale, sulla fascia occidentale dell'isola di Hispaniola, vive una delle crisi umanitarie più gravi del pianeta, anche a causa dell'impennata delle violenze registrata nel 2021. Proprio in quell'anno, nel mese di luglio, l'assassinio del presidente Moïse per mano di un comando di mercenari ha strappato dalle mani dello Stato il controllo del paese, facendolo precipitare nell'anarchia. Da quel momento una serie di bande criminali armate tiene sotto scacco l'intera nazione, controllando porti navali, aeroporti e le principali autostrade, specialmente nelle zone limitrofe alla capitale Port-au-Prince. Quasi 6.000 persone uccise o ferite nei primi 9 mesi del 2026, più di 1.000 donne vittime di violenza sessuale e circa 1,5 milioni di sfollati interni. Gli ultimi dati forniti dalle Nazioni Unite su Haiti, ormai da almeno 5 anni in balia delle violenze delle gang criminali, denotano che la crisi nel paese più povero delle Americhe è lontana dal trovare una via d'uscita, nonostante il proposito del governo ad interim di organizzare le elezioni per la fine di quest'anno, che come vedremo sono state rimandate. Anche la conferenza episcopale haitiana ha parlato a fine settembre di discesa del nostro paese nell'inferno e di una situazione che si sta deteriorando sotto i nostri occhi inorriditi. Ma è proprio questo scenario apparentemente senza speranza che si rivela quanto mai preziosa all'opera di chi aiuta i più fragili. Alla periferia nord della capitale, Port-au-Prince, per il 90% sotto il controllo delle gang criminali, c'è un presidio sicuro che in 26 anni non ha mai chiuso. È la Maison des Vieillards, la casa dei nonni, sostenuta da Fondazione Pime. Un tetto, un pasto caldo al giorno e cure mediche per circa 30 anziani che, avendo perso la propria abitazione, si erano rifugiati nel cortile dell'ospedale generale della città o erano costretti a vivere per strada. Persone tra i 50 e i 90 anni che non hanno più una famiglia o che la famiglia non è più in grado di mantenere. A gestire la Maison des Vieillards è Maurizio Barcaro, che è un missionario laico sostenuto dal PIME, che è stato intervistato da Valerio Palombaro e ci fa un po' il punto su qual è la situazione proprio a Port-au-Prince e nei dintorni.
2: Ma a dire il vero, tutta la capitale è occupata da queste bande, no? Tranne ovviamente la parte borghese, fra parentesi, che si chiama Pétionville, è quel quartiere dove ci sono benestanti, dove ci sono sedi di ambasciate, di banche, di tutto ciò che fa soldi, insomma, no? E là sono protetti e infatti i banditi non hanno ancora occupato quella zona.
3: La situazione ad Haiti è molto difficile anche fuori dalla capitale, leggiamo di 1,5 milioni di sfollati e comunque ampie zone del territorio controllate dalle bande, ecco. Ma si può viaggiare nel paese o la vostra attività è limitata, immagino, in questa, appunto, casa d'accoglienza e questi centri?
2: Port-au-Prince è il cervello di Haiti, quindi se il cervello è malato, di conseguenza anche tutto il resto è malato, no? Infatti, come diceva bene lei, no? Le comunicazioni sono, le arterie principali che escono dalla capitale sono già poche, quelle che vanno al sud e al nord del paese sono già poche e sono tutte evidentemente controllate da bande di criminali. Quindi si paga il pedaggio nel peggiore dei mali, nel migliore dei mali, nel peggiore, se non si paga o si fa resistenza, questi banditi confiscano la merce o prendono i camion, fermano gli autobus, sequestrano delle persone per un tempo. La capitale in un certo senso è ferma, no? non c'è una libera uscita, c'è un'uscita ma bisogna pagare, bisogna si passano molti pericoli. Quindi negli ultimi 2 o 3 anni si è sviluppato una specie di commercio via barca, ma con barche molto rudimentali e molto vecchie anche, no? Quindi i pedaggi sono molto più cari, la mercanzia che esce dalla capitale è molto più cara. Grazie a Dio il porto della capitale è presidiato molto bene, sembra, dalle forze di polizia, quindi. Ah, ma anche lì, per esempio, i container che escono dal porto devono andare attraverso differenti zone della capitale, quindi devono pagare i pedaggi e quindi i prezzi poi arrivano sul consumatore.
3: Quindi è fondamentale proprio la vostra attività, in particolare, ecco, penso ai giovani per l'istruzione, ma i giovani di Haiti sognano un futuro migliore in patria o pensano di dover lasciare questo paese?
2: Ci sono stati periodi molto difficili dove gli haitiani sempre cercano di scappare dal paese, no? Via mare, via terra, in qualche modo di scappare. Questo periodo particolare da 3 anni, 3 o 4 anni, migliaia di giovani, non giovani, anche uomini e donne, scappano proprio per andare soprattutto a Santo Domingo, ma anche più di 200.000 sono andati in America, negli Stati Uniti, perché c'era un programma speciale con l'amministrazione Biden. Quindi no, la gente cerca di scappare, non c'è futuro qui, anche se finiscono gli studi, non c'è una via di uscita, un'apertura, non ci sono posti di lavoro, il lavoro è zero, non c'è niente, no? Giusto ultimamente c'era una specie di percentuale che dicevano che circa 250.000 haitiani sono stati rimpatriati dalla Repubblica Dominicana da un anno e mezzo circa, 250.000. 200.000 sono in America e già sono rimpatriati poco a poco con aerei speciali che escono da Miami o Los Angeles e poi arrivano a Cap Haïtien. E finora ne hanno deportati un 1.500, ma è anche lì un po' bizzarro, non sono solo haitiani. Ma anche per esempio, non so, haitiani che sono nati negli Stati Uniti non conoscono il paese, non conoscono la lingua, niente. E questa gente viene qui, poveracci, non hanno niente. No. In teoria sono tutti banditi, ma non è vero.
3: Ecco, il rischio quindi è che poi ricadano nella criminalità, a loro volta, in un circolo vizioso.
2: Eh sì, perché non ci sono molte scappatoie, no? Quindi sicuramente. Non a Cap Haïtien è ancora una zona franca, è una città al nord e i banditi non hanno ancora messo piede là, no? Però la capitale è proprio la base dei banditi, quindi sicuramente anche i giovani della capitale, beh, l'unico sbocco di una vita è di entrare in queste bande di vagabondi e poi lì fanno una carriera. Evidentemente io la dico così. Con un tono assurdo, ma alla fine è proprio la verità perché non c'è proprio niente. Quindi questi immigrati che arrivano sicuramente, non tutti, ma sicuramente una buona parte si uniranno a queste bande di criminali prima o poi.
0: E questa è la situazione a Port-au-Prince in attesa delle elezioni che sono state posticipate. Il Consiglio elettorale provvisorio di Haiti infatti ha prorogato il termine per la registrazione dei candidati al 31 ottobre e ha rinviato l'inizio della campagna elettorale per le elezioni presidenziali e le legislative previste per dicembre, secondo quanto riportato dai media locali. La scadenza per la registrazione era originariamente fissata per il 9 ottobre. In una dichiarazione rilasciata nei giorni scorsi, il Consiglio ha precisato che la proroga riguarda sia la registrazione online sia la presentazione dei documenti richiesti. Anche la campagna elettorale per il primo turno, il cui inizio era originariamente previsto per il 5 di ottobre, è stata rinviata. Le nuove date saranno comunicate in seguito nelle prossime settimane. Il Consiglio ha spiegato che tali modifiche sono state apportate a seguito di consultazioni con i gruppi politici e gli emendamenti al decreto elettorale approvati dal Consiglio dei Ministri al fine di concedere ai candidati più tempo per adempiere ai requisiti di registrazione. In base all'attuale calendario elettorale, il primo turno di votazione è previsto per il 13 dicembre, ma Il secondo turno è fissato invece per il 21 febbraio del prossimo anno 2027. Ricordiamo che anche se non è stata annunciata alcuna modifica alle date delle votazioni, molti analisti non hanno fiducia che queste elezioni possano avvenire. Infatti, le ultime elezioni presidenziali ad Haiti si sono tenute nel 2016, quando è stato eletto il presidente Moïse, che poi, come abbiamo ricordato, è stato ucciso da un commando armato. Il paese rimane nel caos, l'abbiamo sentito nell'intervista che abbiamo appena trasmesso, e le drammatiche conseguenze in cui versa Haiti ricadono inevitabilmente sulla popolazione. Oltre 1 milione di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case, più di 6 milioni di haitiani soffrono la fame e dipendono dagli aiuti umanitari di emergenza, e la percentuale di strutture sanitarie che funziona regolarmente si attesta al di sotto del 10%, e questo a prescindere dai rimpatri che, come abbiamo sentito, tante persone stanno ritornando da Haiti e spesso poi rientrano in questo giro di criminalità. È un effetto domino che con il passare degli anni ha portato alla sovrapposizione di più crisi, come abbiamo visto, tali da rendere la condizione generale difficilmente decifrabile. Lo sottolinea chiaramente Annalisa Costanzo, che è responsabile per la fondazione AFSI ad Haiti ed è attualmente impegnata sul territorio. L'abbiamo contattata direttamente da Haiti, come potete sentire anche dal suono, dal traffico, proprio dai rumori del paese dell'isola caraibica.
4: La situazione ad Haiti continua ad essere estremamente complessa. Ormai non parliamo più di una sola emergenza, ma di diverse crisi che si sovrappongono. La violenza dei gruppi armati provoca nuovi sfollamenti e limita fortemente la libertà di movimento, con conseguenze sull'accesso al cibo, alla salute, alla scuola e al lavoro. Quindi direi che la prima emergenza è sicuramente la protezione delle persone e l'accesso ai servizi essenziali.
5: Il numero degli sfollati interni è salito a 1,5 milioni. Quali sono le loro condizioni attualmente e dove riescono generalmente a trovare un rifugio?
4: Il numero di sfollati ad Haiti è in costante aumento. La maggior parte di loro vivono presso famiglie che li accolgono, famiglie che sono già vulnerabili e che decidono di condividere quel poco che hanno in termini di spazio, cibo, acqua, risorse. Chi vive nei siti si trova in condizioni estremamente precarie, con difficoltà di accesso all'acqua, alla salute, ai servizi, e esposto a importanti rischi di protezione, soprattutto per donne e bambini. Alcune di queste persone poi sono state sfollate più volte. Continuano a spostarsi da un punto all'altro per provare a ricominciare e poi sono costrette a lasciare tutto di nuovo.
5: L'Italia ha recentemente stanziato nuovi fondi d'emergenza, 55 milioni di euro totali, per i paesi che versano in gravi difficoltà, tra cui Haiti. Quali sono le priorità di spesa su cui indirizzare questi aiuti finanziari?
4: I bisogni oggi sono molto ampi. Sicuramente è fondamentale continuare a garantire la risposta immediata alle persone colpite dalla violenza e dagli sfollamenti, quindi protezione, salute, accesso ai servizi essenziali. Allo stesso tempo è importante sostenere le comunità e i servizi locali, cercando di creare quelle condizioni che permettano di andare oltre la sola risposta all'emergenza.
5: Sul piano strettamente umano, qual è la sensazione dominante che voi della fondazione percepite sul territorio? La popolazione si sente abbandonata o c'è ancora speranza?
4: È difficile parlare di una sensazione unica per tutta la popolazione. Quello che possiamo osservare nel nostro lavoro è sicuramente una crescente pressione sulle persone e sulla comunità, dopo anni di crisi e con un progressivo deterioramento della situazione. Allo stesso tempo continuiamo a vedere comunità, organizzazioni locali, strutture e tanti altri attori che cercano di mantenere servizi e attività anche in condizioni molto difficili. Credo quindi che sia importante partire da questo, non raccontare Haiti soltanto attraverso la crisi, ma anche attraverso tutto quello che continua a funzionare e che ha bisogno di essere sostenuto.
5: Vuole lanciare un appello, anche breve, alla comunità internazionale?
4: L'appello è sicuramente quello di mantenere alta la tensione su Haiti. Il fatto che questa crisi duri da molti anni non significa che i bisogni siano diminuiti, al contrario, in molte aree la situazione continua a peggiorare. E quindi è fondamentale continuare a sostenere la risposta umanitaria, ma anche investire nei servizi, nelle organizzazioni e nelle capacità già presenti nel paese. E soprattutto evitare che Haiti diventi una crisi dimenticata, proprio nel momento in cui i bisogni continuano ad aumentare.
0: E l'intervista che abbiamo appena ascoltato è di Federico Tonini. Vi ricordiamo che potete leggere l'intervista estesa e tutti gli approfondimenti su Haiti anche sul nostro portale Vatican News. Noi abbiamo accennato solo a delle linee generali di questo paese veramente dimenticato, il paese più povero del mondo, dove a una crisi politica si aggiunge una crisi sanitaria, una crisi anche dovuta ai disastri naturali, un paese in cui sostanzialmente il sistema sociale sta collassando, e l'aiuto dei tanti missionari che ci sono ancora lì è fondamentale per la popolazione. Finisce qui questa puntata del Mondo alla Radio. Un saluto da Michele Raviar e da Alberto Giovannetti alla regia, alla parte tecnica. Ora un brano, poi linea ai programmi della Radio Vaticana.

0: Le 17, Francesco De Remigis in studio, prosegue il decorso post-operatorio di Papa Leone. Ci colleghiamo subito con l'inviato al Policlinico Gemelli di Roma, Gianmarco Murroni. Gianmarco, il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ci ha detto che Leone XIV sta bene, l'umore è buono. Cosa sappiamo?
1: Sì, buon pomeriggio. Gli ultimi aggiornamenti sono questi. La sala stampa ha fatto sapere per l'appunto che l'umore del Papa è buono dopo aver diffuso il bollettino sulle sue condizioni di salute nel pomeriggio. Quindi gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare, valori nella norma. A confermare anche poi l'aggiornamento sull'umore del Papa e anche il fatto che il Papa abbia svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo. Dunque il decorso procede secondo quanto previsto, una notizia che ha reso felici anche le numerose persone qui al Policlinico Universitario Agostino Gemelli, tante persone che sono in visita, probabilmente ai propri familiari, ai propri parenti che all'entrata o all'uscita dall'ospedale chiedevano anche a noi sulle condizioni del Papa e quindi una rassicurazione anche per loro.
0: Dunque, grazie a Gianmarco Murroni. Il prossimo aggiornamento sarà domattina sulle condizioni di salute di Papa Leone. Apriamo invece la pagina internazionale. Ucraina, il premier britannico Burnham al fianco di Kiev fino a quando sarà necessario. Il Regno Unito accelererà la fornitura all'Ucraina di missili leggeri di fabbricazione britannica al fine di proteggerla dagli attacchi di una nuova generazione di droni russi a reazione, così il premier britannico. E all'alba di oggi, nuovi attacchi russi. I russi hanno colpito diverse città dell'Ucraina, almeno 6 morti nei raid su Kiev, Kharkiv, Sumy e altre regioni del paese. Putin: le minacce informatiche contro la Russia raggiungono un livello altissimo, così il presidente russo, dopo l'attacco ucraino a dei data center nella federazione. Tutto, l'informazione torna alle 18.
2: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
3: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud. In attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

She likes the green grass under her shoes.

0: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Decorso post-operatorio regolare, il Papa ha ripreso a camminare e ad alimentarsi. La sala stampa della Santa Sede aggiorna sulle condizioni di salute del Pontefice dopo l'intervento di ieri. Ucraina, non si fermano i raid russi, 6 morti, 600.000 le persone senza elettricità. Dall'Unione Europea un nuovo prestito di aiuti. La Premier Meloni riferisce in Parlamento prima del vertice europeo di domani e dopodomani. Rischiosa l'intesa di Trump sul gasolio russo, ha detto la Premier. Le aggressioni della minicara a Roma, hanno confessato i 2 minorenni fermati, lo facevano per noia, per i 2 anche l'accusa di tentato omicidio. Buonasera da Antonella Mitola. Decorso post-operatorio regolare, il Papa ha ripreso a camminare e ad alimentarsi. L'aggiornamento della sala stampa della Santa Sede sulle condizioni di salute del Pontefice dopo l'intervento di ieri. Noi ci colleghiamo in diretta con Paolo Fucili. Buonasera.
2: Buonasera a tutti dalle Gemelli. Partiamo dalle ultime informazioni diffuse un paio di ore fa. Gli hanno rilasciato il professor Margaritora, che ieri ha guidato l'equipe che ha operato Papa Leone, e Luigi Carbone, il medico personale del Papa, che stamattina ha effettuato esami del sangue, una radiografia toracica. I valori rientrano nella norma di un decorso post-operatorio regolare. Tutto in sostanza procede come previsto. Il Papa ha iniziato una fisioterapia respiratoria, ha fatto qualche passo nella sua stanza, l'alimentazione è regolare. Dalla sala stampa hanno riferito anche quali sono gli esami che hanno indotto i medici a indicare, suggerire al Papa l'operazione subita ieri, la broncoscopia robotica con biopsia, TAC toracica con contrasto e PET. Il Papa riferisce ancora a Matteo Bruni, direttore della sala stampa vaticana, di buon umore, che ha sempre l'intenzione e il desiderio di partire per il viaggio in America Latina con partenza prevista il 6 novembre, il principale impegno futuro nell'agenda al momento di Papa Leone. La notte scorsa lo stesso è trascorsa tranquilla. Queste le informazioni fin qui dal Gemelli.
1: Grazie a Paolo Fucili. Ma che tipo di intervento è stato sottoposto il Papa e quali le difficoltà del decorso operatorio? Sentiamo Lucia Scione.
3: Tutto procede come da protocollo. Dopo l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro e dei linfonodi all'interno del torace, i valori ematici sono nella norma per l'intervento subito. Il Papa si è già messo in piedi e ha ripreso a nutrirsi. Naturalmente è ancora presto per sapere se dovrà affrontare eventuali terapie post-operatorie. Simone Scarlata, pneumologo dell'Università Campus Biomedico di Roma.
4: Nel caso del Pontefice è legittimo pensare che l'intervento di lobectomia possa essere stato radicale, quindi portare ad una con buona probabilità alla guarigione.
3: I tempi di recupero della condizione fisica in assenza di trattamenti invasivi variano a seconda dei pazienti, ma l'attitudine allo sport di Prevost, l'umore buono riferito, avvantaggeranno la ripresa del Pontefice. Ancora Simone Scarlata, pneumologo dell'Università Campus Biomedico di Roma.
4: Ovviamente è opportuno mantenere una condizione di sostanziale riposo, prevedendo però una riabilitazione intensiva che garantisca un recupero rapido ed efficiente.
3: Lucia Scione, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina, non si placano i bombardamenti in Ucraina, colpite nuove infrastrutture energetiche, Kiev rimane al buio, mentre dall'Europa arriva un nuovo pacchetto di aiuti. Sentiamo Raffaella Frullone.
5: Ancora una volta la Commissione europea rilancia il sostegno militare all'Ucraina con l'erogazione di 2 miliardi e 860 milioni di euro per l'acquisto di droni, missili e sistemi di difesa aerea. Il sostegno dell'Europa è più importante che mai per proteggere cieli ucraini e salvare vite umane, scrive Ursula von der Leyen. A stretto giro, sempre su X, arriva la gratitudine di Zelensky per la rapidità, scrive, con cui è stato concesso quanto concordato. Il tutto mentre emergono nuove divergenze con Washington. Trump ha chiesto a Kiev uno stop agli attacchi contro le raffinerie russe per contenere le tensioni sul mercato energetico e ha annunciato un cessate il fuoco sulle infrastrutture. Il presidente ucraino è intanto a Londra per incontrare Re Carlo e il premier Burnham. Sul campo intanto proseguono gli attacchi. Nella notte l'esercito di Mosca ha colpito le infrastrutture energetiche ucraine, lasciando al buio gran parte di Kiev. Almeno 6 le vittime nel paese, 3 delle quali nella capitale, dove si contano anche oltre 20 feriti. I raid hanno danneggiato impianti e reti elettriche, provocato interruzioni della corrente e nuove difficoltà nei servizi essenziali. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E nello Yemen gli Houthi annunciano nuovi attacchi e prendono ancora di mira l'aeroporto di Riyadh, infrastrutture e petroliferi in Arabia Saudita. Sentiamo Vito De Torre.
6: Le milizie filo iraniane Houthi puntano a mettere in ginocchio l'Arabia Saudita, principale alleato degli Stati Uniti nella regione. Il portavoce degli Houthi rivendica gli attacchi contro gli impianti petroliferi sauditi e l'aeroporto di Riyadh, annunciando nuove operazioni nei prossimi giorni. I cittadini e i lavoratori presenti negli aeroporti, minaccia, devono abbandonare immediatamente l'area. Intanto, secondo il Wall Street Journal, gli Houthi starebbero iniziando a produrre autonomamente missili balistici avanzati utilizzando componenti cinesi. Negli Stati Uniti cresce il peso economico della guerra in Medio Oriente. Il prezzo del carburante è aumentato del 70%, alimentando l'inflazione, salita al 3,7% su base annua. E l'accordo sul gasolio raggiunto con la Russia difficilmente invertirà la tendenza. La prima fornitura prevista dall'intesa basterebbe a soddisfare appena 14 ore del fabbisogno americano. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E ora la politica. Oggi la Premier Meloni ha riferito in Parlamento in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
7: Buonasera Antonella. Sì, sono in questo momento sono in corso le dichiarazioni di voto dei gruppi parlamentari e poi ci sarà il voto su le risoluzioni in seguito alle comunicazioni della Presidente del Consiglio, che ha illustrato quelli che sono i punti su cui poggiano le rivendicazioni italiane a Bruxelles del vertice domani e dopodomani, a cominciare proprio dall'evoluzione dei rapporti tra Trump e Putin. L'intesa sul gas russo è pericoloso, ha detto la Premier. Il Presidente del Consiglio ha sostenuto anche che sull'Ucraina non cambieranno le posizioni, ci sarà un sostegno totale finché non si arriva ad una pace giusta e duratura. Ma sull'Ucraina adesso le divisioni, in particolare tra le opposizioni, ci sono 5 le risoluzioni presentate che tuttavia contestano la politica estera del governo. Per quanto riguarda invece la sicurezza e l'energia, per Meloni vanno nella stessa direzione, motivo per cui difende lo scostamento di bilancio approvato in Parlamento che riserva per i prossimi 2 anni circa 29 miliardi, metà per l'energia, l'altra metà per l'apparato militare. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Le aggressioni della minicar nera a Roma hanno confessato i 2 minorenni fermati oggi. Lo facevano per noia. Per i 2 anche l'accusa di tentato omicidio. Alessio Orlandi.
8: Quella notte ci siamo voluti divertire così. Una confessione semplice quanto sconcertante, quella degli autori delle aggressioni a bordo di una minicar a Roma, fermati nella tarda serata di ieri da carabinieri e polizia locale. Si tratta di 2 ragazzi di 16 e 17 anni, già interrogati dai magistrati di Piazzale Clodio, che nei giorni scorsi avevano aperto un'indagine per tentato omicidio e lesioni. I giovani, denunciati a piede libero, hanno ammesso le proprie responsabilità. Il fascicolo verrà ora inviato per competenza alla procura dei minori. Per dare loro un volto e un nome, decisiva è stata la testimonianza di un meccanico a cui gli investigatori sono risaliti da un adesivo attaccato sulla microcar. L'uomo ha raccontato di aver montato una luce rossa vicino alla targa, fornendo le generalità del proprietario, il 17enne figlio di un carabiniere. Da lì, tramite i social del giovane, gli inquirenti sono risaliti anche al suo amico. I 2 hanno un precedente per furto commesso insieme. 7 le aggressioni tra Monteverde e Testaccio compiute tra il 4 e il 5 ottobre. Tra le vittime l'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Nuova giornata di protesta contro il caro carburante in Puglia. Agricoltori e trasportatori presidiano strade e autostrade nel Foggiano. La richiesta di un intervento della politica. Pier Achille Dolfini.
9: L'autostrada A16 è il fulcro delle proteste che dilagano in Puglia contro il caro carburante. Autotrasportatori e agricoltori anche oggi in presidio al casello di Candela in provincia di Foggia, con mezzi pesanti e trattori parcheggiati a bordo strada.
10: Un dipendente che prima metteva 100 euro di gasolio, oggi ne mette 300. Su uno stipendio di 1500-1600, come mangia quella persona? Ci vorrebbe una rivolta popolare, ci vorrebbe proprio un popolo qua in mezzo a noi, non solo nei trasportatori o agricoltori.
9: Presidio in corso da alcuni giorni per chiedere interventi della politica per calmierare i prezzi dei carburanti che inevitabilmente hanno ripercussioni sul caro vita.
11: Basta, non si riesce più a fare la spesa, niente, lo stipendio non arriviamo neanche all'altro mese.
9: Nel mirino anche la politica del Green Deal ormai insostenibile, dicono i manifestanti.
12: Con l'energia elettrica non va a i camion vanno a gasolio, il trattore va a gasolio, la macchina va a gasolio.
9: Pier Achille Dolfini, linea allo studio.
1: Ancora morti sul lavoro. A Potenza, un operaio cinquantenne deceduto oggi al pronto soccorso dopo essere rimasto schiacciato dalla caduta di un pesante macchinario industriale che stava spostando con altri colleghi. E nel Bresciano, un operaio di 51 anni è deceduto dopo essere precipitato da un ponteggio in un cantiere a Gottolengo. L'uomo è caduto da un'altezza di circa 2 metri. Inutili tentativi di rianimarlo. Oggi una giornata di studio all'Università Cattolica di Milano per una cultura della prevenzione, il titolo dell'evento sulla tutela dei minori e delle persone vulnerabili dagli abusi. Sentiamo Monsignor Claudio Giulio Dori, assistente ecclesiale generale dell'Università Cattolica.
13: È fondamentale, il tema come sappiamo è complesso, ha molti risvolti come le cronache e come tutti gli approcci dimostrano, per cui l'università è chiamata a dare il suo contributo e l'Università Cattolica in modo particolare. Qui una molteplicità di discipline possono offrire con uno sguardo unitario dal punto di vista antropologico e culturale un contributo specifico e direi anche originale. Deve crescere la cultura della prevenzione e dell'attenzione ai minori e alle persone fragili. La Chiesa ha messo in campo tante iniziative, occorre supportarle con un'adeguata cultura e con una formazione che sia all'altezza. Quindi iniziative, ma soprattutto formazione a tutti i livelli, dei formatori ma anche degli operatori di base.
1: In Vaticano oggi una santa messa ha chiuso l'incontro a 10 anni da Amoris Laetitia. L'omelia preparata dal Papa è stata letta dal Cardinale Tagle, decano del Collegio Cardinalizio. Sentiamo Cristiana Caricato.
14: Si è pregato per il grande assente sul sagrato della Basilica Vaticana durante la messa che questa mattina ha concluso l'incontro voluto dal Pontefice a 10 anni da Amoris Laetitia. Si chiede il conforto del Signore, il sostegno di tutta la Chiesa per Papa Leon perché possa passare una convalescenza serena e ristabilirsi in maniera rapida e completa, con il pontefice ricoverato al Gemelli e il cardinale Luis Antonio Tagle a presiedere la celebrazione eucaristica che vede presenti i presidenti delle conferenze episcopali del mondo e patriarchi delle chiese orientali, oltre a coppie e laici che per giorni si sono confrontati sull'esortazione apostolica di Papa Francesco dedicata alla famiglia. È un inno all'amore l'omelia che Leone aveva preparato per la messa, la legge il nuovo decano del Collegio Cardinalizio, che parla del fondersi insieme degli sposi, della crescita in un progetto stabile di condivisione e costruzione della vita. Senza famiglie solide, aveva scritto il Papa, aperte al dono dei figli, il mondo non ha avvenire. Perciò l'incoraggiamento a vivere la carità, ad educare al matrimonio, ad amarsi gli uni gli altri anche nelle situazioni difficili, come ha riportato il cardinale Tagle.
15: Per quanto ferita possa essere una famiglia, essa può sempre crescere a partire dall'amore.
14: Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Un gruppo di lavoratori dell'ex Silva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso dal presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano che finora non sono arrivate. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000 disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Daniele Caruso in regia, da Antonella Mitolo. Buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: raccoglie elementi materici del vissuto, possono essere elementi di scarti di fabbricazione, ma può essere materiale organico, quindi una sorta di recupero dell'oggetto con la sua capacità di raccontare. Quindi in qualche modo il corpo non c'è.
1: In qualche modo ritengo che possa collegarsi profondamente al senso di questa mostra, che è il senso della cosiddetta abbastanza. L'abbastanza risorse, abbastanza energia, abbastanza felicità,

ci sono artisti che ci invitano a guardare ciò che abbiamo davanti e altri invece che ci costringono a cambiare il modo in cui guardiamo. E forse questo è il filo che attraversa la puntata di oggi del Le Voci dell'Arte. Due donne, due esperienze lontanissime, due linguaggi differenti, eppure una stessa capacità di spostare lo sguardo. Da una parte la natura, osservata non come scenario a nostra disposizione,

tradizione, ma come un sistema antico, complesso, capace di custodire una conoscenza che spesso abbiamo dimenticato. Dall'altra il corpo, la materia, perfino ciò che viene scartato o rimosso. Due mostre, dunque, due modi di interrogare il nostro rapporto con il mondo e forse anche con noi stessi.

Cominciamo dalla fotografia e da un viaggio che attraversa oceani, foreste, ghiacci, paesaggi e comunità umane. Al Grande Miglio di Brescia, fino al 10 gennaio, la retrospettiva La Grande Saggezza raccoglie oltre 80 fotografie di Cristina Mittermaier, fotografa, biologa marina e attivista messicana. Tre sono i grandi territori attraversati dalla mostra: il mondo sottomarino, quello terrestre e i popoli tribali. A unirli un'idea che Mittermaier definisce enoughness, ossia quanto basta, una misura che non coincide con la rinuncia, ma con la consapevolezza del limite e con la possibilità di immaginare un rapporto diverso con le risorse della terra. Il titolo della mostra parla infatti di una grande saggezza, quella costruita dalla natura in milioni di anni di evoluzione e quella conservata dalle comunità che ancora vivono rispettandone tempi ed equilibri. A questa mostra avevamo già dedicato un incontro nelle voci dell'arte, ma oggi vogliamo riproporvelo.

0: ci rechiamo idealmente al castello di Brescia, nel Grande Miglio, dove fino al 10 gennaio è allestita la mostra La Grande Saggezza, una esposizione che raccoglie oltre 80 scatti della fotografa Christina Mittermeier. E io saluto e ringrazio per essere qui con noi, per accompagnarci in questa esposizione, Stefano Karagiov, direttore Fondazione Brescia Musei, ben trovato.
1: Buonasera a lei e agli ascoltatori.
0: Parliamo di oceani fotografati, di mondi che cambiano sotto i nostri occhi, e le chiedo qual è l'immagine che le è rimasta più dentro, più impressa, e che porta con sé alla luce proprio di questa esposizione che lei ospita.
1: Beh, forse l'immagine più intensa dal mio punto di vista è quella di un gruppo di indigeni della Valle dell'Omo in Etiopia, dove si possono vedere tre uomini, sembrerebbero, sono di spalle e non si può vedere il volto di questa popolazione, che vive ancora, diciamo, in condizioni untouched, come dire, incontaminate dal contatto con il cosiddetto sviluppo, e l'unico soggetto a non essere di spalle è un bambino, di cui si riconosce anche molto bene invece la faccia. Sono tutti dipinti alla maniera della loro tribù, ma questo ragazzo, questo bambino che intensamente guarda in camera, compiendo anche un gesto di diversione rispetto a quanto stanno compiendo gli altri che volgono le spalle, mi ha colpito perché in qualche modo ritengo che possa collegarsi profondamente al senso di questa mostra, che è il senso della cosiddetto abbastanza, l'abbastanza risorse, abbastanza energia, abbastanza felicità, abbastanza pagamento nei confronti della nostra abbondanza. Sono queste le parole su cui Christina Mittermeier, che è una delle più grandi fotografe naturaliste al mondo, ha lavorato per fare un portfolio straordinario di fotografia naturalistica, a cui si associa questo portfolio dedicato appunto alle popolazioni tribali, che è straordinario nella forza con cui ci trasferisce il concetto di una condizione primigenia che non aveva ancora perso il contatto con la soddisfazione che viene dal vivere in armonia con il proprio ambiente, con il proprio ecosistema, perché questo è il tema di fondo, diciamo anche di tipo sociale, il messaggio sociale che lancia questa mostra.
0: Il titolo della mostra parla appunto di saggezza, che è una parola davvero grande. E cosa ha insegnato la natura che noi forse abbiamo dimenticato e che magari possiamo ritrovare ammirando queste opere?
1: Forse un po' di spiritualità insita all'interno degli ecosistemi, la grande straordinaria capacità trasformativa dell'essere umano da alcuni secoli ha la capacità di incidere così profondamente, ce ne rendiamo conto, devo dire, con crescente allarme anche in questi giorni, insomma, ma purtroppo siamo costretti a ripeterlo in modo crescente, e questa capacità, che qualcuno ha anche definito come una nuova era zoologica, diciamo, nella quale l'uomo, l'antropocene, così è stata definita, può per la prima volta probabilmente incidere così tanto sugli ecosistemi e sull'ambiente da cambiare le sorti della sua stessa esistenza, è in qualche modo l'elemento da cui partire rispetto forse alla perdita di un rispetto che era caratteristico delle società che non avevano ancora vissuto la rivoluzione scientifica, che si è portata dietro evidentemente il superamento di una serie di dogmi che affondavano appunto anche nelle culture primitive, che poi le religioni monoteistiche avevano in qualche modo trasformato, simbolizzato in un rapporto con il superiore, il trascendente. La rivoluzione scientifica, la capacità dell'uomo di intervenire con il suo ingegno, ha inevitabilmente fatto perdere questo rapporto con rapporto spirituale con l'ambiente, con le altre specie, e questo è ciò che forse più ci lascia l'amaro in bocca di questa mostra, nella quale, a parte le popolazioni selvagge cosiddette o tribali, non abbiamo mai una presenza antropica. Il dato che spicca nelle circa 60 foto che residuano dalle circa 20 che compongono la componente antropologica del portfolio, quella appunto tribale, le altre circa 60, diciamo, ciò che le accomuna, chi verrà a vedere questa bellissima mostra a Brescia se ne renderà conto, è il non essere mai evidente una presenza di alcun tipo legata all'individuo umano. E questo, insomma, forse la fotografa che parla con le sue immagini e non con grandi relazioni voleva probabilmente comunicarci. Diciamo, ci siamo allontanati dalla condizione naturale, e questo ha portato con sé tutte cose meravigliose, insomma, di cui inutile lamentarsi, anzi dobbiamo esserne felici, ma ci ha fatto comunque perdere il retro, diciamo, il verso di questa medaglia, che ci ha fatto perdere questa che lei definisce saggezza, e che è appunto il titolo della mostra, a cui in qualche modo, non so come, se con la rinaturalizzazione degli ambienti di cui si parla sempre più spesso, o forse anche con una svolta forse di tipo spirituale, si dovrebbe in qualche modo tornare a parlare.
0: L'avevo premesso in apertura che aveva seguito delle sue interviste, e ce n'era una nella quale lei parlava di cosa significa museo, questo luogo di elaborazione e interpretazione del patrimonio. Poi lei parlava del patrimonio immateriale, oltre a quello materiale, evidentemente, quello fatto di storie, di memorie delle persone che abitano un territorio, e raccontava anche il tipo di territorio che Brescia contempla, quindi questa percentuale abbastanza significativa di stranieri, e della sua volontà di intercettare appunto questo patrimonio umano e immateriale. Le chiedo appunto come siete riusciti a intercettarlo, ma come poi al fine si fa a coltivare culturalmente e socialmente questo patrimonio immateriale fino a farlo diventare parte della storia di una città.
1: Intanto bisogna dire che non lo possiamo fare da soli, in questo senso la nostra Fondazione Brescia Musei ha una forte vocazione alla, diciamo, alla generazione di un impatto sociale delle proprie attività artistiche e culturali, dunque in qualche modo trattiamo il patrimonio e le espressioni artistiche che allestiamo nelle mostre come dei mezzi e non come dei fini. Il fine, evidentemente, come anticipava lei, è chiaramente quello di creare un museo che diventi un'infrastruttura al servizio della comunità. In questo momento storico, in questa cornice civica, noi siamo comunque una fondazione che gestisce il patrimonio comunale, civico, in questa regione uno dei grandi temi è quello dell'integrazione. Abbiamo per fortuna una importante popolazione lavoratrice di nuovi cittadini, che oggi è sempre di più anche una popolazione di cittadini autoctoni ma con tradizioni culturali diverse dalle nostre, e dunque il compito del museo è quello di supportare le altre istituzioni formative e sociali prevalentemente della comunità, e così dunque facciamo. E come lo facciamo? Ma principalmente cercando di conoscerli, dunque per esempio abbiamo da molti anni, una decina d'anni, un progetto di ponte tra le culture che ci consente di integrare nei nostri progetti educativi popolazione di nuovi appunto residenti, che vengono formati al nostro patrimonio artistico per poi diventare erogatori di servizi essi stessi. Tra l'altro questo genera anche interessanti commistioni di culture diverse, per cui ad esempio, insomma, una prospettiva bizantina, ortodossa sul patrimonio cattolico è interessante da un punto di vista concettuale. Dall'altro lato facciamo in modo di creare molte occasioni per cui soprattutto le famiglie, che sono la struttura sociale diciamo principale da aggredire per un cambiamento sociale di vasta scala, riescano a essere partecipi della nostra vita museale. Quindi facciamo molte attività, campi per i ragazzi, che spesso hanno una forte presenza anche di bambini stranieri, realizziamo attività che sono anche interculturali. Ad esempio, mi viene in mente una delle più recenti, le uova dipinte, che sono un patrimonio culturale immateriale, lei ne parlava prima, sì, riconosciuto da un paio d'anni dall'UNESCO, tipico delle popolazioni dei Balcani settentrionali, quindi dalla Bulgaria alla Romania, la Moldavia e così via. Abbiamo realizzato per la Pasqua scorsa un exhibit per una decina di giorni, con un'attività espositiva, un'attività didattica, una festa a cui hanno partecipato prevalentemente questi nuovi cittadini, intorno al patrimonio delle uova dipinte, queste uova pasquali che sono straordinariamente decorate. Noi non le conosciamo, non fanno parte tanto della nostra cultura, ma chi va in un museo d'arti decorative della Mitteleuropa ha più sensibilità, diciamo, ha in mente di cosa parlo. Ecco, questo è un esempio, cercare di includere nella progettualità culturale il patrimonio delle popolazioni che compongono e comporranno in modo crescente le corti dei cittadini bresciani.
0: Ricordiamo quindi questa mostra, tornando a Brescia, tornando al castello di Brescia nel Grande Miglio, La Grande Saggezza. Ricordiamo gli scatti di Cristina Mittermeier fino al 10 gennaio, quindi c'è veramente tempo per andare ad ammirare questa esposizione. Grazie ancora a Stefano Karagiov, direttore della Fondazione Brescia Musei, per averci accompagnato sino ad ora. Grazie davvero, direttore.
1: Grazie a voi e ci vediamo a Brescia.

0: Cambiamo completamente linguaggio, ma non necessariamente domanda. Che cosa accade quando l'arte porta al centro ciò che siamo abituati a lasciare ai margini? Sino al 14 febbraio a Palazzo De Rossi a Pistoia la quinta edizione del progetto In Visita è dedicata a Carol Rama, una delle figure più autonome e difficilmente classificabili dell'arte italiana del Novecento. In Visita è il progetto di Fondazione Pistoia Musei che con il sostegno di Fondazione Caripit propone approfondimenti dedicati ad autrici e autori di riferimento del secolo scorso e di quello attuale attraverso l'esposizione temporanea di una o più opere all'interno delle collezioni del Novecento a Palazzo De Rossi, percorso permanente dedicato agli artisti attivi a Pistoia. Curata da Monica Preti, direttrice generale di Fondazione Pistoia Musei, e Anna Maria Iacuzzi, conservatrice per le collezioni del Novecento, è in collaborazione con il Comune di Pistoia, Musei Civici e Archivio Carol Rama. Salutiamo Anna Maria Iacuzzi, conservatrice per le collezioni del Novecento e co-curatrice della mostra, assieme ricordiamo a Monica Preti. Ben trovata, buon pomeriggio.
1: Trovate.
0: Dunque, Carol Rama, spesso definita un'artista irregolare, indipendente, radicale, lei crede che queste definizioni siano diventate negli anni al fine delle etichette?
1: Certamente Carol Rama è stato un personaggio atipico, non facilmente identificabile in movimenti, in categorie, e quindi in parte c'è del vero, è stata una irregolare, un'inquieta dell'arte del Novecento. Poi ovviamente, come spesso capita quando la fama si associa a una parte del lavoro che diventa più importante di un'altra, più famosa di un'altra parte, questo tende, può diventare un'etichetta limitante.
0: Certo. Sono 7 le opere che avete scelto per In Visita e in queste opere, attraverso queste opere, si può identificare chi è davvero la Carol Rama che voi volete raccontare?
1: Credo che forse potrebbe essere un'impresa ardua definire chi è davvero Carol Rama. Credo che sia un artista davvero difficilmente definibile, non etichettabile e davvero molto variegata. Ha avuto nell'arco della sua lunghissima carriera artistica molte fasi, ciascuna funzionale però ad un insieme davvero molto complesso, difficile da definire. Qualsiasi definizione risulta sempre molto stretta. Certo. Per Carol Rama, la Carol Rama che raccontiamo noi attraverso queste 7 opere in prestito dalle collezioni Gallerie d'Italia Intesa San Paolo e da un collezionista privato, una Carol Rama che forse non corrisponde all'etichetta della irriducibile ribelle, della rappresentazione del desiderio che l'hanno resa famosa da un certo momento in poi. È una Carol Rama dedica alla ricerca con attenzione, alla pittura, alla sperimentazione, metodiali. È una Carol Rama dagli anni 50 agli anni 70.
0: Ecco, proprio questo arco temporale che avete scelto, molto preciso, appunto dagli anni 50, come appena detto, fino agli anni 70, perché avete scelto proprio questi 20 anni?
1: Diciamo, è un'occasione. Abbiamo avuto la fortuna di avere in prestito le opere di un nucleo appunto delle Gallerie d'Italia, di Intesa San Paolo, che sono un nucleo molto serrato di questa fase e anche molto che definisce molto bene il lavoro di Carol Rama in questi anni, e in qualche modo volevamo anche rievocare una presenza di Carol Rama nella nostra città esattamente nel 1965. Quindi questa possibilità di poter scegliere da questo nucleo ci ha convinto a raccontare una Carorama diversa, diciamo atipica dalla Carorama che siamo abituati a vedere, degli acquarelli del desiderio, eccetera.
0: Dalla pittura la macchia, al segno si aggiungono oggetti e materiali che portano con sé una vita precedente. Io mi riferisco ad esempio alle gomme, alle camere d'aria. E che cosa cerca Carol Rama nell'oggetto usato, consumato, apparentemente senza alcun valore?
1: In realtà per Carol Rama dire che un oggetto faceva vissuto era certamente invece un oggetto che poteva parlare molto. È molto interessante questo lavoro di Carol Rama, soprattutto quello che va dagli anni 60 agli anni 70, perché la pittura accoglie elementi materici del vissuto, possono essere elementi di scarti di fabbricazione, ma può essere materiale organico, quindi una sorta di recupero dell'oggetto con la sua capacità di raccontare. Quindi in qualche modo il corpo non c'è. Sono molto interessanti queste opere che Sanguinetti aveva definito bricolage, dove pian piano la superficie del quadro diventa un elemento dinamico di interazione tra un fondo pittorico, una macchia, e la macchia diventa un luogo perturbante. Quindi come nelle gomme di queste serie, come Logo e segni o Smentire il bianco, le camere d'aria all'interno dei pneumatici diventano un segno pittorico che però mantiene su di sé sia l'oggettualità, perché è un oggetto, sia la potenzialità del vissuto, le abrasioni, le macchie, le rotture, che parlano ancora una volta di vita. E quindi il corpo non c'è, ma in realtà si presuppone che quegli oggetti abbiano avuto un corpo che li ha agiti, che li ha vissuti.
0: C'è un aspetto che mi sembra particolarmente interessante. Questa costellazione di 7 opere entra nelle collezioni del Novecento di Palazzo De Rossi. Cosa accade nel dialogo tra Carol Rama e gli artisti della collezione permanente? Che tipo di dialogo si è instaurato?
1: Le nostre collezioni accolgono opere di artisti attivi a Pistoia, alcuni sono rimasti nel tempo, altri no, dai primi del secolo fino alla contemporaneità. Cosa accade? Ovviamente è un dialogo a distanza, in alcuni casi anche nel tempo si possono immaginare dei dialoghi tra la materia contorta di questo bel bricolage che peraltro fu esposto nel 65 a Pistoia con fondo tutto rosso, con una materia appunto molto contorta, con la materia contorta di una scultura di un artista, di uno scultore pistoiese, un gesso di epoca simbolista, in questo caso una scultura del 1913 dedicata al tema dello sciopero. Oppure si hanno dialoghi su linguaggi di momenti affini, l'astrazione in seno al MAC di Carol Rama con un'opera a composizione 71 appunto da Galleria d'Italia nel 1955, in dialogo con l'astrazione pressoché contemporanea dell'astrattista classico Gualtiero Nativi o di Mario Nigro. Quindi si creano motivi per vedere tutto in maniera diversa, quindi non tanto per far confronti quanto proprio per dare occasione di riletture in parallelo tra le collezioni e gli artisti che sono stati collezionati a Pistoia e i grandi maestri anche del Novecento o altre personalità del Novecento, sia italiane che straniere.
0: Se dovesse indicare al visitatore non tanto un'opera da privilegiare, quanto un dettaglio, un gesto, una materia alla quale magari prestare particolarmente attenzione durante la visita, quale sceglierebbe?
1: Vorrei consigliare al visitatore di prendersi un tempo al di là delle precognizioni che si possono avere su quest'artista e di venirla ad incontrare con opere appunto atipiche per godersi il ritmo delle forme, l'estrema raffinatezza pittorica. Anche in opere che in qualche maniera erano destinate un po' a scioccare, a turbare chi guardava, percepire l'attenzione, la cura che quest'artista metteva nel trattare la materia. Quindi al di là di una sua nota, riservatezza e anche scontrosità, alla fine scoprire una artista dotata di una grande grazia.

0: say there's something wrong.
1: Abbiamo cominciato questa puntata parlando della saggezza, della natura. La concludiamo davanti alle materie inquietantemente vive di Carol Rama. Forse le due strade sono meno lontane di quanto sembrassero. Christina Mittermaier ci invita a ridimensionare la nostra presenza nel mondo, a riconoscere che non tutto ci appartiene e che esiste una misura del quanto basta. Carol Rama ha trascorso una vita facendo quasi il movimento opposto, complementare, restituendo spazio a ciò che una società decideva di contenere, nascondere, classificare: il corpo, la fragilità, lo scarto. In entrambi i casi l'arte modifica la misura del nostro sguardo. E allora possiamo affidarci a una frase di Simone Weil: l'attenzione è la forma più rara e più pura della generosità. Forse guardare davvero significa proprio questo: concedere attenzione a ciò che esiste senza pretendere immediatamente di possederlo, giudicarlo o ricondurlo a noi. Dalle voci dell'arte è tutto. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Vaticana.

0: Le 19, Francesco De Remigis in studio. Le condizioni di Papa Leone: decorso post-operatorio regolare, il Santo Padre ha ripreso a camminare e ad alimentarsi. La sala stampa della Santa Sede aggiorna sulle sue condizioni di salute dopo l'intervento di ieri per la rimozione di un adenocarcinoma polmonare. Il pontefice ha svolto la fisioterapia respiratoria e iniziato a camminare in stanza. Ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo. Gli esiti degli esami previsti confermano valori nella norma. Prossimo aggiornamento domani mattina, fa sapere il direttore della sala stampa Matteo Bruni, che parla di un umore buono del Papa. È un messaggio del Papa per il 10° anniversario dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia, arrivato poco fa. Le famiglie sempre più coinvolte nella vita e nella missione della Chiesa. Al termine dell'incontro in Vaticano è stato letto il messaggio in cui il Papa ringrazia per il lavoro svolto. Ci dice di più Benedetta Capelli.
1: Vi ringrazio di cuore per le vostre preghiere, per il lavoro che avete svolto assieme. La condivisione delle vostre esperienze e il vostro ascolto attento costituiscono veramente un dono per tutta la Chiesa. Così Papa Leone esprime la sua vicinanza agli oltre 180 partecipanti all'iniziativa che ha fatto il punto sui frutti dell'esortazione apostolica di Papa Francesco. Come sapete, si legge nel messaggio, in questi giorni non mi è stato possibile essere tra voi. Il Papa ringrazia però le famiglie che hanno parlato delle loro gioie, delle difficoltà e delle speranze. Invita a continuare a proclamare il Vangelo ed esprime l'auspicio che siano sempre più attivamente coinvolte nella vita e nella missione della Chiesa. Tornando a casa, scrive Leone, vi prego di assicurare a tutti i membri delle vostre comunità la mia vicinanza spirituale e il mio incoraggiamento. Vi chiedo di pregare per me, come io faccio per voi.
0: Gli esteri, anche oggi nuovi attacchi russi sull'Ucraina. La Commissione europea ha stanziato un nuovo pacchetto di aiuti per Kiev, 2,86 miliardi di euro nell'ambito della componente difesa europea. È tutto, l'informazione da Radio Vaticana torna domani.

In collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano. Buon ascolto.

0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, ecco, tutti sappiamo che il Santo Padre, Papa Leone, è stato operato al Gemelli, al Policlinico Gemelli, e ringraziando il Signore, ecco, l'intervento, stando al bollettino medico, è andato bene, anche se hanno trovato un carcinoma, un tumore maligno, quei tumori che spaventano tante persone. La patologia del Santo Padre, ecco, richiama a tutti noi l'attenzione agli ammalati, ai quali veramente il nostro caro saluto, unita al Santo Padre, che in questo momento stanno soffrendo e sperando anche in una guarigione. E allora questa sera vogliamo, in comunione di preghiera anche con coloro che ci seguono attraverso TV 2000, in questa santa celebrazione, ecco, pregare il Signore per tutti gli ammalati, per i loro familiari, per gli operatori sanitari, perché ancora una volta, ecco, sperando anche nel Signore soprattutto, ma nell'aiuto e sostegno anche della medicina, ogni ammalato possa ritrovare quella salute fisica, che tante volte anche noi abbiamo smarrito, ma soprattutto, ecco, abbiamo smarrito tante volte la salute spirituale a causa del peccato. Ne siamo consapevoli, chiediamo perdono prima di accostarci a questa Santissima Eucaristia. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore, che siedi alla destra del Padre, intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che nel tuo Figlio unigenito, che ha preso su di sé le nostre infermità, ha voluto manifestare la forza della debolezza e della sofferenza umana, ascolta con benevolenza le preghiere che ti rivolgiamo per i nostri fratelli infermi e concedi a coloro che si trovano nel dolore, nell'angoscia o nella malattia, di sentirsi chiamati alla beatitudine promessa agli afflitti e di riconoscersi uniti a Cristo, che ha sofferto per la salvezza del mondo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la legge. Del resto, sono ben note le opere della carne: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste cose vi preavviso, come già ho detto, chi le compie non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò, se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Parola di Dio.
2: Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia. La sua legge medita giorno e notte. Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. È come albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo, le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. Non così, i malvagi, ma come pula che il vento disperde, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. Chi ti sei, Signore?

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore disse: guai a voi, farisei, che pagate la decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe, e lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Queste invece erano le cose da fare, senza trascurare quelle. Guai a voi, farisei, che amate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze. Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo. Intervenne uno dei dottori della legge e gli disse: Maestro, dicendo questo tu offendi anche noi. Egli rispose: guai anche a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito. Parola del Signore. Gloria.

Guai a voi, dice il Signore, farisei e dottori della legge, che dovete essere un esempio per gli altri, ma di fatto non lo siete. Pagate la decima, ecco, sulle erbe aromatiche, ma trascurate quella che è la giustizia e l'amore di Dio, soprattutto non tanto, ecco, nell'insegnare, ma nel praticarla. E allora il Signore ancora una volta chiede coerenza, una coerenza che deve essere esteriore ed interiore, altrimenti siamo come dei sepolcri imbiancati, morti dentro ma apparentemente vivi e belli fuori. Quindi il Signore rimprovera energicamente, ecco, sia farisei che dottori della legge, che questi insegnano, ecco, agli altri e indicano anche le cose, i pesi da portare, dice, ma voi non li toccate neanche con un dito. E allora bisogna essere testimoni. Il figlio dell'uomo, Gesù Cristo, non è venuto per essere servito, ma per servire, dice il Signore stesso. E allora, ecco, chi è di Cristo, ci ha ricordato San Paolo, cammina secondo lo Spirito, che non secondo la carne. Abbiamo ricevuto lo Spirito Santo nel giorno del nostro battesimo e in forza dello Spirito siamo capaci anche di fare le opere che lo Spirito, ecco, suggerisce a ciascuno di noi, e sono opere di bene. I frutti dell'azione dello Spirito, tra questi abbiamo l'amore, la pace, la gioia, la fedeltà, abbiamo la mitezza, il dominio di sé. Ma poi ci sono, ecco, le cose che quando vengono fatte secondo la carne, cosa sono? Fornicazione, impurità, discordie, gelosie, divisioni, eccetera. Chi le compie, dice la parola di Dio, non erediterà il regno di Dio. Allora la domanda, ecco, che noi ci dobbiamo fare, alla luce anche della storia che stiamo vivendo, personale e anche la storia nel mondo intero, come stiamo agendo, come ci collochiamo? Agiamo secondo lo Spirito del Signore o secondo la carne? E allora un esame di coscienza per ritrovare attraverso la via della conversione la via di Dio. Abbiamo detto più volte al Salmo responsoriale, ecco, insieme, chi segue il Signore avrà la luce della vita. E allora chiediamo questa luce sotto l'azione dello Spirito Santo e seguiamo il Signore con l'aiuto di Maria, Madre della Speranza. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio che vegli sul trascorrere della nostra vita, accogli le preghiere e le offerte che ti presentiamo, implorando la tua misericordia per i fratelli infermi, e fa che dopo aver trepidato per la loro malattia, possiamo rallegrarci della loro guarigione, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto lodarti e ringraziarti, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, in ogni momento della nostra vita, nella salute e nella malattia, nella sofferenza e nella gioia, per Cristo tuo servo e nostro Redentore. Nella sua vita mortale egli passò beneficando e sanando tutti coloro che erano prigionieri del male. Ancora oggi, come buon samaritano, si fa prossimo a ogni uomo, piagato nel corpo e nello spirito, e versa sulle sue ferite l'olio della consolazione e il vino della speranza. Per questo dono della tua grazia, anche la notte del dolore si apre alla luce pasquale del tuo Figlio crocifisso e risorto. E noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo con voce unanime l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati dal suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli con la sua croce, scambiamoci il dono della pace. La pace sia con te.
2: Santo Spirito.
0: Agnello di Dio.

l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh, sì.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

Preghiamo. O Dio, rifugio e sicuro dei sofferenti, manifesta la potenza del tuo soccorso sui tuoi fedeli infermi, perché con l'aiuto della tua misericordia possano rallegrarsi nella Santa Chiesa per la salute ritrovata, per Cristo nostro Signore. Chiediamo alla Madre della Speranza tutti gli ammalati, tutti i nostri cari e anche il nostro amato Papa Leone. Con la preghiera alla Madonna. Speranza nostra salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allumina tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli. Madonnaci fede retta nelle tempeste della vita, aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri gloriosi del Santo Rosario, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù è risorto e vivo. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.

0: Secondo mistero. Gesù ascende al cielo e siede alla destra del Padre. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria nostra madre è incoronata regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti,
1: in questa valle di lacrime.
0: Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della città santa di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega.

0: per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
1: Padre nostro,

0: pane quotidiano,
1: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno,
1: Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, proposte al microfono da Mara Miceli.
1: Isola delle api industriose. Pinocchio si getta nelle acque del mare per raggiungere il padre che ha preso il largo alla ricerca del figlio. Il burattino giunge in un luogo dove tutti svolgono un lavoro. L'aiuto che ci viene elargito dallo Spirito Santo non basta. Esempio evidente di come solo con impegno, buona volontà e tanta costanza si possono raggiungere le virtù e i talenti perduti con il peccato. Pinocchio all'inizio si rifiuta di lavorare, ma cambia idea quando una dolce fanciulla gli chiede di portare fino a casa una brocca di acqua. Alla nostra poca volontà ci viene in aiuto Maria Santissima, la quale, come una buona madre, ci sprona a metterci la costanza e l'impegno necessario per proseguire nella via del bene. Pinocchio accetta di portare le brocche e solo dopo che è entrato nella casa della giovane e di aver mangiato il confetto scopre che la dolce fanciulla altri non è che la fata turchina. La narrazione ci fa tornare in mente i discepoli di Emmaus che hanno conosciuto Gesù solo dopo che ha spezzato il pane. Esempio di come la buona volontà unita al pane eucaristico possano riaccendere nel cuore la visione di Dio. Nella fiaba viene riferito un altro particolare importante, e cioè che adesso la fata non ha più l'aspetto di una bambina, ma di una donna. Qui si comprende chiaramente come Pinocchio, dopo il pentimento dei peccati commessi e le buone azioni compiute, ha acquisito un equilibrio spirituale più elevato. Ed è a questa evoluzione spirituale interiore del burattino che si rapporta il cambiamento esteriore della fata. Insomma, Pinocchio, spiritualmente parlando, è divenuto più maturo, esattamente come la fata, da bambina, è divenuta donna. Promessa della fata di far diventare Pinocchio un vero bambino. Pinocchio inizia a desiderare un cambiamento radicale. Non vuole più essere un burattino. E la fata gli promette che se farà il bravo diventerà un bambino vero. Tutto questo avviene quando ci sentiamo stanchi di essere dei fantocci, in balia dei peccati e del materialismo imperante. La televisione, la pubblicità, le finte amicizie, i mass media non ci riempiono la mente di notizie fasulle e devianti che ci allontanano dalle leggi di Dio? Tutte queste circostanze non sono altro che dei fili pronti a manovrare le nostre decisioni e i nostri pensieri verso un mondo che ci porta ad agire e a comportarci come automi. È normale quindi che a un certo punto della vita si cerchi e si voglia qualcosa di più. Ci si incomincia a chiedere: perché sono in questa vita? Qual è lo scopo dell'esistenza? In pratica, aspiriamo tutti, come Pinocchio, a diventare liberi dal peccato, smettendo di agire come marionette. Compagni cattivi che cercano di corrompere Pinocchio. All'inizio della scuola, Pinocchio non viene ben accolto dai suoi compagni per il fatto di essere un burattino. I compagni di scuola cercano di convincere Pinocchio a diventare come loro, dicendogli che deve smettere di studiare. Inoltre esortano Pinocchio di finirla di comportarsi bene con il maestro perché loro ci fanno una pessima figura. E vedendo che Pinocchio non cede, lo maltrattano. Questa immagine ci riconduce fedelmente verso quello che sovente avviene nel mondo reale. In pratica, le persone che non accettano il Maestro, Gesù, con forza e rabbia se la prendono contro coloro che lo seguono. Iniziano così le calunnie, le incomprensioni, le ostilità. come non vedere in tutto questo Gesù mentre sale con la croce il Golgota? La croce che porta è simbolo della croce che ogni vero cristiano deve reggere, e le persone, compagni di Pinocchio, che beffeggiano e colpiscono Gesù, rappresentano tutti coloro che sogghignano nei riguardi di coloro che credono in Dio. E mai come adesso le parole dette da Gesù: chi mi ama prenda la sua croce e mi segua, sono così veritiere. Nella lotta contro i compagni viene gettato il libro scolastico e uno di loro, il quale cade a terra svenuto. Naturalmente la lotta della favola non è una lotta fisica, ma spirituale e morale. Molti di coloro che ci circondano altro non desiderano che farci perdere la fede e la speranza in Dio. E la nostra arma altro non è che la parola di Dio scritta nelle sante scritture. In parole povere, nel momento in cui rispondiamo ai nostri accusatori con le parole del Vangelo, in definitiva non facciamo altro che smorzare tutte le menzogne che vengono dai servi del nemico. Non a caso, tutti quelli che vengono colpiti da parole di sapienza non possono che rimanere annichiliti di fronte agli insegnamenti proferiti dalla verità. Due carabinieri prendono Pinocchio con l'intento di portarlo in prigione. Quando si dichiara la verità, spesso si viene presi per persone che vanno contro la legge. Naturalmente si sa che le leggi spirituali poco hanno a che fare con le leggi prettamente umane, le quali spesso non servono che a nascondere e proteggere i veri colpevoli. Prendiamo ad esempio coloro che sono i dignitari della giustizia. Possiamo osservare che troppo spesso ci troviamo di fronte ad avvocati che, facendosi servi del guadagno o del prestigio sociale, si oppongono alle leggi spirituali. Invero, se vogliamo essere veri cristiani, avremo a che fare anche con persone che si percepiscono giuste e che sono tutelate da leggi prettamente umane e dunque prive di verità spirituale.

Mara Miceli ha proposto Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Segno.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore,
1: contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli. Accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena, un riposo tranquillo.
1: Amen.

Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti a New Music. La puntata di oggi è interamente dedicata al compositore estone René Espere. Si tratta di un compositore nato nel 1953, molto legato alla sua nativa Estonia, che ha come cifra caratteristica mantenuta poi anche negli anni il fatto di avere una particolare attenzione alle problematiche dell'uomo, filosofiche e religiose, un legame con una religiosità che è davvero particolare in tutto il suo catalogo e che non l'ha abbandonato mai, nonostante alcuni cambiamenti, maturazioni nel corso degli anni nel suo modo di scrivere. Ben conosciuto in patria, ha avuto diversi riconoscimenti, soprattutto per le sue composizioni che fanno un uso importante della voce umana, del coro, e nel resto del mondo non ha probabilmente la fama che meriterebbe, forse anche perché questa sua vena sempre introspettiva, esistenziale, non è facilmente spendibile in realtà che invece magari preferiscono una visione della musica più vicina al diletto, ecco, piuttosto che alla meditazione. E quindi detto questo, è chiaro per gli ascoltatori che ci aspetta una puntata in cui ci saranno vere e proprie meditazioni musicali. Iniziamo subito con un lavoro del 2004, e diciamo che tutti questi lavori sono stati scritti nell'arco degli anni tra il 2002 e il 2009, e che l'intera raccolta prende il nome di Februa. Ascolteremo anche un brano intitolato Februarium, che fa riferimento alla festa della purificazione, e quindi ecco ancora un'altra lettura, diciamo, in chiave spirituale di questa musica. Ma certo non c'è bisogno di sottotitoli o premesse, perché appena ascolteremo la musica di René Espere, ecco che saremo immediatamente proiettati in un mondo di meditazione, talvolta anche di malinconia, perché no, ma sempre comunque un riferimento alla religiosità, alla cristianità, anche perché no. È programmatico in questo senso il primo brano che ascoltiamo, del 2004, si intitola Tres in Unum, è per flauto, violino e chitarra. È un, come detto nelle note di copertina del CD, è un trialogo più che un dialogo, quindi la figura di tre è una figura che fa riferimento naturalmente alla mitologia cristiana. Gli interpreti che ascoltiamo sono Neeme Punder al flauto, Harry Traxman al violino e Tiit Peterson alla chitarra.

Abbiamo ascoltato Tres in Unum di René Espere, nella interpretazione di Neeme Punder al flauto, Harry Traxman al violino, Tiit Peterson alla chitarra. Abbiamo detto che questa puntata di New Music è interamente dedicata al compositore estone René Espere e a questa sua idea di, per così dire, febbraio, questa voglia di celebrare la festa della purificazione attraverso la musica. E andiamo ad ascoltare un altro brano significativo, Epigram III del 2002 per baritono e pianoforte. Il testo del brano è di un codice del X secolo, il Codex Vossianus, e il motivo per cui ascoltiamo il brano in latino è appunto che il testo originale è stato preso dal codice, e le parole iniziano spes fallas, spes dulce malum, spes summa malorum, solamen miseris, quos fata sua traunt. Non c'è bisogno di traduzione, diciamo soltanto che il baritono è Sauli Tiilikainen, mentre al pianoforte c'è Tarmo Espere.

Epigram terzo di René Espere nella esecuzione di Sauli Tiilikainen nel baritono e Tarmo Espere al pianoforte. Una puntata dedicata a questo compositore estone così particolare che è René Espere, e continuiamo con In Mutatio, un brano del 2004 per chitarra sola, e qui diciamo che forse si ha un'idea un po' più facile di approccio per un ascoltatore occidentale. Ascoltiamo il brano nella esecuzione di Christo Keo alla chitarra.

Un progressivo sfaldamento temporale, quello di Immutatio del 2004 che abbiamo appena ascoltato nella interpretazione del chitarrista Christo Keo. E uno sfaldamento che ci porta direttamente al prossimo brano, Februarium del 2004, sempre di René Espert, al quale stiamo dedicando questa puntata per due violoncelli e pianoforte. E qui si compie un po' il titolo di tutto questo CD che stiamo presentando e di tutto quello che è l'intenzione di Espere di celebrare la festa della purificazione Februa. In questo senso, ecco, possiamo ricollegare il brano Februarium un po' alla domanda senza risposta di Charles Ives. I due violoncellisti che ascoltiamo sono Silver Einhome e Marius Järvi, al pianoforte Mikkel Mattisen.

Abbiamo ascoltato Februarium del 2004 di René Espere con al violoncello Silver Ainome e Marius Jervi e al pianoforte Mikkel Mattisen. Passiamo ora a un brano un pochino più complicato, forse nella struttura, perché è un brano per sei strumenti, flauto, arpa, celesta, violino, viola e violoncello. Si tratta di Ambitus del 2002. Questo nostro percorso all'interno del catalogo di René Espere ci fa vedere come una possibile risposta alla crisi dei linguaggi di oggi sia quella del recupero del passato, un recupero che viene naturalmente filtrato molto fortemente da Espere per farne un qualcosa di originale e nello stesso tempo di vicino a noi, di contemporaneo. E non è un caso che Espere spesso utilizzi il latino per il titolo delle proprie composizioni. Qui ascolteremo Ambitus del 2002 nella interpretazione di Mikkel Peschke al flauto, Eda Peschke all'arpa, Marit Gerrit Straxman alla celesta, Ari Traxman al violino, Arvo Hasma alla viola, Leo Karin al violoncello.

Abbiamo ascoltato Ambitus del 2002 di René Espere con Michel Peschke al flauto, Eda Peschke all'arpa, Marit Gerrit Straxman alla celesta, Harry Traxman al violino, Arvo Hasma alla viola, Leo Karin al violoncello. Un ensemble di sei strumenti che ha un po' cantato proprio quest'ambito, questo confine, questi confini che si pone la conoscenza umana, un po' l'intenzione questa di rappresentare questa borderline, si direbbe oggi, di René Espere. Ma passiamo a un altro brano che in questo caso davvero è un po' il contraltare a quello che abbiamo ascoltato adesso. Si tratta di Ludus Tactus per pianoforte solo, e qui il pianoforte solo è evidentemente una scelta molto più facile da seguire per chi ascolta anche radiofonicamente parlando. Tra l'altro, l'interprete che suonerà, Ralph Thal, è il pianista al quale è anche dedicato questo brano, pianista anche egli estone.

Ludus Tactus del 2008 di René Espere al pianoforte Ralph Thal, al quale questo brano è dedicato. Stiamo facendo un ritratto di René Espere, un ritratto anche di quello che può essere un atteggiamento religioso rispetto al far musica oggi, e proseguiamo con Flatus Terzo del 2004 per quintetto di fiati, vale a dire ovviamente flauto, oboe, clarinetto, corno e fagotto. E qui si affacciano degli elementi anche grotteschi che non abbiamo sentito nei brani precedenti, ma che evidentemente sono facilitati dall'utilizzo del quintetto di fiati. Il quintetto di fiati è composto da Neeme Punder al flauto, Olef Ainome all'oboe, Melis Wind al clarinetto, Wright Erickson al corno e Kaido Sus al fagotto.

Flatus Terzo per quintetto di fiati, un brano del 2004 di René Esper, al quale stiamo dedicando questa puntata. Gli interpreti erano Neeme Punder al flauto, Olef Aynome all'oboe, Melis Vint al clarinetto, Wright Erickson al corno, Kaido Sus al fagotto. E allora al compositore estone Espere dedichiamo una puntata, davvero una grande meditazione, quella di oggi sul senso della vita, in cui la musica è un po', vorrebbe quasi essere un tramite rispetto a qualcosa di superiore. Vediamo che cosa succede in Epigramma VI del 2004 per soprano, flauto e chitarra, basato su un testo di Ovidio. Ancora una volta il riferimento al classicismo, a un mondo del passato, serve come un punto di riferimento, quasi un aggrapparsi al passato, quello di René Espere. Ma ascoltiamo questo brano nella esecuzione di Kaya Urb, soprano, Neeme Punder al flauto, Teet Peterson alla chitarra.

0: Olet arakasuttuna. Aiklipiset myötä kiirelsä. Neet hyvät, mis tulevat, pole hyvät, mis olid enne. Oh, mind õnnetut. Keha muutub kortsudest lõdvaks ja hääbub värv, mis oli säraval näol.
1: Epigram VI di René Esper, un brano del 2004 su testo di Ovidio, lo abbiamo ascoltato nell'esecuzione di Kaya Urb soprano, Neeme Punder flauto e Tit Peterson alla chitarra. E a fare da contraltare a questo brano ascoltiamo adesso Epigram VII del 2005, dove il testo è invece di Marziale e la scelta del vocalist solista è per un baritono e non per un soprano. Allora, baritono e pianoforte sono i protagonisti di questa edizione estone di Marziale. Vediamo che cosa succede. Ricordiamo soltanto che gli interpreti sono Sauli Tiilikainen, baritono, e Tarmo Espere al pianoforte.

Abbiamo ascoltato Epigram VII del 2005 di René Espere nella esecuzione di Sauli Tiilikainen baritono e Tarmo Espere al pianoforte. Il testo era di Marziale, il testo del brano di prima era di Ovidio. Evidentemente un interesse molto forte quello di Espere a una realtà del passato, ma adesso ci spostiamo dalla classicità al mondo medievale al quale fa evidentemente un forte riferimento il brano che stiamo per ascoltare, che si intitola Triangulum del 2008 e il punto di riferimento è proprio la prima polifonia, i primi esperimenti polifonici del Medioevo. Il brano per violino, violoncello e pianoforte lo ascoltiamo nella interpretazione di Harry Traxman al violino, Tete Järvi al violoncello e Tarmo Espere al pianoforte.

0: Triangulum del 2008 per violino, violoncello e pianoforte di René Esper. Lo abbiamo ascoltato con Harry Traxman al violino, Tate Yervi al violoncello e Tarmo Espere al pianoforte. E questa nostra cavalcata all'interno del catalogo di René Esper, o meglio all'interno di un, diciamo, di un periodo ben definito tra il 2002 e il 2009 del catalogo di René Esper, si chiude qui. Marco Di Battista ringrazia tutti per averci seguito fin qui in questa puntata dedicata a René Esper e augura a tutti un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana. L'appuntamento con New Music è tra 7 giorni.
1: Avete ascoltato

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: Siete all'ascolto dei programmi musicali della Radio Vaticana.
1: Vi ricordiamo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 7 22.

0: chi vuole può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è
1: programmi.musicali@spc.va.

La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la legge. Del resto sono ben note le opere della carne: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste cose vi preavviso, come già ho detto, chi le compie non erediterà il regno di Dio.

0: Il frutto dello Spirito è invece amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò, se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore disse: «Guai a voi, farisei, che pagate la decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe, e lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Queste invece erano le cose da fare, senza trascurare quelle. Guai a voi, farisei, che amate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze. Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo». Intervenne uno dei dottori della legge e gli disse: «Maestro, dicendo questo, tu offendi anche noi». Egli rispose: «Guai anche a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito».
2: Questa gente che era ideologica, più che dogmatica, era ideologica, avevano ridotto la legge, il dogma, a un'ideologia. E si deve fare questo e questo e questo, una religione di prescrizioni, e con questo toglievano la libertà dello spirito. E la gente che lo seguiva era gente rigida, gente che non si sentiva ad agio, non conosceva la gioia del Vangelo. La perfezione della strada per seguire Gesù era la rigidità. Si deve fare questo, questo, questo, questo. Questa gente, questi dottori, manipolavano le coscienze dei fedeli e li facevano diventare o rigidi o se ne andavano. Dove è rigidità, non c'è lo Spirito di Dio, perché lo Spirito di Dio è libertà. E questa gente volevano fare dei passi togliendo la libertà dello Spirito di Dio e la gratuità della redenzione. Per essere giustificati tu devi fare questo, questo, questo, questo. La giustificazione è gratuita. La morte e la resurrezione di Cristo è gratuita, non si paga, non si compra, è un dono.
3: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Convoi nella notte. Per paesaggi musicali trasmettiamo di Georg Friedrich Händel Musica sull'acqua, tre suite per orchestra. La Grande Curie e la Chambre du Roi, dirige Jean-Claude Malgoire.

Per la rubrica Paesaggi musicali abbiamo trasmesso di Georg Friedrich Händel Musica sull'acqua, tre suite per orchestra. Ha eseguito la Grande Curie e la Chambre du Roi, ha diretto Jean-Claude Malgoire. E per concludere, musica con Ettore Stratta e l'orchestra Manhattan.

Avete ascoltato musica con Ettore Stratta e l'orchestra Manhattan. Si conclude così la prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica dal Medioevo al Barocco trasmettiamo l'opera per liuto di Johann Sebastian Bach. Fuga in sol minore BWV 1000, originale in mi minore, già trascritta in intavolatura di liuto. Suite in sol minore BWV 996, originale in mi minore. Suite in do minore BWV 997, già trascritta in intavolatura di liuto. Esegue Göran Sölscher alla chitarra.

Per la rubrica dal Medioevo al Barocco avete ascoltato di Johann Sebastian Bach l'opera per liuto, ha eseguito alla chitarra Göran Sulcher. Per i grandi interpreti trasmettiamo di Antonin Dvořák il concerto in La minore, opera 53 per violino e orchestra, quattro pezzi romantici, opera 75 per violino e pianoforte. Romanza in fa minore, opera 11, arrangiamento dell'autore dell'andante del quartetto opera 9 per violino e orchestra. Uto Ughi al violino, Leonard Slatkin al pianoforte dirige la Filarmonia Orchestra.